1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più. Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più. We know.

Hai voglia di muoverti? Accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Q. Sempre più.
2: Eccoci! Radio Studio. A belli!
1: Un'altra ora.
2: Ci siamo?
1: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non solo clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea! Ci siamo, ci siamo?
3: 6-9, siamo qui!
4: Sei su Radio Studio!
2: We're flying. E si parte volando alto, signori, lunedì 31 agosto.
5: Sono tornato in Mac.
2: Andiamo, signori, tutti in carrozza. Oggi recuperiamo anche la sigla di Franchino insieme a quella di Ellen, eh? Che venerdì ero in volo. Ho volato alto. Domenico, buongiorno. Cristian Dabelfiore, Cristian Dabelgioioso, Maxino Gara, Massimo da Magnavacca, Robertino da Pesaro, Demis da Canneto, Simone da Sottomarina. Si vola, forza.
5: We fly high.
2: Ah, ne abbiamo oggi, ne abbiamo.

Pimp. Roby De Lucariano, buongiorno. We're flying high. We're flying high. Ah beh. Forza signori, palesatevi. Round the world. Valentina da Verona, buongiorno. Oh, è finito l'agosto qua, eh. 31 agosto. We're flying high. Andiamo subito al galopper, che dite? Sì, galopper!

Roberto. Buongiorno Roby. 338 14 11 001 All around.

Capitan Hollywood Project. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Allora, sono tornato dal weekend giù in centro Italia, sono stato a Pescara, sono stato a Chieti e a Crecchio per la precisione, quindi saluto tutti gli amici di Crecchio, il sindaco Nicolino, il vice sindaco Franco, una notte bianca meravigliosa. Devo ringraziare anche il buon Sandy, insomma, Albi, tutta la crew, il DJ Bros. È stato un weekend fantastico. Poi prima di ripartire sono passato anche a Ponte Rio con da Federico Arceci, c'era la Dalila, insomma, c'era un bel po' di gente, ci siamo divertiti anche lì. Lì ero dei passaggio, quindi saluto tutti gli amici che sono venuti anche a salutarmi lì. Va bene, siamo ritornati ragazzi, prontissimi, si riparte? Mi sono mancate le cannonate e oggi, come dicevo, avremo sia la sigla del lunedì che quella del venerdì, perché non c'era, perché ero in ballo. Andiamo! Partiamo con Scatman John, 338 14 11 001, andiamo! Si vola! I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, 338 14 11 001, è già impallato qua.

free. You better listen to me. You got to learn how to see. Get your fantasy. Christian Dagoletta, vedi, vedi, della Goletta, vedi? C'era anche lui alla festa della Goletta a Ponterio. Arie! Ma anche se Fila Salovini sta elaborando, elabora, elabora. Occhio signori, siamo per salutare Scatman, arrivo c'è Century. Era 74 e arrivano loro dal 1994, Point of No Return. Sì, va bene. Siamo nel punto di non ritorno con i Century. Baby. Simone, il turbino di Urbino, buon lavoro Simo. Mago G. Ve lo ricordate il Mago G? Il Mago G. Al cinema. Fabio da Pozzaglio, buongiorno. Siamo entrati nella scia del galoppo, signori, scia del galoppo.

Alberto da Casteldazzano. 338 14 11 001, fatevi sotto. Angelo, il taxi driver di Milano.

Follow Me. Attenzione, adesso una pillolina. Arriva una pillolina adesso. Attenzione signori, una pillolina. 1:30 di W, dai. Ci vogliamo negare i W, no? Una pillolina di 1:20 di Dancing with an Angel.

Lolino con i W. 338 14 11 001. È arrivato Stefano di Villa Poma. Pidolino con i W, adesso arrivano loro, i The Road. Siamo esattamente nel 2000, 26 anni fa, questo è Feel the Beat. Squilibrio, vedi, è arrivato anche Squilibrio. Mettiti in equilibrio, Squilibrio. Arriva Feel the Beat, si vola. Ah, beh, beh, beh. Iniziamo a salire qui, eh. A salire le scale che conducono alla follia. La follia cerebrale. Il buon Zuccone, sì, è stato qua venerdì, sì, sì. Feel the beat. Mamma mia, senti che sound. Nicolas da Pinerolo, ne? Pinerolo po', mancava po'. Picchio la formigine. Carlo Antonio di Andria, direzione Modica. Dalla Puglia in Sicilia si vola. Robert da Milano.

Buongiorno Claudio. Si risale. Dai! Salutiamo tutti i colleghi del panificio, vedi, di Parma, di Cristiano. Capirex da Milano.

Oggi doppia sigla, ve lo meritate, che venerdì non c'ero. E allora ci sarà sia quella del lunedì che poi magia di Franchino, solo per voi. Intanto è arrivata Dora da Senigallia, grazie tesoro, grazie. E intanto siamo per salutare i Darud e andiamo giù con i Datura Usura, signori. Luigi intanto è arrivato, il metalmeccanico di Porto Potenza. Signori, andiamo giù per l'Infinity, andiamo verso l'infinito. Infinity 1995 si cavalca. Comunque dovevo dire, ragazzi, a Pescara, Chieti, giù faceva un caldo, raga, ma non era tanto il caldo, era la cappa d'umido. Io già sudo, pensate cosa non ho fatto giù.

si sudava da fermi. Mamma mia! Dai! Luca da Travenzuolo, buongiorno.

sì sì. Noi ci svegliamo così la mattina. Abbiamo Giordano, camionista ricca di David. Oggi si ricomincia, finite le ferie. E beh sì, le due settimane centrali finiscono oggi, di agosto. Oggi si rientra. Molti sono già rientrati, molti non sono proprio andati in ferie. Fabio da Mantova, buongiorno. Close your eyes in the space. Ale da Fiumicino, bello!

volevo salutare Guido D'Ascoli in una maniera diversa. Ciao Guido. Ivana da Tavoleto, buongiorno. Gabriele Rapiattelli, mi sa che ho conosciuto anche lui. Pool. Gabriele, eri tu? The Shamers are back to help you. Non Alberto Didrò. You are protected. Destination Infinity. Augusto Ricugnoli, buona giornata anche a te Augusto. Non è finita, oh, arriva una doppia, attenzione. Daniel da Belluno, buongiorno Daniel. Oh, una bella doppia di Rex Anthony, ai ai ai, attenzione. E giù regali oggi, eh. Giulio da Comacchio. Saluta Massimo di Mania Vaca.

oggi si vendemmia, Mattia, vedi? Buona vendemmia, ragazzi, sì, ora è il periodo. Salutiamo i Datura Usura e arriva la doppia. Doppia di Rex Anthony oggi. Partiamo con i sogni polari. Polaris Dream, prima per Rex Anthony in console. Alzate il volume, dai!

Carlo dalla Bis. C'era anche Rocco Di Tollo che scrive sempre, che ho conosciuto, grande Rocco. Paolo da Salizzole. Renato da Folgaria, bravo Renato, sul volume.

grande Rex Anthony, la prima per lui. Alessandro da Cerreto Desi, ben arrivato. Abbiamo Marco, l'operatore ecologico da Villa Franca di Verona, buon lavoro Marco. Lunedì 30 agosto, tutto live, le 6.04. Elidon da Fermo.

Era la prima per Rex Anthony, ne manca ancora una sua, eh? Rimane in console lui. Andrea da Urbino, buongiorno. Ed ecco, Rex Anthony rimane in console. Intanto c'è Costantino Davide Andrea da Budurleni, Romania. Ciao ragazzi. E arriva Capture in Matrix, si vola, seconda per Rex Anthony.

Moreno da Torino, direzione San Martino, Verona. Valentino da Frontino. Marco da Como, grazie Marco. Capturing Matrix. È arrivato anche Eric, eh? Ciao Eric. Oggi, come promesso, ci saranno le due sigle, sia quella del lunedì che quella di venerdì di Franchino. Visto che non c'ero, la riproponiamo oggi. Doppia sigla oggi.

ascoltato il console Cerex Anthony con Capture in Matrix. Un saluto dal pelato preferito dalla capitale, voilà, da Roma, bello. 338 14 11 001. Voilà, abbiamo Cricchetto, Matteo. È già operativo col carro attrezzi, Matteo. Matteo, ci dobbiamo vedere per quel ritocchino lì che dobbiamo fare alla macchina. Fammi sapere tu quando, Matteo? Max da Massafra. Non ho capito che mi hai detto, Max, non si capisce. Giorgio, l'operatore ecologico da Capriano dal Colle. Ora salutiamo Rex Anthony, doppia per lui, e arriva il panda, signori, prima della nostra doppia sigla arriva il pandone. Bubu, sono tornato. Signori, World Inside the Music, il panda. Gaetano da Gorgonzola, ben arrivato.

0: There's always a word inside the music.
1: Poi là Giuseppe da Canosa Sannita l'ho visto a Chieti lui, a Crecchio. Ciao Giuseppe, è stato un piacere. C'è anche Polverone da Morrovalle.

è tratto dalle vacanze. No, non era in vacanza, ho lavorato sto weekend. Chi è davvero in vacanza è Rio, il mio cane. Devo andarlo a prendere oggi. Quello sì che si è fatto le vacanze, Rio, hai capito? Il mio peloso, il mio amore di papà. Uè, Alex, dalla terra del sole, Michele da Piacenza, buongiorno. Anche Domenico, vedi, la cornata è data, non ho capito se anche tu sei rientrato dalle vacanze. Se ricomincio a lavorare, Domenico. Allora, signori, siamo pronti? Adesso c'è la sigla del lunedì, chiaramente, quella che tocca oggi. Però poi recuperiamo anche quella di Franchino del venerdì. E allora, signori, sigla.

0: stacco.
1: Stacco.
0: Mirko delle Marche, buongiorno, il fabbro da Brisighella. Bello che Ellen dice magia e magia poi arriva dopo, eh? Una figata pazzesca, eh? Sul volume. Andiamo. Daniele da Rovereto, hai prenotato? Il 16 ottobre siamo a Rovereto, eh? Daniele, hai prenotato?

0: Giuseppe da Casoli, buongiorno.
1: Stacco.
0: Bello.
1: Stacco. Secco. Stacco. Bello. Stacco.
0: Ricom-

0: Paolino da Gemmano, Toretto da Cervia, Michela da Lugagnano. Magia.
1: È semplice energia, la musica che batte, il corpo che si muove, è magia, è semplice follia.
0: Lo dice? È magia, signori, è magia!
2: Magia.
0: Eccola, doppia sigla.
2: Portamelo.
0: Ellen l'ha chiamato e lui è arrivato. Il grande Franchino si vola.
2: Magia.
0: Questo è solo per voi per oggi, eh? Che venerdì non c'ero. E allora?
2: Portami via.
0: Si vola.
2: Fammi volare.
0: Molti si chiederanno, ma è venerdì?

0: la prima volta glielo chiediamo al contrario. Franchino, apriamo la settimana?
1: Sì.
0: Che strano, apriamo la settimana. Di solito apriamo il weekend.

Ivano da Fano, anche lui ho visto, loro verranno a Bellaria il 24 ottobre, bravo Ivano. Lui l'ho visto a Ponte Rio, ciao Ivano. Andrea da Tollo, vedi?

0: Jack Frusciante da Pescara.
1: Per esempio, ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
0: tutti gli amici qui della mattina,
1: gli amici.
0: E questo era il mio regalo per voi, visto che venerdì non c'ero, ero in volo. Nel vero senso della parola, ero in volo. Abbiamo recuperato la sigla. Oggi li abbiamo messi due, doppia sigla. Fino alla fine. Il buon Franchino con magia. Intanto saluto il Fabbro da Brisighella. Allora ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, però prima avete sentito che ho ricordato che alcuni verranno a trovarci in teatro. Allora vi ricordo le nostre date di ottobre, ragazzi, col nostro tour teatrale. Il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova. Il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento. E il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Giamarina, Rimini. Quindi per avere info dovete mandarmi un WhatsApp oppure chiamarmi, lo sapete bene, ormai ce l'avete quasi tutti il numero, per chi non lo avesse è il mio, vi rispondo io, la locandina la trovate sempre postata sui nostri social. Comunque per avere info e soprattutto prenotare, ragazzi, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Memorizzatelo il mio, vi rispondo io personalmente, 389 83 34 825. Anche adesso approfittatene, ragazzi, durante la pubblicità. Andiamo.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e

0: The Pause con Magnetic. Ed eccoci qua ancora, buongiorno. Ugo Palmisano per voi. Sono ritornato dal weekend giù, lavorativo chiaramente. Sono ritornato e ho ripreso il mio posto qui nello studio blu. E poi tra pochissimo, dopo i nostri tre momenti, lo sapete bene, dalle 7 alle 9, poi con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo pronti con il primo momento in arrivo, ragazzi. Scaricate l'app se non volete perdervi nulla, soprattutto poi in diretta. Quindi preparatevi, primo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Anche a Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenzo. Sei melenzo. Sei bene. Senti, ma superano le ginocchia già o...
0: Cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora sì, buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede, ma la parte, diciamo, la come si dice,
0: la pianta,
2: tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice,
0: le dita,
2: vedi, il palmare,
0: il palmare, che è,
2: come si chiama,
0: il piede, la pianta del piede.
2: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone,
0: pianta e dita.
2: Pianta e dita, la pianta e le dita sono praticamente senza niente, non neanche.
0: Non
2: niente.
0: C'è la scarpa.
2: Non c'è la scarpa. Non è.
0: Che scarpa?
2: È un copritallone, non chiamatelo scarpa, è un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe, un altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
0: Cioè,
2: se tu ti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no, dici al leasing, ma qual è il leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri, che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però sì, scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma lavori in radio, ho saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che sei, no non mi ascoltare, lascia stare, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati Svalvolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
0: Mantova è la provincia.
2: Ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
0: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella,
0: è bellissima Guidizzolo.
2: Non ho capito, è di Guidizzolo allora. Sei fatto male.
0: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè non... Poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Cioè non. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non. Sei goloso di ostie. Goloso. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Non, che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, non le vendi in Vaticano sotto banco, non, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, buona. Cioè, non sono le peccatrici. Sì, la vogliono. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete. con scritto: le abbiamo in ostaggio.
0: Mamma mia,
2: no,
0: ti prego.
2: Veramente, non,
0: l'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente. Non, il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostia, ostiaggio, signora, dai, era facile. Vabbè, dai, allora me ne vado. Se proprio. che Dio si può dire, no? Non l'ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però cioè nel senso, non, come lo descrivi, cioè, è quello che ha creato tutto, ma come si chiama? Non lo posso dire, ma perché è un pentito, no?
1: Andrea Catavolo Show.

0: One more time, e ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo ancora due momenti che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, e dovrebbe arrivare anche il buon Achille Ferrari. Intanto vi ricordo ancora il tour teatrale, ragazzi, chiamatemi, prenotate perché i posti vanno, le nostre date di ottobre, e ve le ricordo: il 10 di ottobre saremo a teatro a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, ok, in provincia di Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellaria Egea Marina in provincia di Rimini. Per avere info e soprattutto per prenotare, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, come dico sempre alla locandina sui nostri social. Comunque segnatevi il mio numero, vi rispondo io: 389 83 34 825. Anche adesso andiamo, ragazzi, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Il grande Eminem con Lose Yourself. Ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, e siamo pronti con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Mi hanno mandato la foto di una famiglia di Foggia che, per evitare il caro carburante, cosa ha fatto? Sulla macchina ha messo una cisterna, un barile grosso, ma quadrato, grande come il portapacchi, pieno di gasolio agricolo, come si chiama?
0: La benzina agricola.
3: Vabbè, insomma, quella roba là, quella che poi non ho mai capito sta cosa agricola, perché costa così poco e quella normale costa così tanto, cioè perché non andiamo anche noi ad agricoli? Cioè, solo l'agricoltore la può usare quella benzina là?
0: Fammi capire. Non lo so.
3: Vabbè, perché costa così poco quella?
0: Cioè, perché non è trattata, dicono.
3: Vabbè, ma io la voglio struccata, non mi interessa, mica la devo baciare, cioè non la devo infilare e bruciare dentro un motore. Vabbè, comunque è sta cosa strana. Loro hanno messo questa cisterna di gasolio agricolo sopra la macchina, con un tubo collegato al serbatoio, e vanno come si dice, fuggi da Foggia, non per i foggiani ma per il rincaro benzina.
0: Me lo ricordavo diverso.
3: E poi danno la colpa ad Adamo ed Eva, cavolo, hai ragione, hanno ragione, è la colpa di Adamo ed Eva, quelli che c'entrano tutti a dire no, è stata Eva, è porca Eva, e qua e là, perché ha mangiato la mela, andò a mangiare la mela. Ma adesso, sinceramente, adesso io non ce l'ho col signore, ci mancherebbe, tu sei padrone di tutto, ci mancherebbe, che stai dicendo? No, niente. Scusa, non volevo. No, per dire, però, quando ha fatto Adamo ed Eva, non l'ha fatti bene bene, cioè, se tu le avessi fatti bene bene, non, quella non gli veniva la voglia della mela, no? Cioè, tu se li facessi, se li avessi fatti tipo con la faccia da cane, no?
0: Ma perché?
3: Allora, perché ti spiego? Perché? E mo ti spiego. Tu c'hai un cane, no? C'hai un cane. C'hai un cane? Ce l'hai il cane?
0: Ce l'ho il cane.
3: Oh, e anch'io ho i cani. Allora, quando un cane dice no, no, quello no, quello ti ascolta. Se l'avessi fatto con la faccia da cane, quella la mela non la toccava.
0: Che esempio è?
3: È un esempio palpabile.
0: Esempio, allora, palpabile.
3: Se tu lascia stare, fly bird, dai.
0: Chi è?
3: Lascia stare. Allora, se tu facevi una cosa del genere, è lì che si trovavano i problemi. I problemi si risolvevano in un attimo. Con la faccia da cane, da cocker.
0: Ma perché?
3: Perché Alano sembra un po' troppo. Se la tira un po' l'Alano. La Rottweiler, non so, se la tirano quei cani là. È un gogger con le orecchie basse, cane da caccia, cane. No! No, ma no, non c'era neanche bisogno di dire la mela. No, no, bastava. Basta, ci siamo salvati, ci saremmo. Invece hai fatto Adamo ed Eva con la faccia da.
0: Dai!
3: Da Eva.
0: Dai!
3: E da donna, diciamo, no? E l'uomo l'hai fatto con la faccia da uomo. Un po' rincoglionito, perché se era un uomo, diciamo. Descriviamo gli uomini del passato come dei come si dice, tenutari del potere, no? Re, principi e via dicendo. L'uomo era uomo una volta, no? Dicevano così, hai fatto il peggio del peggio. Perché se avessi fatto un uomo di quelli del passato, sbagliati, quelli che comandavano, però. Ma vuole mangiare la mela? Ehi! Che stai facendo? No, niente, mi piaceva. No! Basta! Ci saremo salvati! E infatti, invece hai fatto Eva senza faccia da cane. E l'uomo col cervello di un uomo del moderno. Siamo rovinati. E ci siamo rovinati la vita. E ci siamo incasinati. Cadavolo il tuo modo. No. Non fate queste cose che poi ci rimane anche male. Cioè,
0: ma chi?
3: Mia coscienza.
1: Catavolo Show su Studio Più.
4: Andrea Catavolo Show

0: You Can Salto Jamaican. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, manca ancora un momento e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo prontissimi ragazzi, pubblicità e torniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rock.

0: Alexa David Guetta, Sad Girl, ragazza triste. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ci siamo, manca l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catabolo e poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siete pronti ragazzi? Andiamo, terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catabolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: C'è uno che ha scritto: puoi bruciare per favore questa canzone? Ma è bella, dai. Questa mattina solo canzoni di...

0: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole a casa, e come aprono la porta di casa si ricordano tutto, tutto, e iniziano perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa, ti ricordi ancora? Che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è, è allora se fosse sempre felice felice felice, poi no, che noia, no?
1: Infatti.
0: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di
1: roba lanciata,
0: sì, un po' di traslochi, ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato, andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
1: Ma infatti chi è?
0: Non è Piero, non si chiama Piero,
1: si chiama
0: Sal.
1: Ma chi è?
0: Sal, si chiama Sal
1: Da Vinci.
0: Sal.
1: Sal, Salvatore.
0: Sal è il nome, no?
1: Salvatore.
0: Salvatore a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat. Salvato, arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. E c'ha ragione, però
1: vero,
0: non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Ma il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, dai, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere. Però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che. Non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai come si dice, lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti se scoppierà una guerra medievale, noi saremo saremo tra i primi, cioè voglio dire.

0: non so se Leonardo è il fratello o...
1: È una battuta, Andrea.
0: Io conosco il fratello di Sal Da Vinci. Sal... Non la capisco.
1: Leonardo Da Vinci, Andrea.
0: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste. Si è messo male, si è messo. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Beh, me l'hanno scritto, Hanno ragione, però, certo. No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi. Sì, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello, quello del non posso fare no, diciamo una disparità tra i supermercati, c'è cioè il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, sì. E quello dei poveri, quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio, cioè già da là capisci che insomma non perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e si gli prende paura, capito? Quindi certo. Va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, non stai qua, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, Catavolo, io so che no, i complimenti non Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo. Secondo me loro sanno cosa hanno fatto, sanno qualcosa che non... giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo. Quindi voglio dire, dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie. Idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo, c'è qualcosa che non va nelle nostre menti bagate. Perché il prete non si sposa? Sposati anche te, dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tu. Ma io vedrei dopo se mo dici veramente. Perché se uno... Se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé, fedele, voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li... sei sicuro, donna? Sei sicuro?
1: Sicuro, donna?
0: Sicuro, mica tanto. Però insomma, così c'è scritto. Poi io ho fatto altre esperienze, ma non... ciao Andrea, mia figlia pratica scherma, fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, scusa. Sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è nel senso, capito? Non viene, capito? Si sa difendere dal tu mi infilzi e io ti infilzo. Andiamo avanti, ragazzi. Ma perché il mio cervello è bacato? Non ci posso fare niente ormai. È nato così, non è
2: Andrea.
0: Non può migliorare
3: su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: Gaga Sunshine, ci siamo ragazzi, andiamo di meteo e si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Con l'inizio della nuova settimana l'anticiclone africano si ritirerà parzialmente portandosi verso le basse latitudini mediterranee, sarà ancora in grado di esercitare la sua influenza.

0: prevalenza sulle regioni meridionali, dove il caldo rimarrà piuttosto intenso, mentre il nord Italia si troverà sul bordo superiore dell'alta pressione, quindi esposto a infiltrazioni umide più instabili di matrice atlantica, in un contesto comunque piuttosto caldo, così come sulle regioni centrali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

0: Andrea
1: Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora, mi ha fatto sentire solo un pezzettino, ma per 8 minuti dice stupidi. E la sigla non potevamo farla sentire tutta, insomma, 8 minuti. Però domani un po' di più, sempre un po' di così vi abituate. Ah, buongiorno comunque.

0: per, non mi ricordavo il paese, il Galles si prepara a diventare il primo posto al mondo in cui i politici rischiano il carcere se mentono consapevolmente durante la campagna elettorale. Oh, queste sono cose belle da sentire il lunedì mattina, capito? Quindi la possibilità c'è, capito? È fantastica questa cosa. Cioè, è come quando dici: oh, hanno inventato la macchina con tre ruote, per dire, no? Veramente, poi arriverà da noi magari fra 20-30 anni, certo. Però la macchina che va a idrogeno, veramente, quindi arriverà prima o poi, no? È fantastico, non costa niente l'idrogeno, stesse cose qua, no? In Galles, vedete, cioè, capito? Cioè, bellissimo, pensa che bello sarebbe andare a Montecitorio, fuori dai palazzi di dove ci sono i nostri cosi lì, quelli col passamontagna, sarebbe andare là col manifesto proprio, con i cartelloni in Galles, in Galles, bello, in Galles, basta, loro, questa gente fuori con questi cartelli Galles, viva il Galles, fantastico. Va bene, giusto per darvi un attimo di speranza la mattina, insomma, lunedì mattina bisogna anche essere speranzosi, insomma, nel futuro, nel futuro. Va bene, buongiorno, bentrovati, chi ride così a sfascia carrozze, è Ugo Valmisano, è uno che ride, ragazzi, uno mi dice sempre a me: ma quello che cazzo ride, cioè, non... scusate la parola, ma perché ride in continuazione? Ma è malato, ragazzi, non è che io c'ho un sacco di gente malata a fianco, perché sono malato anch'io, attiro i malati. Questo, ogni parola che dico ride, cioè come se fossi anche simpatico io, cioè,
1: ma sì,
0: che non sono, non simpatico, non sono simpatico, per niente proprio, per niente. E questo ride, gli piace. Va bene, allora, quello che ride Ugo Valmisano, quello che non c'è, l'uomo invisibile, è Achille Ferrari, e io chi sto su? Sai che tanti mi dicono: ma sei napoletano, sei pugliese, sei... No, io sono del Galles, ragazzi.
1: Ma quale Galles?
0: Poi faccio gli accenti, ma sono gallese, ma io. Gallese, sono gallese.
1: Ma
0: si vede anche dal becco, insomma. Non... Va bene, dai. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, come questa del Galles, che ci ha fatto molto piacere, o altre notizie, insomma, qualsiasi cosa vi venga in mente, ce la mandate. Insomma, e poi dopo, in qualche modo, io, perché quello non fa niente, quello ride, cioè, che bravo Ugo, che bravo Ugo, ride, ma come fa a essere bravo uno che ride?
1: Certo.
0: È come se uno va a vedere un film comico, si gira verso la platea: oh, che bravo che sei, è quello, oh, che bravo che sei, perché ridono, cioè, non... vabbè, mi devo sopportare anche sta cosa qua, capito?
1: Quale,
0: cioè,
1: cosa?
0: È il fatto che io parlo, faccio battute, il bravo chi è? Ugo Valmisano, è fortissimo, vabbè. Buongiorno, ben trovati, no? Mamma, ragazzi, è proprio vero, cioè, uno lavora e gli altri tre guardano, no? E quelli che guardano sono quelli bravi. Mannaggia, chi è vivo?

0: la canzone è bella perché è bella e pure è impegnato il cantante, si è impegnato anche i produttori, i familiari, anche insomma tutta la gente che insomma che ha fatto parte di questo progetto è molto interessante. Però dopo un po', ragazzi, non è bello, però dopo un po', come tutte le cose, no, il pesce puzza, no, dalla coda e dalla testa, come si dice, come si dice, il pezzo, il pelo, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, non so. È colpa sua, ragazzi.
1: Ma perché?
0: Perché ride. Mi dà fastidio.
1: Allora, sto zi proprio.
0: Sì, non parlare più. Allora, c'è Rino Polloni che mi ha scritto: ma posso essere del Galles anch'io? Sì, Rino, sì. Perché lui pensa di essere onesto. Ma allora, l'unico onesto l'hanno messo in croce. Non, quindi lascia stare. Non ambire a questa carica. No, a parte di scherzo, Rino è uno onesto. Ma beh, mi piace questa cosa. Tu dovresti chiamare il tuo partito: io sono del Galles. Io sono del Galles. Non è male. Vabbè, andiamo avanti. In Italia è tutto anomalo, cavolo. Lo so. Siamo pieni di animali noi. Cioè, non abbiamo gli animali bugiardini noi. Gli animali bugiardini. Allora, la notizia più bella di oggi ve la do subito. È successo nel Trevigiano, cioè.
1: Nel Trevigiano.
0: Vabbè, a Treviso sarà, no? Treviso. Sarà Treviso, Trevigiano, Treviso.
1: Treviso.
0: Vabbè, però non è che devi solo ridere, devi anche ragionare. E ti sei messo nella modalità.
1: Stamattina si è alzato un partito.
0: No, ti sei messo nella modalità. Rido e basta. Ogni tanto una parola.
1: E se mi fai le domande, ti dico: Trevigiano sarà Treviso.
0: No, hai detto non lo so.
1: Dove fanno il radicchio?
0: No, ma adesso non aggiunge le cose che non sai. Non aggiunge. Adesso, come quando ti portano l'insalata. Vabbè, posso dire una cosa sull'insalata, poi dico questa cosa di Treviso. Allora, quando portate l'insalatone, allora che sopra ti mettono tutta la roba buona, ci mettono, che ne so, il tonno, pezzettino, l'uovo, mezzo, i pomodori, 4, tagliati, piccolini, il mais, tutto, e tu dici: madonna, che bella st'insalata, sotto c'è la sola! Perché tu cerchi di mischiarla, è solo insalata poi. Cioè i pomodori si perdono, non si vede più niente. Il tonno non c'è più. Dove sta l'insalatona? Quella insalatona, Camilla. E dove sta Camilla? Non danno anche i nomi. Silvia, Concetta, fammi una bella Maria. Cioè una bella, una cosa, beh, bene morta, no? Cioè, mettevano la roba. Mo solo sola, solo per fare la foto su Instagram. Ma bella, ma dopo mangi erba e basta, praticamente, l'insalatona. Portami un pezzo di coso, lei l'insalata quella ancora composta, come si dice? Come si dice? Quando il blocco, come...
1: La palla, sì.
0: Ma quale palla? Che palla?
1: Così, le foglie. Sì.
0: Ma che foglie? Vabbè, ragazzi, stamattina non ci vengono le parole, ragazzi. Allora, mandiamo la velocità, poi commentiamo pure quella di Treviso.
2: Andrea.
0: Comunque, era per dire, non ci ingannate anche voi, ristoratori.
3: Stamattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: sei un po' troppo, cioè, sei un po' troppo ritmata questa canzone. Voi ce lo dite, noi la tiriamo via, cioè, anche a Sassuolo, cioè, non è che per dire, dice, ma Sassuolo anche, sì, anche a Sassuolo. No, no. Uno ha scritto: mettete Zez, per favore. Adesso non è, si chiama Aziz il personaggio, non Zez. Comunque, non è che lo mettiamo, lo facciamo. È Achille che fa tutti i personaggi, ragazzi. Non prova a fare tutti i personaggi. Vai, io te li cito e tu vai, vai.
1: Okay.
0: Aziz, vai.
2: Oh mamma mia, ciao amici belli, ciao. Scusa, è da un po' che non sei, che non ero qui.
0: Ma questo è Mourinho. È Mourinho marocchino, cioè non, o egiziano.
2: No, scusa,
0: è uguale, cioè non, è
2: uguale. Questo grande, vabbè, giocatore del Marocco,
0: sono Carlo Maria. Carlo Maria, vai, Carlo Maria. Io sono Carlo Maria, l'amico del Gigio, vai.
2: Ciao, sono Carlo Maria.
3: Ma è uguale a prima.
2: E sono amico del Gigio.
0: È uguale.
2: E sono uno e non c'è.
0: Padre Ivo, vai, Padre Ivo, facile, Padre Ivo, facile, vai, vai.
2: E ragazzi, allora, insomma, allora, ho visto questa mattina mentre stavo andando a prendere
0: Gavino, vai.
3: Sono tutti uguali.
0: Vai.
2: E sì che ha fatto, sì che ti senso, avevo fatto un pecorino questa mattina, nel Muzzere, abbiamo mutola.
0: Sono tutti un po' spagnoli.
2: Muto vacca,
0: ma non è che parla, cioè non è che il sardo parla male, è l'accento che devi fare. Così stai parlando male, cioè,
3: no, male.
0: Cioè, non si capisce niente.
2: Ma perché non tu prendere un aereo
0: Una ha scritto: è arrivata Achille, ci sentiamo domani. Vabbè, adesso sei cattivo, perché non dare speranza a una persona che ha bisogno di conforti, come si dice, di conforti positivi. Non, è una brava persona, c'ha anche i denti lunghi davanti, insomma, non va capito, insomma, c'è i denti, come si dice, in sporgenza. Buongiorno ragazzi, ho uno scherzo da proporvi. Faccio fatica con le PLR stamattina. Preventivo, Prato. Sa meglio, molto. Ciao Cadavo, tra poco è sparito l'altro messaggio. Eccolo, sì, qua. Ho uno scherzo da proporvi. Chiamate questo nostro collega che si chiama Eric, che ha non devi più fare il personaggio, parli ancora con la voce del personaggio. Chiamate questo nostro collega che si chiama Eric, che ha appena finito di ristrutturare casa, ha la caratteristica di essere parzialmente dentro la montagna di Trento. No, non ho capito niente.
3: La casa, Andrea,
0: dentro la montagna di Trento.
2: No, lui quando parla sembra quasi che parli probabilmente con l'eco.
3: Ma no, secondo me parla della casa, scusate ragazzi,
2: No, ah no. Sì, già è vero.
0: Che ha appena finito di strutturare casa sua, ha la caratteristica di essere parzialmente dentro la montagna di Trento, chiamata Dos Trento. Ma la casa o lui?
3: No, la casa.
0: Sarebbe un vero peccato se ci fosse un inviato del catasto che dovesse controllare le planimetrie. Però che c'entra con la casa di Trento, in Trento?
2: Perché questa casa qua probabilmente
0: è dentro la montagna di Trento.
2: Si vede parte, presumo che sarà il culo, no? Il retro.
0: Il culo? Perché non può essere la faccia, non ho capito. La facciata della casa è dentro la montagna. Perché il culo della casa? Fammi capire. Ma poi perché hai pensato al culo?
2: No, nel senso, il retro della casa.
0: È di retro poi, che io l'ho mai sentito, il culo della casa. Entra dal retro, no? Entra dal culo, cioè non...
2: No,
0: scusate, però non è una cosa che non si può sentire.
2: Vabbè, ma quello lì è l'istinto che ti
0: viene fuori. Ma quale istinto?
2: Scusami,
0: ma il tuo istinto.
2: Ma istintivamente.
0: Parla per te, io non parlo così.
2: Ma io mica sono un ingegnere, però.
0: Ma che c'entra l'ingegnere? Qua è il modo di parlare che è sbagliato. Vabbè, comunque, siccome il catasto non può chiamare alle 7:19, no? Cioè, prima delle 10:15, non credo. Quindi, no, dopo lo facciamo, me lo ricordi?
3: Ah, te lo ricordo io, dov'è che si trova? A Dos Trento?
0: Sì, Ugo, Dos Trento.
3: Un, dos, tres! Lo facciamo dopo lo scherzo.
0: Vabbè ragazzi, cioè, la battuta era anche simpatica se non avesse fatto l'accento da speaker radiofonico. Allora, siccome ha fatto tante serate, ma ha giustificato, io devo giustificare le vostre demenze, cioè, altrimenti no, vabbè, voi non siete normali, voi dice, non, è che, non potevo prendere persone normali, cioè voi siete un po' dementi, no? Stupidi. Cercavo la canzone per farla sentire, perché quando ogni volta che arriva un titolare del programma, tac, mi aveva rimessa, capito? Però non l'ho trovata, ragazzi, non...
3: Ma vai giù, Andrea.
0: Vai?
3: Vai giù, l'avevi quasi vista.
0: L'avevi?
3: Quasi vista, vai giù.
0: Ma giù dove?
3: Giù nella cartella, vai giù nella
0: cartella. Giù nella cartella?
3: Vai giù nella
0: cartella. Ma come parlate?
3: Nella cartella a sinistra, nello schermo.
0: Ma che cos'è la cartella?
3: Dove ci sono tutti i jingle, Andrea, vai giù e la trovi.
2: È segnata come? Sigla?
3: Sigla stupidi 2006.
2: Ok, sigla S.
0: Perché non ce l'ha detto la scimmia ridente lì?
3: Esatto.
0: Tu sei la scimmia parlante, quella è la scimmia ridente.
2: Eccola qua, vista. Sigla stupidi 2006.
0: Se togli il dito storto.
2: Perché ieri deve fare giocare Nala, il cane, e ho picchiato...
0: Nala chi è? Nala?
2: Mia sorella Sara ha un cane che si chiama Nala.
0: Nala?
2: Nala.
0: Perché Nala? Che nome è Nala?
3: Nala, perché Nala...
0: È africana? No.
3: È africana.
0: No, so. No. Congo, magari, no?
2: No, no, no, no, lei è di una cascina, lei, la cane.
3: Ma no, Nala è famosa, Andrea, come no? Nala, è annusa tutti, è famosissima, Inala. Non noto reazioni.
0: No, vabbè, ti potevi fermare. One, two, stress.
3: Ah, era più bella quella.
0: Era molto più bella quella. Andiamo avanti, ragazzi. Però se mi interrompete così, però ogni tanto, però va bene. Però sempre così, no, perché dopo diventa veramente. Diventa, no, dopo diventa un programma.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Ma si può allungare un pochettino la sigla?
1: Dobbiamo dirlo.
2: Allora dobbiamo farne due. Una corta, ancora più corta, dove parte subito stupidi, e l'altra che la mettiamo dopo le cavolate che diciamo. E l'altra un pochino più lunga per la sigla, capito?
1: 30 secondi per la sigla.
2: Sì.
1: Giusto?
2: Sì, 30 secondi, ha deciso lui i tempi.
1: No, la sigla, quella vabbè, di prima era 30 secondi.
2: Lui è un po' come quegli animali che vengono curati, poi vengono liberati. Però tornano indietro perché dicevo, io stavo meglio prima, mi imboccavano. Sì, qua, sai quando gli animali... Allora, se mi fai dire sta cosa... Allora, praticamente, tu c'è presente quando l'aquila si ferisce a un'ala?
3: Sì, perché c'è stata una situazione simile a casa mia.
2: Di un'aquila.
1: Ma sta parlando dell'aquila lui.
3: Io una volta ho trovato un falco, delle rane.
2: Delle rane.
1: Ma dove abiti?
3: Di serpenti. Li ho portati a casa per un po', perché erano in giro e poi li ha riportati nel loro habitat.
2: Nel loro habitat.
3: E per un periodo sono stati tenuti dietro dalla vasca da bagno.
1: Scusate,
2: ma il falco, ma il falco non nuota.
3: No, le rane e i serpenti. Poi
2: rane e serpenti.
3: Sì, il falco sto portò a casa, era ferito.
2: Era ferito, l'ala ferita. Ecco, quando... Vabbè ragazzi, io mi rendo conto che cioè, dovrebbe essere un programma normale. Però non puoi ridire dell'ala che non ho capito non...
3: E c'aveva l'ala... La ferita era un po' sacagnata, allora si ha fatica a volare.
2: Allora vabbè, allora facciamo così. Non mi ricordo cosa stavo dicendo prima.
3: Stavi parlando dell'aquila.
2: A volte succede che gli animali si feriscono, la gente, che anche se non sono veterinari, così come si dice, si manifesta, gli viene lo spirito da Croce Rossino e comincia a curare l'uccello che trova, la rana per dire, il riccio, così quella. Questi animali che, cioè voglio dire, ne sanno più di noi perché si riparano da soli questi, no? Cioè non, quando un animale di questo genere si fa male, questi si auto... come cosi, i supereroi, si auto... piano piano col tempo si rimettono a posto, no? Vengono catturati da noi, cioè è come se noi fossimo catturati da un alieno, è come se tu ti fai male, che ne so, ti sbucci un ginocchio, ti succhiano degli alieni su una navicella e cercano di curarti. E ti guardano tutti intorno sto ginocchio, dici ma adesso come facciamo, e tu che sai come curarti, ma non parli, ma loro non ti capiscono perché sono... ti stai addormentando.
3: No, c'ho una sbessa qua all'occhio, c'ho un attacco di...
2: Un attacco di panico?
3: No. Sai la sbessina?
2: La sbessina?
3: Io la chiamo la sbessa.
2: La polvere, un po' di polvere, un po' pelo, di polvere. Un pelo.
3: È un
2: non tuo,
3: sì, un cumulo di...
2: Vabbè, comunque, ragazzi, cerco di dare un concetto a quello che è, e che questo si distrae, che si guarda l'occhio, l'altro ride a cazzo. scusate la parola, non volevo dirla.
1: Allora, fai la sigla, la facciamo due ore.
2: No, non volevo dirla. Mi dispiace che è uscita fuori sta parolaccia, ragazzi, non è... Allora, stavo dicendo che molto spesso noi, quando troviamo degli animali per strada che stanno male, cerchiamo di curarli senza un titolo, senza un titolo di studio, senza una capacità, cioè come se fossimo capaci. L'animale in quel momento dice: ma che sta facendo? Perché mi sta mettendo sta cosa sulla ferita che io non mi serve? Oppure chi magari stecca l'ala, cioè quelli che steccano l'ala dell'uccello, no? Poi dopo un po', dai, adesso ce la fa, lo lanciano e quello pam, si schianta a suolo una volta, due volte, tre volte. Dopo un po' l'uccello inizia a parlare perché ha imparato a parlare, dice: oh, chi te morte? E non è, tu non sei un veterinario, tu fai il carrozziere. Allora lascia stare, se mi volevi salvare l'ala mi portavi dal veterinario, invece me l'hai stortata tutta, non volo più, quindi adesso non, tu che ancora, cioè non mi devi lanciare. Non sono l'aeroplano di carta, cioè non... Vabbè, comunque, questo volevo dire io, che molto spesso pensiamo, tanto è un animale, e chi ti è morto è un animale, lo stai ammazzando, però non ammazzalo subito così non soffre, cioè, non, perché farlo soffrire? Perché ho detto questa cosa? Parlavi, non mi ricordo.
1: Parlavi dell'aquila, Andrea.
2: Ah no, ma parlavo di lui, parlavo di te, cioè non...
3: Ma io mi ricordo che hai parlato...
2: Lascia stare, sì, lascia stare. Sì. Nel Trevigiano cos'è successo invece? Lascia l'ospizio e lo trovano in un cantiere. Ecco, voi dite che c'entra sta cosa? È la stessa cosa. Quando un animale viene salvato da te, no? Poi lo lanci via. Magari lo liberi nella cosa. E questo torna indietro. Torna indietro perché stava meglio a casa tua. Cioè dice, ma mi imboccava questo. I vermi me li cercava lui. mi faceva le carezzine. Mi cantava la ninna nanna così qua. Adesso devo andare a cacciarmi i vermi. Mia moglie mi rompe i maroni. Portali anche i tuoi figli. Mi hai fatto mangiare poco. Il nido. Devi spostarti. Adesso arriva l'inverno. Dobbiamo emigrare. Lì c'era la stufa. C'era che stavo bene al calduccio. Mi teneva nella scatola di scarpe. Un po' di puzza, però non. È la stessa cosa, capito? Quando libero l'animale e torno indietro. La stessa cosa. Questo vecchio cosa ha fatto? È scappato dall'ospizio e è tornato al cantiere, capito? Cioè, è un po' la stessa cosa. Non c'entra niente, però. Volevo dirlo, insomma, non.
0: Andrea,
4: tavolo
0: show
5: su Studio Più.
6: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: si chiama Samurai, però è ancora vivo, ragazzi. Cioè, non è. No, la canzone è bella. Non so se avete fatto caso che i cantanti adesso cantano tutti con questa cantilena, con questo tono di voce, un po' come Ugo, no? Come gli speaker, quelli che se la tirano, no? Cioè, se tu vai nei locali, quelli un po' fighi, così quella, c'è sempre il vocalist. E allora, ragazzi, adesso siamo qua, siamo tutti insieme per divertirci. E allora alziamo le mani al cielo e facciamo vedere in questo bellissimo sorriso che avete. Voglio vedere le donne, sentiamo i sorrisi delle donne, ragazzi. Cioè, parlano tutti così, un po' come uno quando gli chiedo delle cose, tipo, che ne so, dai, dove siamo a fare serate a ottobre, Ugo?
1: A ottobre,
0: vedi?
1: A ottobre, 10 ottobre siamo.
0: No, lascia stare, non era per dire, per farti partire col mood.
1: La grinta.
0: La grinta. La grinta. Io non so perché vi mettete in questa modalità con queste voci.
1: Ma come devo dire? È la grinta. E come devo dire, scusa?
0: Ma non potete parlare normalmente. Cioè, non
1: parlo normale.
0: Ma vi fanno le multe quelli della SIAE, non... Come mai parlate così? Cioè, non...
1: Ma parlo normale, cioè, chiedimi la cosa, dove siamo a ottobre?
0: No, vabbè, adesso lo sai e ci fa caso, no? Quindi non lo... Però di solito se parti subito di... Capito?
1: Ma non è vero!
0: Ma non è vero, ragazzi! Cioè, vabbè, non so come mai, non... vabbè, forse fa più figo, boh, non lo so. C'è ancora gente però che ci crede, eh? C'è la gente che dice, ah, oh, ma quello speaker, hai visto che bella voce che ha? È bella voce che ha! È tutto impostato! È come dire a una donna con le tette rifatte, che belle tette! Ne sono rifatte! È normale, ci sono anche tette rifatte male, a dire la verità, cioè una alta, una bassa, una che guarda a destra, una che guarda a sinistra, cioè non... è vero, a volte, vabbè, se vai dal chirurgo e paghi poco è normale, no?
1: Paghi poco.
0: È normale, qualcosa di storto deve andare per forza. Va bene, comunque, perché stavo dicendo questa cosa? Non mi ricordo più.
2: Perché stavi parlando, perché si stava ascoltando il cantante Samurai J, e quindi si stava parlando sulla modalità di cantare.
3: Mamma mia, questo ragazzo quando parla, che mi fa un'emozione sulla pelle proprio.
1: Signora, chi è? Scusi.
3: Ma sono un uomo, te lo... Sono ancora al Bergamo Sex, non sono ancora uscito.
1: Bergamo Sex,
3: cioè, è da due giorni che sono qua dentro, ma c'è un odore, ma che odore, ma neanche le mie scarpe sudano così.
0: Allora, andiamo avanti, attenzione, questa è una notizia che non volevo dare, però devo darla, purtroppo, le cose che devi dare le dai e poi basta. In Galles, era il Galles, ti ricordi che abbiamo parlato venerdì del paese dove se il politico non mantiene le promesse in fase di campagna elettorale, quindi dice una bugia, c'è la galera, va in galera. Sì. Allora, Rino Polloni mi ha scritto prima, potrei essere del Galles, ma no, io non avevo capito la battuta. La battuta era Polloni Galles.
1: L'ha fatta lui.
0: A livello delle tue, cioè non è fare... Mamma ragazzi, fa anche il sofisticato. Vabbè, comunque... do la notizia, dai. Tutti me la stanno chiedendo, dalla. Un gigantesco iceberg. A forma ha una forma
1: sì.
0: Come, ma sì, cosa
1: è una forma, immagino,
0: che forma
1: è una forma.
0: Forma?
1: La forma da cazzo.
0: Da? Non dire parolacce. Sei diventato anche volgare, lo sai.
1: Hai sentito dire parolacce?
0: Sì, la stavi dicendo.
1: No, la forma di calippo, come il gelato.
0: Ma che gelato?
1: Il gelato. Se
0: non sarebbero già mangiato le foche. Cioè, non è... Le foche, giustamente, quando vedono degli iceberg a forma di calippo, quelle le si mettono lì, ciao. Cioè, non è...
1: ciao.
0: Beh, festa, no?
1: C'è
0: non
1: festa.
0: Faranno i party anche loro, ci sarà anche lo speaker delle foche.
1: Ma chi è?
0: Il focaiolo.
1: Chi è?
0: Che fa? Oh, zio! Tutto qua finzione, andiamo alle casse di colpi! Non so come parla la foca, però. Sì. Vabbè, attenzione, c'è questa. Non guardatemi, perché mi guardi così con gli occhi illuminati. Cioè, sembri quasi innamorato, non.
2: No, perché
0: un soldato innamorato.
2: Perché mi è venuto in mente una scenetta.
0: Che scenetta?
2: Quando parlavi un po' così, con la lingua così attaccata, mi è venuto in mente, la TV svizzera. C'era un altro Giovanni e Giacomo che facevano la TV svizzera. E
1: c'era Gerva Soni, amico Gerva.
0: Okay.
1: E si è andata a cavolo.
0: Basta,
2: e mi viene in mente quella scena.
0: Un altro personaggio. Un gigantesco iceberg a forma di fallica, possiamo dire fallica? Calipesca, diciamo. Calipesca. Ma veramente c'è la foto molto realistica. Come chi l'ha fatto non lo so, se la natura ha creato questa cosa, si è staccato da un pezzo di ghiaccio, di montagna di ghiaccio, ed è uscita fuori questa forma così, oppure magari uno scultore, Don Ermidio da Vegas, non lo so, uno spagnolo scultore di ghiaccio. Ma, vabbè, non so perché gli spagnoli me li immagino tutti scultori di ghiaccio, non so come mai. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, un gigantesco iceberg a forma di quella forma là, intanto ha sorpreso gli abitanti di una baia in Canada. La cosa assurda, la località si chiama la località in Canada si chiama Dildo Bay.
1: Vabbè,
0: vedi, non la mela non casca distante dall'albero, cioè non cioè per loro è una cosa normale, cioè non, nessuno ha detto ehi guarda lì c'è un no, perché lì ce l'hanno in giardino proprio, no? Noi ci abbiamo i sette nani, loro c'hanno i sette dildi, cioè non, vabbè, andiamo avanti ragazzi. Vabbè, comunque abbiamo svelato il mistero del Titanic. Adesso ho capito perché è andato a fondo il Titanic, perché il marinaio, sicuramente il comandante avrà chiesto al marinaio: marinaio, cosa vedi a dritta? Il marinaio: non vedo un pam. Chi te vivo? Avevi detto che non c'era un... E tutti, ma chi te è vivo?
1: Il rumore.
0: Una morte del... Vabbè, almeno sappiamo. La battuta di Luca Alfieri, lo salutiamo.

0: la canzone è molto bella, perché in effetti la canzone è bella, non gli si può dire niente. Però dopo un po', insomma, non dopo un po' va bene così, dai, va bene così. Allora, attenzione, perché mi hanno scritto in tanti, insomma, in questo periodo di vacanze, ci siete mancati. Non è vero, non siamo mancati a nessuno, però insomma fa piacere scriversi messaggi da soli, insomma. Io ho comprato 7-8 telefoni e mi continuavo a mandare messaggi da solo. Manchi torna. Ci siete o è una replica? È una replica. Non siamo in diretta, ragazzi. Noi non siamo mai in diretta, siamo sempre in differita, anche perché i nostri cervelli sono in differita. Il suo, per esempio, in questo momento è in Messico, il suo è in Brasile e il mio è a Cuba, per dire. Vabbè, andiamo avanti. Come mai Achille alle 7:15 è arrivato in radio? Non lo so, infatti gli ho fatto anche il cacciatone, ragazzi. Non, cioè, 7:15 così presto, come mai? Vabbè, andiamo avanti. Ciao, sai Achille che sei più capibile se parli come il signor Rezzonico? Ah, come prima, sì. Cioè si capisce di più, forse perché ti impegni.
1: Sì. Potevo rimanere un febbro, Sai che ieri io no. Ieri ho fatto una scoperta.
0: Che hai scoperto?
1: Di dildi. Si è parlato di dildi.
2: È rimasto ai dildi lui.
0: Ah, tu sei col pensiero, sei rimasto al dildo.
1: Perché mi ha fatto venire in mente che ieri.
0: Sì. Come lo vuoi?
1: No.
0: Il tuo inconscio sta pensando a quello. Come faccio a comprarlo?
1: No.
0: Sai quelli che si presentano nei sexy shop. Dici, no, per mia moglie. Per mia moglie. Chiesto di che misura, lo provo un attimo, ok? No, volevo dire no. Come lo provo? No, nel senso, non volevo dire la fondo, insomma. Andiamo. C'è un camerino qui.
1: Ieri
0: dimmi.
1: A pranzo.
0: Eri a pranzo.
1: La mia
2: posso dire una cosa, per favore, scusate.
0: Se è una battuta, no, perché
2: no, l'ho notato adesso. Allora, la spizzicarlo va talmente forte,
0: sì,
2: che Achille ha cambiato il telefono. Hai cambiato telefono, Achille? Non è più il flick flack?
1: No, certo che c'è sempre.
2: È quello che si piace. Ah, è sempre quello?
1: Però questo qua è quello nuovo.
2: Ah, è nuovo. Lo spizzicarlo, cioè, produce allora, bravo. Spizzicarlo.
0: No, ma non devi fare pubblicità, perché non possiamo servire tutti. Cioè, non. Finché non troviamo il laboratorio, cioè sistemiamo il laboratorio nuovo. Non possiamo. Quindi non ci chiamate, per favore. Grazie.
1: E poi prossimamente ci sarà anche l'e-commerce.
0: Lì?
1: L'e-commerce.
0: Sì, che
1: più avanti.
0: L'e-commerce, ma gareggia, stile libero, no, no, non è e-commerce, non si dice e-commerce.
2: Ma scusa.
0: Si dice e-commerce.
1: Secondo me, allora, si scrive e-commerce.
0: Secondo me io la terrei sotto come sottofondo, ogni tanto. Dimmi, che stavi dicendo?
1: No,
0: ieri sei andato tua zia. Tua nipote.
1: La mia nipote Alice.
0: Okay. Sì.
1: Grigliata. Ha fatto la grigliata.
0: Sì.
1: E praticamente.
0: Hanno fatto la grigliata.
1: Sì. Come piatti? Massimo, il compagno di Alice.
0: Il compagno di Alice, sì.
1: Quindi c'era quella grigliata, con le verdure. Ho portato la focaccina e la pinza.
0: Che non paghi. Che non paghi. Certo. Mi sembra giusto.
1: No, perché ti
0: dici portate tutti qualcosa. Ah, ok, perfetto.
1: Perché così l'ha assaggiata anche il papà e la mamma di mio cognato.
0: Sì.
1: Che l'hanno assaggiata anche loro. E niente, quindi.
0: E niente cosa?
1: Grigliata.
0: Ma perché c'hanno un ristorante loro? C'hanno un locale, un bar?
1: Lui c'ha l'officina.
0: E allora che c'entra?
1: Ma sì, però comunque serve perché comunque per divulgare tra la gente.
0: Divulgare il verbo.
1: Sì,
0: andiamo avanti. Vorrei picchiarti, ma non ho le forze.
1: Perché
0: non,
1: comunque.
0: È lunedì mattina.
1: Sì, perché appunto.
0: Poi oggi è l'ultimo giorno di agosto, che è durato 50 giorni, ragazzi. Oh, l'avete fatto finire agosto, Io non volevo che finisse la gente. Che caldo, è finito pure agosto. Mo voglio vedere se vi domandate che freddo fra voi. Dimmi,
1: no,
0: Titanic.
1: Dicevo,
0: Titanic.
1: Anche per, vabbè, sì. Ma anche perché se sono dei privati,
0: chi?
1: Comunque. Qua stavo parlando che il papà e la mamma di mio cognato hanno assaggiato,
0: sì,
1: la focaccina e la pinza dalla spizzicarlo.
0: Sì.
1: Non hanno un locale, ma comunque
0: anche i privati possono mangiarsela a casa.
1: È certo. Più avanti arriverà il sito,
0: sì,
1: dove tu puoi entrare,
0: sì,
1: fai il tuo ordinino.
0: Mercoledì facciamo il sito. Io con i fratelli Xausa.
2: Ti ho visto infatti mentre eri con lui che
0: lavoravo, sì, all'Onore. Sì, sì,
2: vero,
0: sì.
2: Vero.
0: Io lavoravo, lui baccagliava una donna a fianco molto bella. Sì, sì, sì. che c'aveva il cane. Lui ha iniziato a fare i complimenti al cane, il classico, no? Che bello il cane. Magari fino a quel giorno i cani li odi, ma da quel momento il cane diventa il tuo vero alleato, il tuo vero amico. Ma è bello, ma tu ti piacciono gli animali tantissimo proprio, cioè non, ma i cani, io vivo con i cani, veramente non, ma vivi al canile? No, no, proprio io ho un canile proprio, non... Dimmi, dimmi, animale, dimmi.
1: No, e quindi allora, quindi, se tu, caro amico, sì, sei un privato.
0: Ma c'hai un alito un po' pesante stamattina? Hai mangiato le crocchette?
2: Le crocchette?
0: No. Ieri? No, ieri. La grigliata, tu hai leccato la griglia poi alla fine.
1: No, ho mangiato la, la costina.
0: La costina?
1: La costina.
0: Chiaramente senza patate, tu, no?
1: Ho mangiato il pomodoro.
0: Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Il pomodoro.
1: La melanzana e la zucchina.
0: E la zucchina, è normale. Dopo la patata, aver... no, ragazzi.
1: No, perché dopo...
0: non sia mai. Non...
1: dopo aver visto...
0: patate, no, no. Un'altra zucchina se c'è. Non... dimmi,
1: no, c'erano le patate, però quelle.
0: Ma andiamo avanti.
1: E quindi, vabbè, appunto, c'era anche la spizzicarlo.
0: Sì.
1: E questo per ricordare che spizzicarlo, base sì, pizza, ottima base pizza.
0: Ma stai facendo una marchetta, quindi.
1: Vabbè, a questo punto direi.
0: Ma non possiamo servire tutto, lo capisci o no?
1: E certo.
0: E allora, inutile che continui a parlare, non la mangiate, non è buona. Lascia stare. In tanti ci stanno chiedendo dove la trovo, in quali ristoranti. Non possiamo dirlo, ragazzi.
2: Non possiamo, non possiamo dirlo.
0: Che facciamo? Non si può. Dai.
1: Però se vogliono avere informazioni, che hanno un'attività e vogliono assaggiarla.
0: Sì, lascia stare. Lascia stare. Okay. Non diciamo cosa. Allora, Annalisa, no, questa chi è? Annalisa o Arisa? Annalisa.
1: Ma lì è Arisa.
0: Arisa, che è tutta rifatta, io non la riconosco più. Arisa.
1: È Arisa.
0: Arisa.
1: Annalisa.
0: Quello mi ha guardato male.
2: No,
0: Arisa.
2: Non l'ho vista chi è, fatemi vedere.
0: Ma Arisa, come non sai chi è?
2: Ah, Pippa, sì, è lei.
0: Pippa.
2: Si chiama Pippa il vero nome.
0: Ma quella è Pippa Middleton, non
2: ma
0: c'è
2: no,
0: da
2: si
0: niente.
2: Chiama Pippa di nome.
0: Lascia stare, non...
2: C'è l'ambulanza, ragazzi.
0: È arrivata l'ambulanza per te, per te, per te, per te. Vabbè, che cosa stavo dicendo? Non mi ricordo
2: di Arisa
0: più.
2: Che è rifatta.
0: Oh, l'Alzheimer a me, galoppante.
2: Arisa che si è rifatta.
0: Arisa si è rifatta. Lui l'ha chiamata Pippa, ti sei
2: si
0: offeso?
2: Chiama Pippa
0: no,
2: vera.
0: No. Allora, praticamente questa Arisa ha detto, leggiti perché sennò sembra che invento io, cioè, una cosa.
1: Quando ho la cervicale, mi metto due penne rigate nel naso.
0: Adesso io qua io glisserei come fanno quegli eleganti, no? Perché vabbè, la domanda che gli farei, ma col sugo o senza, cioè no, con l'olio e il parmigiano oppure in bianco bianco? Lei quando c'ha la cervicale si infila due penne rigate della Barilla, penso, non so, di qualche marca, magari c'è una marca particolare che fa effetto, l'altra no, non ha. Se le infila nel naso, nelle narici, una penna per narice, capito? Non quando c'ha la cervicale. Non oso immaginare quando... Vabbè, andiamo, dai, magari!
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show,
4: su Studio Più.

0: le canzoni sono tutte uguali, cioè non è che altre radio mettono altre canzoni, cioè le canzoni sono queste, cioè non è, no, che molti criticano, ah, sempre le stesse canzoni, sempre le stesse canzoni, queste sono le canzoni che vanno, non è che possiamo mettere altre canzoni, cioè tu conosci altre canzoni, lascia stare. Vabbè, era una domanda, era dato per dire per svegliarti, ma non allora uno ha scritto: ho capito bene oppure ho sentito il cognato di Achille, quindi Achille si è fidanzato? No, che c'entra?
1: No, no, mio cognato, perché mio cognato è il marito di mia sorella.
0: Ah, ok, certo. Tua sorella è sposata.
1: Io due sorelle.
0: Sì.
1: Sara, sì. Quindi, che è quella con cui ieri c'era un
0: tra
1: momento
0: sorelle
1: grigliata.
0: E nipoti, tutte fidanzate, no?
1: Sì.
0: Anche il nipote è fidanzato, anche il maschio è fidanzato.
1: Con tutti quanti fidanzati.
0: Ma non ti dà un po' fastidio sta cosa? Cioè non è...
1: no,
0: l'unico l'unico arrampicatore solitario sull'Everest sei tu. Cioè non sta cosa non ti dà fastidio.
1: Ma ci devi essere
0: quando
1: sempre.
0: Fanno le riunioni familiari, sai, Natale, Capodanno, lui si mette lì e fa
2: no,
0: annusa quando entrano a casa sua. C'è un'area diversa, vero? Senti un'area diversa.
1: Ehi, vabbè,
0: vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Si crea la situazione, si crea.
0: Grazie Andrea, che non parli sopra le canzoni che piacciono a me. Allora Pier Giorgio, innanzitutto io parlo sopra tutte le canzoni, cioè non è vero che non parlo sulle canzoni, poi chi se ne frega, insomma non voglio i complimenti, Pier Giorgio. Poi andiamo avanti, se no lo blocco. Ma quindi la sorella di Achille è normale? Ma
2: è allora, normale,
0: ma ragazzi, ma anche Achille è normale, cioè non è che è normale adesso, non normaluccio. Però insomma tutta la famiglia è normale, sì, se volete sapere, sì, io li conosco tutti, quindi sono tutti normali, anche i nipoti conosco, quindi non andiamo avanti, non solo lui è nato un po' così lontano dalla pianta, diciamo. Ugo è geloso, muore di gelosia, è vero, è geloso di te.
2: Non mi appartiene proprio, la gelosia è un sentimento proprio che non mi appartiene, e tu che mi conosci lo sai benissimo.
0: È geloso, sì, lo so, lo
2: assolutamente
0: conosco,
2: no.
0: È geloso, vabbè, comunque.
2: No,
0: non...
2: scusate ragazzi, ora proposto, abbiamo parlato, ma non abbiamo ricordato che noi a ottobre
0: non
2: siamo
0: lo
2: operativi.
0: Sapere. Non lo voglio sapere.
2: Siamo operativi a ottobre.
0: Ma cosa vuol dire siamo operativi?
2: Il 10 ottobre.
0: Vedi, quando lui va a cercare dei termini...
2: Ma no, mi viene domani, ma se uno è erudito è colpa di qualcuno?
0: Sei, scusa... Non ho capito, uno... perché questa è la battuta più bella di oggi, la puoi ripetere, scusa.
2: Voi siete gelosi perché io sono erudito.
0: Lui è erudito, capito?
1: Erudito. Ha detto erudito.
2: Erudito.
1: Erus.
0: Vabbè, dimmi, Soffocotto, dimmi. Vai.
2: Allora, vi invitiamo il 10 di ottobre, saremo a teatro a Guidizzolo Mantova.
0: Allora, in molti mi dicono: come mai? Allora, ci sono delle persone che scrivono, dicevo, per esempio una ragazza ieri mi ha scritto, mi fa: le aperture della vendita, prevendita, la fate una settimana prima? No, la facciamo sempre un mese prima, un mese e mezzo prima. Perché? Allora, lo dico perché non... per evitare... La facciamo così, non
2: si è capito niente.
0: Va bene, avete capito.
2: No,
0: allora perché se no dovrei pagare uno all'ingresso? Io voglio vendere tutti i biglietti prima, se no devo mettere anche uno all'ingresso per far pagare i biglietti, e mi costa, ha un costo. E poi è un macello, le file, non chilometriche, via dicendo. Per evitare tutto questo, cioè, c'è il biglietto, entra, non, senza problemi. Ecco perché apriamo prima le vendite, capito? Ma tu non capisci quando parlo?
1: Certo, che ti porti avanti.
0: Ma ti sei messo un bicodino in fronte stamattina?
2: Bicodino,
1: no, dipende. C'hai,
0: come... c'hai il ci posso anche surfare su quell'onda lì, cioè veramente con la tavola da surf mi appoggio sulla tua fronte. Vabbè, comunque il ciccione stavi dicendo, scusa, dimmi.
2: Grazie Smilzo. Allora il 10 di ottobre
0: Andrea, dovresti sentire stamattina il ciccione come se la tirava, che ha fatto una serata a pescare.

0: Andiamo, è andato, è andato.
1: Allora,
2: one new, riprendiamo.
0: Ciao Ugo, sei un ciccione fantastico, sei il numero uno. La gente ti fa i complimenti.
2: È un mix questo.
0: Allora, però, allora, lui è vero che se la, ma non è che se la tira.
2: Ma non è vero, no. Ma Andrea, ma lascia, ti sto, dire queste robe.
0: Ma ti sto difendendo, cretino. Allora dillo, cioè non. Allora, la difesa prende la parola. Allora, signor giudice, le spiego. Allora, il signor Ugo Palmisano è un ragazzo, insomma, che poverino, cioè ha avuto.
2: Che difesa,
0: una,
2: scusate.
0: Mi fai fare la ringa?
2: Ma poverino, scusi, avvocato, ma io la pago, Che faccia è?
0: La ringa.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Andiamo avanti, non solo visiva, era una battuta visiva. Ho fatto la ringa con la faccia. La ringa, la ringa. Allora, andiamo avanti. Allora, lui è un ragazzo, insomma, che la spiego dopo sta cosa, dai, perché se no facciamo ritardo, dai. Dopo la spiego, ricordate. Lo scherzo, le cose, ma non mi ricordate niente.
1: Allora, lo scherzo io l'ho appena segnato.
0: Ma segna anche sta cosa della difesa di Ugo. Difesa di Ugo, vai.
1: Andrea, tavolo. Show. Numero. È il numero per
0: c'è un odore, ragazzi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
2: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
1: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale

0: Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco è impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte risposta Baturina Hojlund, il 2-1 lariano e griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
1: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18.30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20.45 Atalanta-Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima.

0: Io non la capisco la canzone, ragazzi. È bella, sono menti, insomma, sapendo, sapendo anche, consapevole di mentire. Andiamo avanti, dai, lascia stare, sempre peggio la musica, ragazzi, ma Catavolo, meno male che non ti sentiamo per la musica, meno male che sei importante, per le consonanti di Achille ci ascoltano. Andrea, dovevi parlare del ciccione che se la tirava, che ha fatto la serata a Pescara. Ah, ecco, vedi, meno male che ci sono gli ascoltatori, sennò...
1: Ce l'ho qua segnato!
2: Sì, ce l'ho segnato, però non l'hai detto, no. Cioè, se te lo segni solo per te, cioè,
0: è come il marito che viene cazziato in continuazione dalla moglie, si segna sui post-it i cazziatoni e poi li lascia in macchina, cioè non, no, devi farli tuoi, cioè non,
1: va bene, ti spiego perché ho detto,
0: lascia stare, lascia
1: ce l'ho
0: stare.
1: Segnato
0: se dovessi
1: qua...
0: incontrare te a 18 anni cosa gli diresti?
1: Se io dovessi incontrare me a 18 anni
0: un Achille che c'ha 18 anni, tu incontri te stesso che ha 18 anni, che gli diresti?
1: Cosa gli direi?
0: Ma è difficile la domanda.
3: Cioè, è facile.
0: Ma è facile la domanda.
3: A me è facile da rispondere.
0: Ugo, se dovessi incontrare te a 18 anni.
3: Ugo, non fumare, mi raccomando che fa male.
0: Ah, beh, è una bella cosa. Tu cosa gli diresti?
1: Beh,
0: esci dal bagno. cosa gli diresti?
1: Vabbè,
0: te la vuoi scriviti la frase, scrivitela. Ci pensi e domani mi rispondi.
1: No, allora, darei dei consigli, cioè nel senso dei...
0: Ma è difficile lui proprio, è un ragazzo difficile.
1: Quanto tempo avrei a disposizione? Dipende quanto tempo, cioè nel senso, ci posso parlare.
0: Ma una frase gli devi dire.
3: Una cosa che ti viene al momento.
0: Una non è che è la prima cosa che ti viene in mente. Tagliati i capelli, per dire, non, non ti tagliare i capelli.
1: Una frase.
0: Provaci con le donne, non fanno male.
1: No, ecco, una frase.
0: Ecco, vedi.
1: Ecco, una frase sarebbe
0: sì,
1: quello.
0: Sì.
1: Sarebbe
0: quello.
3: Questa.
1: No, no, sarebbe.
0: Quello. Sì. No, ha avuto un sacco di difficoltà a scuola, ragazzi. Cioè, non è nato con un dente in più per parte, per zona. È normale che parla così. Cioè, su. Dai.
1: No, sarebbe.
0: Provate a tirare via le zanne a un elefante. Poi va a destra e a sinistra. Non, mettete una zanna in più. Cioè, non. Probabilmente lui, come Arisa, quando c'ha la cervicale, si infila due penne rigate nelle narici. È per quello che parla così, non è...
1: No, sì. Se vi dovessi se dovessi ricordare me stesso 18 anni,
0: sì,
1: direi
0: questa è una frase bella che potete fare a voi stessi, a tutti voi che state ascoltando l'altro, perché molto spesso non ci si pensa, no? Cioè, possiamo correggere qualcosa di noi? Ma perché mi guardi le spalle? Sei invidioso? Io parlo e questo mi guarda le spalle.
3: No,
0: cioè,
3: guarda tutto.
0: Non è... Perché è rotonda, è bella rotonda.
1: No, non sono mica invidioso.
0: Okay.
3: Guarda il sorrisino di Achille, guarda!
1: No! Che oggi vado a prendere i nuovi manubri.
0: Okay.
1: Perché sto sistemando la mia zona...
0: comfort.
1: La zona...
0: palestra,
1: zen palestra, giù.
0: Zen palestra.
3: Ma dove, scusa,
0: cosa vai a comprare
1: a casa
0: oggi
1: mia.
0: Vai a comprare quello che ti ho detto io,
1: no, oggi vado a prendere, perché devo cambiare,
0: sì,
1: due manubri,
0: sì,
1: con i loro agganci, sì, perché io quei manubri che ho hanno 20 anni,
0: sì, quelli che si infilano ancora i pesi con le mollette lì,
1: non con la molletta ma con la chiusura stile bicicletta.
0: Peggio
1: e
0: ancora.
1: Con la presa,
0: ti passa la voglia di fare
1: gomma.
0: I pesi, perché dici, ma no, devo prendere un bel stringerlo così con la mamma,
1: no, prendo due manubri nuovi, però sì, con la chiusura quella, no, così, no,
0: ma prendi quella che ti ho detto io,
3: mi raccomando, non spendere,
1: sì,
3: tanto,
1: no, quelli lì ho già guardato.
0: No, quelli con la sabbia prende lui.
3: Quelli con la sabbia,
0: quelli che si riempiono con la sabbia.
1: Perché tanto c'ho i dischi. E poi devo prendere anche la kettlebell. La kettlebell.
0: Quella è una cartella. Quella è una cartella, non c'entra niente.
1: No, la kettlebell.
0: La
1: kettlebell.
0: La Tupperware. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti, mamma ragazzi.
1: No, se dovessi incontrare me
0: stesso. Ma in questo programma c'è l'IVA o no? Perché ragazzi, non c'è l'IVA. No, perché sennò non ho soldi a sufficienza. Andiamo avanti.
1: Se dovessi incontrare me stesso 18
0: sì,
1: anni, direi a chi
0: sì,
1: lavora su te stesso, chi credi di più a te.
0: Ma così
1: credi?
0: E i ragazzi di 18 anni gli risponderebbe.
1: No! Vabbè, allora
3: ecco, no. Stupid.
0: Va bene, allora, vabbè, comunque.
1: Lavora su te, cioè, nel senso, credi
0: sì,
1: in te
0: sì,
1: stesso.
0: Sì, credi in te stesso. Credi in te stesso. Tu dovresti dire invece il contrario. Non credere in te stesso. No. Esattamente il contrario. Io direi questo al catalogo 18: non credere in te stesso. Cioè, non lascia stare, non credi negli altri, ma non in te stesso. Vabbè, non mi ricordo cosa stavo dicendo.
3: Niente, dovevi parlare della a mia difesa, Andrea, però c'è il blocco corto. Quindi
0: c'è il blocco corto.
3: Dopo.
0: Quindi, allora, qualcuno vada per favore nel bagagliaio a prendere il telecomando perché l'ho lasciato là. Quindi, c'ho il telecomando dentro il bagagliaio della macchina, quindi se lo vai a prendere è fuori. Grazie.
1: Ah, il telecomando della macchina! Eh? Il telecomando della macchina è dentro il bagagliaio della macchina.
0: Okay. Il telecomando della macchina, no, il telecomando della televisione proprio.
1: C'era
0: il bagagliaio.
4: Studio più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Goldberg.

0: molto bella ed è offerta da Nando Bistecca. Non solo bistecche, qui da Nando Bistecca. Via dell'Osso 24, Bari. Vabbè, non mi ricordo, devo dire una cosa, ma non mi ricordo, lo scherzo? No,
1: cos'è? No, allora, devi dire a mia difesa.
0: Non ce la faccio, vedi, il karma mi porta da tutt'altra parte. Ah, perché sei indifendibile.
1: Grazie.
0: No, allora, grazie. Siccome la gente dice, ma se la tira quando
1: non
0: fa le serate in giro.
1: No.
0: Vabbè, posso parlare o...
1: Avvocato, prego.
0: Stavo parlando, mi parla sopra, perché mi parla sopra? Non ho capito, non...
2: Non lo so.
0: È fatto così. Allora, parlami sopra. Allora, niente, volevo dire che...
1: dai, voglio sentire. Stai parlando a mia difesa.
0: C'è una battuta, ma non riesco a fare. Se non mi parli sopra, non posso farla.
1: Ma come non puoi farla?
2: Ti ha chiesto, parlami sopra.
0: Io pensavo che lo stupido fossi solo tu. Invece anche quello è stupido.
1: Ma no, non ho capito. Allora, dillo. Comincia a parlare.
0: Avevo già iniziato a parlare.
1: Comincia a parlare.
0: Avevo già iniziato.
1: Non ho capito.
0: Vabbè, andiamo. Allora, spieghiamo il motivo per cui lui se la tira.
1: Non me la tiro. Vedi, è così che devo fare, giusto? Devo parlare sopra?
0: No.
1: Scusate, ragazzi,
0: possiamo andare avanti. Rimani nel tuo anonimato, per favore. Allora, io veramente non so se stamattina c'è o... Che fai, sbadigli? Hai sonno?
2: No,
0: sonno?
2: No, ogni tanto si chiama estensione mandibolare.
0: Estensione mandibolare. Ma non devi parlare. Cioè, sono esercizi che si fanno quando uno deve parlare, fare un monologo, capito? Ma tu non...
2: Beh, ogni tanto, ma perché tu altrimenti
0: lo
2: la
0: fa
2: bocca...
0: anche con l'ano, cioè, non...
2: No.
0: Andiamo avanti.
2: Dipende.
0: Possiamo andare avanti.
2: Ieri l'ha grigliato, ho avuto una situazione strana,
0: allora.
2: Tanto fa la cacca.
0: No,
2: ma dopo...
0: basta. È mattina, dai, su. Mattina. Tra l'altro c'è uno che dice: parlate sempre di Achille che non ha una morosa, ma Ugo che è più vecchio. Cioè.
1: Ma io ce l'ho la mia moglie, io sono il mio cane.
0: No, ha scritto così che non ha ancora visto la patata. Cioè non,
1: no, io l'ho vista, la, però.
0: Attenzione!
1: Aspetta.
0: È stata avvistata. L'ho vista!
1: L'ho vista! Mamma! Paura!
0: Allora, a difesa.
1: Scusate, devo dire! L'ho vista, mi marcio.
0: Non posso tradurre. Allora, andiamo avanti. Se le lasci fuori dal frigo poi succede questo, non... Vabbè, allora, per favore, dai, acido, dai, dai. Allora, cosa sta dicendo? Lui ogni tanto dice: tu lo vedi, lui è come un bambino, cioè è un bambinone, cioè non è, è un bambinone Ugo. Quando devi fare una serata lontano, come se lontano fosse più importante, no? Cioè, per dire, se la fai qua, che ne so, a Remedello, non è importante come Pescara, capito? O Chieti, perché è lontano Chieti, capito? Se fosse a Chieti, Remedello sarebbe bellissimo, un posto fantastico, capito?
1: Che ragionamento,
0: Sì.
1: Ma non è così.
0: Siamo come l'esterofilo, no? Noi, tutto ciò che arriva dall'estero, ti ricordi, negli anni 80-90, tutto ciò che arrivava dall'America era figo. Madonna, è arrivata dall'America, una roba esagerata, no? Dici, dove l'hai comprato? No, a Fiesse. Cioè,
1: a Fiesse.
0: Ah, vabbè, magari quella di Fiesse è un capo fatto benissimo su misura, però Fiesse, non capisci? Non... Mentre dall'America, ma da dove? Dal Kansas. Senti, magari fatto da quattro cinesi, non in un laboratorio sfitto. Vabbè, comunque. Quando lui è un bambinone, non ha ancora, diciamo, è da svezzare ancora, non è, mangia ancora imboccato, insomma, non è, quindi si emoziona su queste cose qua, non è che se la tira, si emoziona, non è un ragazzo, insomma, non dai, su, avete capito.
1: Mi sembra tanto a posto.
0: Non mi sembra tanto a posto, vabbè, comunque non è, tu hai capito il concetto?
2: Che fondamentalmente, allora,
0: fondamentalmente
2: lui
0: non so, ma questo odore, ragazzi,
1: lui,
0: ma sono qua ancora al Sax Bergamo, mamma, ma sto odore anche nel parcheggio, ma no.
2: Mi scusi, ma è
0: andato, è andato.
2: Una domanda, ma hai mai visto sexy?
0: Possiamo andare
1: sexy?
0: parli delle mie spalle. Allora, non mi ricordo cosa stavo dicendo.
2: Stavi parlando? Allora, prima
0: abbiamo difeso Ugo, che insomma non è.
1: E ora c'è lo scherzo.
0: Non
1: Andrea
0: è a posto, ragazzi. Non è un bambinone, insomma, non è. Quindi non se la tira. Non... Lui è ancora nel mood DJ anni 80. Perché lui, quando ha sentito gli anni 80, tutti i DJ che parlavano così, lui ha avuto adesso la possibilità.
1: Voi siete stramaledettamente invidiosi di non avere la voce che ho io. Io sono brutto, lo dico, sono un ciccione.
0: Sì, sì.
1: Ma
0: no, no,
1: la voce...
0: ciccione non è una cosa brutta. Se tu dici sono
1: no,
0: brutto,
1: detto,
0: sì.
1: Sono brutto.
0: Ma ciccione non è uno. No, non è ciccione, mica deve essere brutto per forza. Ci sono i ciccioni belli, le ciccione belle. Cioè, ma perché ride? Cioè, non,
1: Io volevo dire, sono brutto.
0: Tu sei brutta, papà. Ciccione non c'entra niente.
1: Vabbè, sono...
0: Come se lui dici, io sono scemo e brutto. Non c'entrano niente. Lui è scemo e basta. Non,
1: Toto.
0: Tu sei solo brutto, non ti preoccupare. Sei anche ciccione, ma non è...
1: Grazie.
2: È un superlativo.
0: In questo caso è un superlativo. Cioè, pensa se eri magro magro, è veramente brutto brutto.
1: Me lo segno.
0: Sì, perché fa simpatia.
1: Beh, dai, dopo i complimenti, tocca allo scherzo, Andrea.
0: No, no, cosa stavi dicendo? Non mi ricordo più.
1: No, ho detto, voi siete invidiosi.
0: Ah, invidiosi. Allora,
1: perché io posso avere tutti i difetti del mondo.
0: Ma io parlavo dell'intonazione della voce. Probabilmente forse non mi capisce. Però voglio dire, non è che tu c'hai una bella voce. Tu c'hai una voce normale. Poi avvicinandoti al microfono.
1: No, la bella voce no. Io c'ho.
0: Ma
1: io...
0: non c'hai una bella voce. Dai, tutti abbiamo una bella voce.
1: Ma non lascia,
0: lascia stare. A parte Achille.
2: Però la mia è particolare.
0: È particolare, infatti.
1: Io ho una bella voce. Lascia... Sentiti com'è calda.
0: Ma sì, ma perché l'hai imposta. Posti, dai, lasciamo stare, dai.
1: Fatevi
0: parlare. Ma
1: anch'io
0: se mi avvicino al microfono e faccio ciao, come stai, tutto bene? Cioè, sembra che c'è una voce fantastica, ma non è così. Non...
1: Le voci più belle in questa radio ce l'hanno Tozzo.
0: Sì, vabbè, dai.
1: E okay, io, andiamo subito avanti. Dopo.
0: Vabbè, perché vi avvicinate al microfono, fate le intonazioni quelle da... Allora dai. Tozzo sì, perché è il proprietario, solo perché è il proprietario. comunque, dimmi, cosa vuoi dire? Schifezza umana, dimmi.
1: Questo è l'apice. Siete invidiosi. Perché io ho una bellissima voce.
0: Attenzione, no? Perché c'è una persona che ha avuto un malore su fondamentamenta.
1: Fondamentamenta.
0: Quella che hai detto prima. Fondamentamenta ha avuto un malore, è stato ricoverato a Chieti. Quindi se per favore qualcuno lo vada a trovare, figli, parenti, insomma.
2: Ma perché, c'è un perché?
0: Oggi mio figlio Mattia compie 28 anni e chi se ne frega?
1: Non
0: ho capito.
2: 28 anni.
0: C'ha 28 anni. È ancora a casa. Vabbè, anche tu sei ancora a casa a 48 anni.
2: 42.
0: Sì, ma io mi porto avanti perché tanto dove devi andare? Cioè non è...
1: Comunque, no, scusate, ragazzi.
0: Fagli gli auguri con la faccia di Elvira. Con la faccia di Elvira.
1: Con la faccia di Elvira.
0: Con la voce al massimo.
1: La faccia.
0: Andiamo, Lara, lascia stare. Andiamo avanti. Dimmi, Mattia, dimmi.
1: No, stavo dicendo io,
0: scusa,
1: Andrea.
0: Frango.
1: Ti saluta. Ti saluta il sindaco di Crecchio.
0: Di
1: Crecchio, dove sono Crecchio. Stato a fare la notte bianca.
0: Sì,
1: che si chiama Nicolino.
0: Nicolino è piccolo? Proprio...
1: No, Nicolino è il diminutivo di Nicola.
0: Ma perché è piccolo?
1: No, è normale.
0: È normale.
1: È normale.
0: Lui è Ugone.
1: Il sindaco Nicolino. Che
0: sì.
1: Lui
0: puoi togliere le penne rigate dal naso perché stai parlando come gatto silvestro.
1: Non le metto nel naso.
0: Io comunque non parlavo della bella voce o brutta voce che uno pensa di avere, ma parlo dell'intonazione che hai quando fai le serate o anche quando parli ogni tanto in radio. Cioè questa intonazione. Allora adesso, ragazzi, andiamo in pubblicità e subito dopo torniamo. Cioè questa intonazione qua anni 80, no? Io quando sento le radio c'è ancora gente che parla così, io andrei lì con la borsetta di mia nonna, quella di finto coccodrillo, ma con i denti però. Pam, parla normale, chi te è vivo? Pam, così. Perché in sozzano l'etere, cioè non... perché poi la gente pensa che uno si debba parlare così e non è vero.
1: Non è vero.
0: È finzione, poi parliamo dei politici, ma è finzione anche quello. Parla come mangi.
1: Allora, c'è Nicolino che ti saluta perché è un tuo grande ammiratore.
0: Nicolino, ricordiamo che mi sembra brutto un sindaco chiamarlo Nicolino. Nicola.
1: Non mi ricordo il cognome. No, vuole essere chiamato Nicolino.
0: Nicolino.
1: Ma è amato proprio da tutta la comunità, dovevi vedere.
0: E l'hanno votato. Mi sembra che non male.
1: Comunque, ciao Nicolino e ciao tutta Crecchio. Un sacco di ascoltatori che
0: salutiamo.
2: Ma parlo sempre di saluti, Andrea. Ti ricordi che ti ho detto che ci sarebbe da salutare, da fare una chiamata al il nipote di Maurizio Rescovic?
0: Sì, che è un tennista russo, eh? No, no, Maurizio Leskovic è un nostro amico che ha lavorato con noi nei villaggi, sì, turistici, e il nipote adesso, pensa quanto siamo vecchi, ragazzi, il nipote adesso fa il capo animazione.
2: Il nipote fa il capo animazione a Fuerteventura.
1: Ma anche Maurizio non molla.
2: A Fuerteventura.
1: Non ho capito. Anche Maurizio continua, giusto?
0: Che cosa?
1: A fare il capo animazione.
0: Maurizio continua a fare il capo animazione, capo villaggio, insomma, sì, sì, sì, sì. Beh, è appassionato, proprio non si fona ancora i capelli. Come. Vabbè, ognuno ha le sue tecniche, insomma, per allisciare i capelli. Lui è anni 70-80, quando il riccio non andava di moda, c'era la piastra ed è rimasto lì. Dimmi.
2: E il nipote praticamente lavora a Fuerteventura, sì, in un villaggio, e è un nostro radioascoltatore. È un nostro radioascoltatore.
0: Sì, un ascoltatore.
2: Un nostro ascoltatore. Praticamente è stato in vacanza a Fuerteventura, si è trovato benissimo, sì, e quindi ci ha chiesto questo favore, se potevamo fare una chiamata, salutare.
0: A chi?
2: Salutare questo ragazzo, il nipote di Orescovic.
0: Ah, addirittura chiamarlo, per dirgli cosa?
2: È per salutarlo.
0: Chiamalo.
2: Lo chiamo, salutiamolo.
0: Salutiamolo. No. Fai tutto te, io...
2: Cioè io.
0: Mi assento un attimo.
2: Facciamo così.
0: Mamma. Dai, Pompeo, dai.
2: Com'è che si mette... Osti, viva voce. Perché?
0: Il telefono è tuo, cioè a me ve lo chiedere.
2: Si sente così.
0: No, ma quello è il microfono. Hai tolto il microfono.
2: Il tuo parlante o così.
0: Mamma,
2: così,
0: ragazzi, c'è un sacco di problemi.
1: Ma dove lo stai chiamando? In Fuerteventura?
0: In Fuerteventura.
2: Sì, però
0: ma veramente, ragazzi, l'ignoranza qua è la tenda. Lo stai chiamando in Fuerteventura? No, in Tenerife lo sto chiamando.
1: Tenerife.
0: Ma starà dormendo. Ma lo devi lasciare il viva voce. L'hai tolto.
2: Ah, sì, lo rimetto.
0: Ma sei scemo allora? Non risponde, sono le 8:30, gli animatori... Comunque non è un bravo capo animazione, perché io mi svegliavo prima di tutti, ragazzi. Abbiamo già capito che non è bravo. No, scherzo, sto scherzando. Vabbè, andiamo avanti, Pompeo, dai, lascia stare. Scava un tunnel per entrare in banca, ma attenzione, dentro non trova nulla. Chiedimi perché.
2: Perché?
0: Perché la filiale era chiusa da mesi. Cioè, pensa a dire, un ladro un po'... Vabbè, comunque... Pensa a questo, che ha organizzato la rapina, messo lì, comprato l'escavatore, cose, tutto il trapano, tutto, copri, metti l'ovatta, se non sentono. Ha fatto tutto un tunnel, è entrato, niente, neanche le scrivanie, il vuoto. Ehi, capo, ma non c'è niente qua. Non so, ma hai scavato bene. Sì, ma questa è la filiale. Ma ho capito, ma come si chiama sta filiale? È Fraintesa San Paolo. Ma tu sei scemo veramente. Pablo Escavar.
1: Ma chi è?
0: Mi hai detto di scavare, io ho scavato.
1: Chi

0: Allora, adesso la canzone viene tradotta interamente, letteralmente, da Achille. Vai. Tu è nuova. Yes, sì.
1: Sì.
0: Yes, sì. I can't dance for...
1: Non so, sarà l'odore, ragazzi.
2: Sono
1: ancora al Bergamo Sex. Non c'è st'odore, ragazzi, che non mi va via neanche dai vestiti, c'è una roba.
0: È andato. Lei non può, allora, lei dica che non può. Comunque Repa è nuova, tra l'altro, bella canzone, mi piace.
1: Non ce la fai.
0: Mi piace.
1: Ciao Andrea, chiedi per cortesia ad Achille come si allena in palestra, così fa il contrario, capito? Cioè, nel senso che, visti i risultati, lui fa il contrario.
0: Guardalo. Io e Sergio
1: Achille,
0: Ramos, se
1: alla
0: chiudiamo...
1: mia età e sembra mio padre.
0: Ma cosa stai dicendo? No. Chi è questo qua?
1: Facciamo la videochiamata.
0: Ciao, voglio fare la videochiamata.
1: Se hai coraggio, chiamaci.
0: Me la sono presa.
2: Se stai a pitch.
1: Mamma, ragazzi.
0: Perfetto.
1: Bentornati deficienti. Stupidi, è meglio stupidi. Così andiamo. Dove possiamo trovare la canzone Stupidi? Allora, la canzone dura 8 minuti e dice solo stupidi. Se la volete scaricare sulla piattaforma Spotify.
2: Ma c'è?
1: No, non c'è, non esiste.
2: No, devi pagare per metterla dentro, Andrea.
1: Ma chi? Io?
2: Tu l'hai fatta.
1: Ma chi l'ha fatta? Io non l'ho fatta.
2: Non ho fatto niente.
1: L'hanno fatta i fratelli Xausa.
2: Allora,
1: io ci ho messo solo il testo. Andiamo avanti.
0: Vorrei dire che allora ottobre è un bellissimo mese per ricordare cose importanti. Quelli che si lamentano dei miei risultati in palestra non verranno invitati a vedere.
1: Bravo,
0: verranno aboliti, chiameranno e non potranno entrare in teatro. No, allora.
1: Ma sarà l'odore, ragazzi. Ma questo odore che mi pervade anche sulla pelle è una roba, ragazzi. Ho provato anche a strofilarmi uno zampirone sopra, ma niente.
0: È perché magari c'era.
1: È andato.
2: Ma va sempre.
0: Prima stavamo ricordando di ottobre, delle nuove serate.
1: Oh. Allora, perché noi ricordiamo un mese prima la serata che facciamo ottobre? Questo avevamo detto prima.
0: Perché si va a fare un discorso di prevendita.
1: Sì.
0: Cosa vuol dire?
1: Perché alla cassa non mettiamo nessuno che vende. Se no si creano code, un macello, certo. Insomma.
0: Prima cosa, lo vai a ricordare alla gente, così che alla gente comincia a entrare. Ah, ok, c'è questo appuntamento.
1: Sì.
0: E giustamente in base. Si fa i suoi regolamenti. No? Cioè dice.
1: Ma
0: magari,
1: è l'odore, ragazzi.
0: No, magari ha degli impegni o sta progettando delle cose.
1: Sì.
0: Ah, ok. Ah, c'è lo spettacolo di Andrea.
1: Lo prenoto subito, così so che il 10 io sono impegnato.
0: Così si organizzano loro. Sì. Ma però anche
1: ottobre è un bel mese per impegnare una serata, capisci? Questo era quello che volevi dire, no? Cioè, uno si impegna una serata a ottobre, si sente anche importante. Dici, a ottobre cosa fai? Ma vado a vedere che tavolo a teatro. Lo puoi dire anche con la voce di Ugo, cioè vado a vedere che tavolo a teatro.
0: E quindi in questo modo noi prima andiamo a fare
1: andiamo sulle serate,
0: perché così quando arrivano lì in teatro sono agevolati nell'ingresso.
1: Questo l'ho già detto prima,
0: hanno già fatto, quindi
1: via,
0: fluiscono come un'altra cosa che dopo ti dico, che ho scoperto, che non sapevo. Allora, no, mi è venuto in mente. Ottobre, le tre date, dove andrà Andrea Cattavolo Show? Dov'è
1: ottobre?
0: Che inizierà? 10 ottobre, che è sabato 10 ottobre?
1: Ottobre.
0: Sabato 10 ottobre.
1: Sì, l'ultimo non è abbottonato.
0: No, il penultimo.
1: L'ultimo e due bottoni qui.
0: Penultimo.
1: Andiamo avanti.
0: Sabato 10 ottobre, prima serata in teatro.
1: Sì.
0: Quindi il tour teatrale inizierà a Mantova. Esattamente, Ugo Guidizzolo.
1: Guidizzolo.
0: Poi invece settimana dopo, venerdì 16 ottobre.
1: Ma non è che vi presentate a Guidizzolo il 10 ottobre alla cassa, perché magari rimanete, anzi sicuro, rimanete in piedi, non c'è posto. Dovete prenotare, questo devi dire, più Ugo, dovete chiamare Ugo.
0: Dopo daremo il numero di Ugo.
1: Ok.
0: E certo, dopo lo daremo.
1: Per avere anche solo informazioni, non è che dovete prenotare subito, anche perché dovete chiedere alla vostra moglie, fidanzata, sono loro che comandano.
0: Quindi 10 ottobre Guidizzolo Mantova.
1: Sì. Sì.
0: Venerdì.
1: Io do una chicca a tutti quelli che d'estate, adesso siamo verso l'inverno, però d'estate, soprattutto anche il mese di settembre, la gente si sposa. Voi trovatevi sempre la scusa: devo andare a vedere Catavola a teatro. Porca miseria, ho pagato già il biglietto, certo. Devo andare. Se no sarei venuto al tuo matrimonio. Porca miseria, ti sposi proprio il 10 ottobre. Ma che sfiga, e te la cavi con 10 euro, 20 euro.
0: Poi invece, venerdì 16 ottobre,
1: sì,
0: andiamo a Rovereto,
1: sì,
0: provincia di Trento. E la settimana dopo, invece, sabato 24 ottobre, saremo a Rimini.
1: A Rimini.
0: A Rimini. Quindi queste qua sono le
1: spettacoli, tre spettacoli diversi in tutti e tre i teatri.
0: Tre spettacoli diversi, sì, uno per ogni località.
1: Uno per ogni località. Nel primo, le palle di Catavolo.
0: Le palle di Catavolo fanno tappa a
1: ottobre.
0: A Mantova,
1: sì, a Mantova.
0: Le palle di Catavolo,
1: le palle di Catavolo
0: entrano in gioco.
1: Sì, ma le palle di Catavolo era il titolo dello spettacolo.
2: È lo spettacolo, sì, sì, sì, che si chiama così.
1: Le palle di Catavolo. E siete voi, poi, capito?
0: Ok.
1: Quindi lo spettacolo lo fate voi.
0: Quindi le palle di Catavolo, sì, saranno il 10 di ottobre a Mantova.
1: A Mantova.
0: E poi replicheranno, però, serata diversa.
1: Sì.
0: Ok. Ma le palle ritornano.
1: Le palle ritornano.
0: Sono
1: magiche. Sono magiche.
0: Ritorneranno il 16 di ottobre.
1: Sempre a Rovereto.
0: A Rovereto.
1: Mentre a
0: Rimini
1: faremo,
0: che è il 24 di ottobre,
1: faremo,
0: sarà invece
1: sorpresa,
0: una
1: sorpresa, un'altra, sorpresa. Un'altra cosa.
0: Un altro spettacolo.
1: Non possiamo dirlo, però. Okay. Possiamo dirlo.
2: C'è sulla locandina.
1: Ah, c'è la locandina.
2: C'è la locandina.
1: Sì. Vabbè, Elvira, Elvira, Elvira. La portinaia del palazzo. La mia metà, la mia metà. La metà.
2: La metà.
1: La mia metà. La mia metà.
2: Metà.
1: La mia metà, Elvira. Da sempre. Sì.
0: Quindi, per poter avere informazioni.
1: Poi, non vuoi contare. Sentire la voce di Ugo che ti fa: dimmi quanti siete.
2: No, dai.
1: Poi vi fate un amico, perché lui ogni tanto vi chiama. Oh, mi raccomando, il 10 ottobre,
2: ma
1: 8
2: io poi
1: e mezza.
2: Alla fine li conosco tutti.
1: Infatti, infatti, ti fai un amico, ti chiama ogni tanto, come stai, come non stai. Mi raccomando, 10 ottobre, a Manto, 16 ottobre, Rovereto, mi raccomando. 24 ottobre, mi raccomando, Rimini, mi aspetta. Oh, mi raccomando, 8 e mezza, non fate ritardo.
2: Sì, sì, è vero.
1: Sì, un po' di ansia.
0: E quindi per poter avere maggiori informazioni,
1: per farvi un amico, chiamate.
0: Per farvi un amico, per poter avere quindi, sì, informazioni in merito alle serate, potete, sì, chiamare oppure semplicemente contattare con un messaggio WhatsApp Ughetto
2: a questo numero: 389 83 34 825.
1: No,
2: ti piacerebbe, vero,
1: no,
2: Achille?
1: No,
2: ti piacerebbe.
1: No, però va bene.
2: Ti piacerebbe.
1: È un ragazzo.
0: Ma come hai detto, Andrea?
1: Ho capito. Vabbè, comunque.
2: Lo ridò.
1: Complicato, è complicato.
2: Lo ridò.
1: Sì, sì, ma sempre con quella grinta.
2: No,
1: quella...
2: ancora di più, eh.
1: Vai.
2: C'ho un po' di mal di gola, quindi chiedo scusa se non verrà perfetto.
1: Vabbè, perché ci crede anche.
2: No, so che adesso sto scherzando.
1: Sì,
2: non
1: infatti,
2: è vero. 389.
1: Sì.
2: 83. 34 8 2 5. Come vedete, già chiamano.
1: Già chiamano.
3: Andrea,
1: è vergognoso.
2: Posso rispondere, Andrea?
1: Ma non in diretta, però. Non...
2: Ah, no, a chi vuoi, me lo chiamo.
1: Sei una donna, sì. Sei una donna, sì.
2: Vediamo, vediamo.
1: Sei un uomo, butta giù. Sentiamo, prova a richiamare.
2: Troppo giù che non si sente, Andrea. Pronto?
4: Ciao, buongiorno.
2: Sei un uomo, ti chiamo dopo, ciao.
4: No,
2: che

0: uno mi ha scritto: ciao Ugo, io mi sposerò il 3 ottobre e non so se riuscirò a esserci il 10 a Guidizzolo, perché magari saremo in viaggio di nozze, però con le facce sorridenti dammi ugualmente delle info.
1: Allora
0: aspetta, si chiama, te lo dico, si chiama Luca.
1: Luca, allora Luca, io ti do delle informazioni sul matrimonio se vuoi, così magari trovi una scusa per allungare un attimo. Dici: ma se ci sposiamo dopo il 10, perché magari, perché lo spettacolo verte proprio sul matrimonio. Io farò padre Ivo che fa il discorso prematrimoniale a chi si deve sposare. Sai che c'è il corso, no? Il corso prematrimoniale. Inutile che dici sì, tu non lo farai mai. Non potrei mai partecipare. Forse come Chirichetto, ma
2: non c'è tutta l'esistenza.
1: Vabbè, comunque, quindi io farò un corso prematrimoniale a tutte le coppie che devono sposarsi. Così uno capisce tante cose. Comunque, vuoi un consiglio? Vieni il 10, il 16, il 24, poi novembre, dicevi, tutte le nostre serate. Così eviti. Ogni volta dai questa scusa alla fidanzata. Ma devo andare. Sono assunto come lucista, quindi non. Mi ha messo sotto contratto catavolo. Almeno ne salviamo uno. Salviamo una specie almeno. Ciao, periscopi miopi. Periscopi. Il periscopio, cos'è il periscopio?
2: C'è il telescopio,
1: sì.
2: Teles.
1: Che c'ha è quadrato.
2: Teles è teles.
1: Teles.
0: Ma che teles?
2: Teles vuol dire vedere attraverso.
1: E anche, cazzo, e anche vada, scopio.
2: Vada scopio.
1: No, vada via il Q. Andiamo avanti, dai, cretino. Io mi sono già accaparrata due posti per il vostro spettacolo a Rovereto. Buona vita. È un uomo, Alessandro, grande Alessandro. Bravo, hai fatto bene. Chi viene a teatro perché ci vuole bene, gli altri sono fetenti. Tutti fetenti.
2: Ricordo, Andre, che c'è
1: vi
2: lo scherzo.
1: Vi vogliamo bene, molto meno, però. Molto meno. Certo.
2: Appunto, Rovereto che mi ricorda la montagna.
1: Allora, lo dite un mese prima perché lo spiega Achille. Ah, perché alla prima non si capisce. Dopo 3-4 volte che lo dici, 20 volte, forse si capisce. Ah, per quello, ha ragione.
2: Ma infatti molti non mi capiscono, nel senso.
1: Infatti.
2: Poi invece mi conoscono e dicono, chi mi conosce lo sa.
1: Mamma ragazzi, lo sa cosa? Che sei scemo?
2: No, ma io penso
1: di essere... fatto la battuta da solo.
2: No, io penso di essere
1: ma
2: più profondo.
1: Ma c'è un odore, ragazzi.
0: Eccolo lui!
1: Ma c'è un odore, ragazzi, che non mi va via neanche dalle narici. Adesso ci infilo due penne rigate. Con lo squacquerone, la rucola, vediamo.
2: Ma mi scusi, lo squacquerone
1: è andato.
0: Ma è inutile che glielo chiedi.
2: Vai. Ma non so, chiedi informazioni, non l'ho mai visto. Se si scioppa, Bergamo, cioè, non l'ho mai visto.
1: Jennifer, non c'è andare, non c'è andare. Non è, che vai a fare?
2: No, l'emozione, guardo, il rispetto,
1: ma
2: io guardo.
1: Ma che vai a fare?
2: Complimenti.
1: È come se uno senza denti si va, che ne so, va in rosticceria. Cioè non sei senza denti. Vai, dove vendono le granite. Non
2: cioè, no, vado a osservare.
1: Cucci la granita, la ciucci. Vai, fanno il fritto. Che fai? Lo ciucci il fai? Sono ciucciando il fritto. No. È la stessa cosa. Buongiorno fenomeni, sì, da baraccone. Buon lavoro da 118 Ponte Rio. 118 sarebbe l'ambulanza, penso, no?
0: Ah, Ponte Rio, sì, era, poi sono stato a trovare anche Federico,
1: sì,
0: il sabato. E c'erano questi del soccorso del 118 che ci ascoltano. Ho detto: salutami Andrea.
1: Ma di dove sono?
0: Di Ponte Rio, Tre Castelli, lì in zona
1: Pesaro. Ancona. Salutiamo tutta la zona anconetana, pescarese, fanese.
0: Ferma!
1: Dimmi.
2: No, vuol dire, ti stavo ricordando prima.
1: Sì, sì.
2: Abbiamo parlato della montagna.
1: Sì.
2: Che c'è lo scherzo da fare.
1: Mio amico Nicola ha una carrozzeria. Nome carrozzeria. Ok, la macchina che ti ha verniciato. Questo è un altro scherzo.
2: No, è un altro.
1: Questo c'è una carrozzeria. Allora, adesso si chiama Nicola. Adesso io lo chiamo. Ma non si riesce a chiamare, però, perché mi ha mandato il numero col bigliettino, non con il numero scritto a numero.
2: Così non si può fare, amici. Dovete.
1: Amici, ragazzi, non si può fare così. Dai.
2: Vi ricordiamo che con la nuova tipologia di WhatsApp,
1: sì,
2: di messaggistica che abbiamo all'interno delle
1: quella
2: PC
1: che abbiamo
2: radio.
1: Pagato poco, quella, insomma, non voleva nessuno. Gli scarti delle altre radio abbiamo preso noi.
2: Se ci girate direttamente il contatto,
1: sì,
2: qua non possiamo aprirlo. Quindi dovete cortesemente scrivere il numero di telefono della persona da dover chiamare.
0: questo per
1: infatti l'ha fatto, vedi? Cioè, eccolo qua, vedi, questo è un carrozziere, la carrozzeria, vabbè, si chiama come si chiama, tra l'altro io devo salutare il mio carrozziere che non posso citarlo, insomma, per dovere di qua, Michele Paderno, Concesio mi sembra, no? Le parti lì, sì, non si può citare, però Michele Paderno, che dalla corsia Paderno, che insomma sta facendo la mia Mustang, tutta è rimasta solo la scocca praticamente.
0: Di che colore l'hai fatta? Di che colore?
1: No, adesso la sabbiamo, la cosa, ci mettiamo l'antirombo,
0: l'antirombo?
1: Sì, non l'antitrombo, l'antirombo. Anche se sono anziano, però insomma io quando mi ha detto metto anche l'antirombo, faccio non ho le vene a posto ancora, non vabbè, andiamo avanti. Che stavi dicendo? Non mi ricordo, stavi dicendo qualcosa?
2: Stavo dicendo scherzo da fare, che c'è
1: dopo, quello dopo, facciamo questo prima, sennò che facciamo, ci accavalliamo.
2: D'altro, Michele, anche io sono andato e da Michele,
1: sì, il carrozziere,
2: Michele carrozziere, ci devo tornare anche io, sì,
1: sì,
2: a metà mese.
1: Sì, ma tu,
0: a questo punto salutiamo anche Damiano,
2: scusate,
0: manca lui,
1: ma un grandissimo meccanico Damiano,
2: DRG Autoriparazioni Concesio.
1: No, non facciamo pubblicità però così, ragazzi.
0: Che scandalo.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Pronto? È Nicola?
3: Sì.
1: È per la macchina, Nico. È venuto uno schifo, è venuto.
3: Chi parla?
1: La stai dicendo? Ma sei Nicola, il carrozzeria Tecno?
3: Ma chi parla?
1: Andrea.
3: Andrea di che cosa?
1: Il proprietario della 600.
3: Quale 600?
1: La 600 che hai riparato, che hai pitturato, di mia moglie.
0: Hai pitturato?
3: 600, io non ne ho pitturate di 600.
1: Mai, mai pitturato una 600 in vita tua?
3: No.
1: Mai?
3: Devi cambiare macchina, ti è andata male.
1: È andata malissimo, porca miseria, che sfigata. Mi dispiace, Nicola. Senti, posso chiamare domani che così viene lo scherzo?
3: Dai, va bene.
1: Che macchina hai pitturato ultimamente?
3: Adesso ho pitturato mia moglie stamattina perché ero in ferie.
1: No, dopo questa.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, ciao Nicola.
3: Ciao
1: bello, ciao, ciao. Si sta interrogando, ma chi è questo che mi ha chiamato?
3: L'amico di Fabrizio sarai.
1: No, Radio Studio Più, sei in diretta radio, non insultarlo.
3: A posto
1: bene, siamo. Grazie. Ciao fratello, ciao bello. Ciao.
0: Scusa, questo ti ha chiesto di fare uno scherzo. Questo sta ancora in ferie, questo è chiuso ancora.
1: No, non hai capito la battuta, ma lascia stare. Non...
0: No, io che ho pitturato.
1: Ma lascia stare, pessimo,
0: io
1: che non
0: l'ho
1: sei
0: capita.
1: Altro.
0: Ma
1: no, ma che si è capito? Non capisce niente.
0: Ha dato due mani alla moglie.
1: È cretino, veramente.
0: Ho fatto pure io una battuta.
2: Così,
1: non so, però.
0: Questo se ne esce sempre con il tuo amico per esimersi dalla lotta.
2: No, ma che mi allora,
0: ricordati che si esime dalla lotta.
1: Io non volevo.
0: È il gran fio.
1: Possiamo andare avanti, ragazzi? Sembriamo veramente due cretini. Il testo non è venuto stamattina.
0: Non è venuto il testo.
2: C'è anche lo scherzo della casa della montagna.
1: Scarafaggio con la parrucca.
2: No,
1: tu
2: no,
1: sei
2: no.
1: Uno scarafaggio col patch cutaneo.
0: Aspetti, no. L'immagine.
2: Premessa che uno può fare quello che vuole.
1: Sì.
2: Avevano detto a Ugo, fai il patch.
1: Infatti, ti sarebbe anche bene il patch.
0: Guarda,
1: è come se cambi le piastrelle al bagno. Il cesso rimane. Cioè, non è che se li metti il patch cutaneo diventa più figo. Cioè, sembra brutto. Butti i soldi, hai ragione. Allora, tu non devi andare in giro con niente. Tu, l'unica cosa che ti può rendere bello, una Ferrari, una Lamborghini. Allora sì. Esci dal bar, diventi bellissimo. Entri al bar, diventi un figo pazzesco. Ci sono dei bar dove non facciamo nomi. Tu entri, parcheggi con la Lamborghini fuori, da dentro. Cioè, quando esci, il primo commento è: ma sto cesso con sta macchina. Però le donne dicono: madonna, però è affascinante. Certo. Diventi affascinante, bello, lussurioso. Diventi tutto. Attenzione. Aspetta, che il carrossiere, pronto?
3: Però se non mi dici chi sei,
1: Andrea Catavolo Show, Radio Studio Più.
3: Ah, bene, a posto. Il scherzo è avvenuto allora.
1: No, non ha funzionato. Domani te lo faccio.
3: Va bene, dai.
1: Domani tu mi devi dire una macchina che pitturi e così ci caschi, che hai già pitturato, capito?
3: Va bene, dai, ok.
1: Ciao, fratello.
3: Ciao, bello.
1: Ma di dove sei tu? Che non ci hanno scritto. Dov'è la carrozzeria?
3: Tu sicuramente sei della Puglia.
1: Si sente?
3: Di che parte?
1: Latina.
3: Ah, ok. Ma chi è che ti ha mandato? Chi è che ti ha dato il mio numero?
1: Ma allora, uno con il numero, aspetta, 347-98-99.
3: Aspetta che me lo scrivo.
1: Vai,
0: ma
1: vai.
0: No, manca lui.
3: Sì, no, dimmi la verità, voglio sapere chi è che mi ha fatto lo scherzo.
1: No, è questo, è questo.
3: Aspetta,
1: tu...
3: aspetta.
1: Però non si è firmato, capito? Non si è firmato.
3: Vai, tranquillo, dammi il numero.
1: Aspetta, allora.
0: Andare a cercare.
1: 347.
3: Sì.
1: 98.
3: Sì.
1: 99.
3: Sì.
1: 217.
0: Ma l'abbiamo dato a tutti.
3: Dai, grazie.
1: L'abbiamo dato a tutti, però.
3: Ciao, grazie.
1: Però tu chiamalo e dopo, sì, così l'ho chiamato, l'ho insultato. Ci dici chi è almeno?
3: Va bene.
1: Quell'infame. Ciao.
0: Domani guarda i giornali che lo trovi là.
1: Ragazzi, no, ma noi facciamo delle cose veramente che non si possono fare. Abbiamo dato il numero in diretta di uno. Va bene, fratello. Ah, è Sara. No, non è Sara. Non
2: è,
1: no.
2: È Kindy. Vedi che sopra c'è scritto Kindy 2. Kindy 2.
1: Kindy 2.
2: È Kindy 2.
0: Ma sarà un alias quello, non credo. Un alias. Un
1: non vola, non credo. Non vola. Andiamo avanti. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, però sicuramente non era importante.
2: No, io ti avevo ricordato che c'è lo scherzo della montagna da fare.
1: Ah, la montagna. Quello di Trento.
2: Quello di Trento.
1: E il numero ce l'hai, il numero?
2: No, perché il numero io, cioè,
1: il nostro programma, ragazzi, è preciso. Cioè, noi abbiamo la scaletta con tutte le cose, certo, da fare. E... comunque ci sono, sono aperti adesso, non sono più in ferie, quindi ti puoi andare a curare.
2: Chi?
1: I veterinari sono tornati. Tutti non
4: Andrea Cavolo Show.
1: Mamma, ragazzi,
4: su Studio Più.
1: Cercalo.
0: Summer on my skin. Andrea, in tutto questo si dovrebbe far sentire anche Vincenzo, non so se ti ha già chiamato. Vincenzo di Non Solo Clima.
2: Vincenzo, ti
1: c'è uno chiamare. Che ogni tanto mi scrivi, fa: Catavolo, peccato che io non posso vedere le tue facce quando fai silenzio, quando parla Ugo.
0: E basta guardare la TV.
1: Vabbè, ma non ce l'ha, lui la TV sta lavorando, capito? Vabbè. Gli dispiace che non può vedere la mia faccia quando si ferma. Che hai fatto, scusa?
2: Ho sanutito, però ho avuto...
1: Ma puoi farlo anche da questa parte, non c'è più il Covid. No.

0: Ma chi è Cricchetto?
1: È Cricchetto.
0: È quello che ogni tanto ci porta i caffè in radio, che è quello che con l'automezzo ha portato la tua Mustang.
1: Ah, Matteo, grande Matteo.
2: Grande, grande.
1: Allora, ragazzi, dobbiamo chiamare Vincenzo di Non Solo Clima. Che faccio? Chiamo io?
3: Eh sì, perché ormai, se no, non riusciamo dopo.
1: Eh?
3: Se no, poi non riusciamo coi tempi.
2: Coi tempi?
3: Eh sì, perché lui ha detto chiamo io. Evidentemente è così impegnato che si è dimenticato.
2: Ah, ok. Vabbè, comunque lasciamolo stare. Nel senso...
3: Ma io sono qua per ricordarvi le cose. Grazie, vado. Cerchiamo, ce ne andiamo.
1: A Bari siete visibili sul

0: perché lui ogni cosa nega. No, no, no, no, come no? Telebari. Tu dici no, lo devo dire a casa. No, lo devo dire. No, è Telebari.
1: Capito. Voglio sapere, entro nel conto.
0: Sì.
2: Ma con chi sta parlando?
0: Chiaro. Poi mettiamo sopra il pi greco e risolviamo il problema. Con la scala, insomma. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
2: Ma scusa, l'hai chiamato.
1: Buongiorno!
2: Ma l'hai chiamato?
0: Ma sei Vincenzo?
1: Certo, rincoglionito.
0: Ah, ho sbagliato, numero, scusa.
2: Cosa? Cosa?
0: Allora, aspetta che metto il jingle.
2: Aspetta, non c'è, non c'è.
0: Ah, non c'è il jingle, lo facciamo io. Noi, lo facciamo noi. Oggi siamo sponsorizzati da
2: Non solo clima.com.
0: Siete veramente tipo le gemelle. Franca e Valeria. Andiamo avanti. Allora, al telefono abbiamo Vincenzo di Non Solo Clima. Buongiorno Vincenzo.
3: Eccomi Andrea, buongiorno!
0: Capisco che è fine agosto, insomma, sei rientrato, sei un po' rincoglionito ancora. Dimmi.
1: È stata una roba gravissima stamattina, ti un consiglio perché non mi era mai capitato.
0: Che è successo?
1: Ti giuro, guarda, sono anche imbarazzato a parlartene, però te lo dico.
0: Ah, ho capito io, ho già capito.
1: Mi sono alzato alle 7.02.
0: No, io pensavo, no, vabbè, non è grave, eh. Non è...
1: Sono rincoglionito.
0: No, non dire
1: perché
0: così.
1: Mi sembra di essere partito, questa giornata è partita
0: male.
1: 5 ore in ritardo.
0: No, ma perché lui si sveglia alle 4, 4 e mezza, capito, di solito. Quindi per
1: alle 7 mi sono detto, ma io come faccio tra un'ora, un'ora e mezza a essere in diretta? Cioè,
0: No, io, per un attimo ho avuto paura, pensavo che ti avesse scoperto, invece no. Non, no, tranquillo, questo sono dettagli, non ti preoccupare. Non,
1: abbiamo una vita spericolata.
0: Sì, la tua molto. Senti, occhio, sei su un filo di lana, te lo dico.
1: Sei un bastardo, Andrea. Sei in grado di darmi tanto di quel supporto psicologico?
0: No, lo so che tu ormai ti sei comprato la barca, la macchina, la casa al mare, casa in montagna, casa di qua, casa di là.
1: Il quad, Andrea.
0: Anche il quad, tutto per il quad. Dove vai? Vado a fare un giro col quad. Vado in barca. Andiamo avanti. Parliamo di cose serie. Allora, non solo clima.com, se uno vuole, diciamo, a questo punto scaldarsi la casa, perché arriva l'inverno fra un po'. Non,
1: giusto,
0: è inutile che mettete l'impianto di climatizzazione adesso, no? O sbaglio?
1: È inutile, mi sembra una parola un po'.
0: No,
1: diciamo che non è più l'alta
0: stagione, ti faccio la domanda fuori onda. Ti faccio la domanda fuori onda. Cosa vuoi vendere oggi? Dimmi.
1: Stufe e caminetti, quindi la strada era giusta.
0: Ah, ok. Allora perché mi hai negato?
1: Insomma, c'è ancora tanta richiesta, perché stanno ancora, comunque, sai, pensando di sistemare l'emergenza caldo che hanno avuto. Non è che si è riusciti.
0: Tu volevi dire che con il climatizzatore in pompa di calore potete scaldare anche un immobile che magari non usate tutto l'anno.
1: Quindi quello è un mercato che va tutto l'anno.
0: Questo volevi dire te. Io infatti le mie 18 case che ho, che affitto per i vacanzieri, ce le ho tutte.

0: Però immagino sia calda, però la palazzina, volendo, si scalda con un solo generatore,
1: sì,
0: la
1: sì.
0: villetta,
1: sì.
0: Se la casa è grande non ne basta una, giusto?
1: Certo.
0: Ad aria piccolina. Ne vogliono magari, qualcuno ne ha tre.
1: C'ho mal di testa, ragazzi. Allora tu stai parlando della stufa pellet che puoi attaccarla ai, ai termosifoni, questo stai dicendo?
0: Si chiama termo. Stufa.
1: Ah, termostufa. Vabbè,
0: tu devi fare una game bang tra la parola termosifone e stufa.
1: Mi piacciono i tuoi.
0: Le unisci.
1: Ma anche a tua moglie gli dici queste cose.
0: No, andiamo avanti. Ho delle altre cose.
1: Ah,
0: però
1: altre
0: termostufa. Hai capito? Termocamino.
1: Sì.
0: Cioè devi metterli insieme, li mescoli.
1: Sì, sì.
0: Aggiungi un po' di Durex.
1: Stamattina ti sei svegliato tardi, ti sei svegliato tardi. Senti, schiavone del sesso, ascoltami. Allora,
0: così si vendono le stufe.
1: Bravissimo,
0: capito?
1: Bravissimo.
0: Con una dose di lubrificante.
2: Ma
1: possiamo andare avanti.
0: Deve ridere, si deve divertire lunedì mattina stando al lavoro.
1: Sì, sì.
0: Capito? Dopo le ferie qualcuno riprende oggi.
1: Ascolta. Allora, se qualcuno volesse delle informazioni, ricordiamo che la Non Solo Clima si presenta a casa vostra. Anche,
0: bravo,
1: anche
0: senza il lubrificante,
1: no, senza andiamo avanti. Si presenta a casa vostra anche in orario serale, e lì serve il lubrificante. E anche in orario serale, e vi fanno un sopralluogo gratuito a casa vostra o nella vostra azienda o attività, negozio,
0: bar,
1: qualsiasi cosa.
0: Fotovoltaico, pompa di calore. Andrea, le pompe di calore portano a casa.
1: Lo puoi dire con meno enfasi, per favore, grazie.
2: Dai.
0: No, perché davvero non abbiamo mai avuto le pompe di calore con un incentivo così alto.
1: Io potrei fare una battuta, ma non la faccio.
0: Cioè, è veramente l'anno delle pompe, te lo giuro, perché
1: il DSE
0: 8.000 euro di contributo scontato subito direttamente in fattura.
1: 8.000 euro, ammazza. Ah.
0: Te lo giuro, Andre, tu hai un preventivo da 12-13.000, sai che costano questi impianti? Ci lavoriamo intorno a 2-3 giorni, impianto elettrico, idraulico, pompa di calore, alta efficienza e tutto. Se hai un conto 12-13.000, 8.000 di sconto subito in fattura, il privato affronta 4-5.000 euro di spesa.
1: Ah.
0: È poco più del prezzo di una caldaia.
1: Ah, ok. Perfetto.
0: Capisci perché dico, è veramente l'occasione giusta.
1: Giusta.
0: È l'anno delle pompe, ragazzi.
1: Ok.
0: Allora, fuori di caldaia dentro.
1: Io devo andare, Elettra Lamborghini, devo andare. Ascolta, io facciamo
0: perché?
1: Così.
0: Perché Elettra Lamborghini?
1: No, non lo so, non mi è venuta questa in mente. Non, te sarà venuta in mente una cosa. Allora, facciamo così. Chiudiamo la rassegna con dando il numero di telefono da chiamare per avere informazioni.
0: Dai, chiamate però, chiamate, fatevi sotto.
1: Chiamate, non fate i finti, dai, non... dai, Ecuador, vai.
2: Allora, 030 91 31 117 e visitate la pagina Instagram e sito nonsoloclima.com.
1: Allora, ricordiamo ancora bene il numero che l'hai dato male.
2: 030 91 31 117.
1: Ok, ma perfetto. Non so, sta parlando con una sua impiegata, probabilmente. Va bene, Vincenzo, ti salutiamo.
2: Ciao Vincenzo.
0: Va bene, grazie.
1: Saluta anche quella che parlava. Quella che
0: parlava. Quella che parlava. Va bene.
1: Sei vicino a una donna?
0: Madonna, come hai fatto a captarlo così tanto?
1: Si sente.
0: Ti ricordi il numero di Bussolengo tu?
1: Il numero
0: 045?
1: Non me lo ricordo.
0: Dai, facciamo lo sketch in diretta. Dai. Andrea, c'è lo showroom di Bussolengo. Dobbiamo ricordarlo.
1: Ah, il numero è vero, Bussolengo, Verona.
0: Via Virgilio, numero 4, sì. Vicino al campo sportivo, lì al palazzetto dello sport.
1: Chi te l'ha
0: detto? E lì abbiamo lo 045 per gli amici di Verona da chiamare. 832 51 66.
1: Gliel'ha passato l'impiegata, gli ha passato il numero che lui non si ricordava. Sì. Questa è la
0: non m'entra quello di Bussolengo.
1: Mamma, te lo faccio entrare io nella testa. Va bene, grazie a tutti, appuntamento a domani. Ciao,
3: ciao.

0: Andrea
1: a tavolo
0: show su Studio Più.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale anche ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Ergej Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone!
2: Bella balla.
4: Lo dici tu, è sempre
5: bella
4: roba.
5: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Eh sì, buongiorno signori, iniziamo la settimana ma finiamo il mese. Questa mattina un po' la voce così perché questo weekend è stato un weekend di fuoco, per modo di dire, perché era freschino, si è stati al Monte Nerone, poi ne parlerò. Adesso vi dico che questo programma avete la possibilità in questo programma di scegliere una canzone al 338 141 1001, un vocale per richiedere una canzone. Se volete un salutino dal capitano, il capitan Massa, basta scrivermi sempre al 338 141 1001. Diamo un bentornato al DJ Dami, è tornato dalle vacanze, tutto regolare signori. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma adesso partiamo con Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta.

0: Save Me the Night, Jennifer Lopez, J-Lo, Jennifer Lopez, ma J-Lo, perché siamo amici. Ciao, sono la Lori, lavorando e ballando con il migliore, ma troppo Lori, troppo, grazie. Tra l'altro mi sei venuto in mente perché questo weekend ero all'incirca 1500 metri sul Monte Nerone. Tra l'altro ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, piloti e non, perché sono stati bravi. Questa mattina c'è il mio socio Enrico Pazzaglia che sta pulendo, perché è giusto così, noi cerchiamo di tenere pulito il più possibile, poi dopo certamente i pezzi di gomma, tutto quello che concerne le macchine, o comunque qualcuno che magari gli è caduto il pezzo di carta, il bicchiere, perché insomma abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti, però giustamente la montagna va ripulita come si deve, e quindi bravi anche noi, devo dire, bravi anche una massa di strapazzi. È stato un evento bellissimo con tante macchine, abbiamo avuto all'incirca di giro 100 macchine che si sono divertite, hanno driftato, e bellissimo, grazie allo street food, grazie a tutti quelli che insomma erano dei nostri, grazie veramente di cuore. Appuntamento a quest'altro anno con il Nerone 2027, però ci tenevo proprio a ringraziare tutti i team che sono venuti, tutti i piloti, perché sono stati bravi, non ci sono stati incidenti, non c'è il pubblico si è divertito, che è una cosa molto bella, e sono stati tutti bravi, composti, e sono stati anche bravi nella pulizia, perché noi ci teniamo, ripeto, alla natura, e tutto splende come prima, quindi abbiamo solamente usufruito questo weekend del Monte Nerone, ma è tornato a splendere come prima, quindi bellissimo, grazie a tutti. E naturalmente io e il mio socio insieme alla Nora, noi ormai siamo invincibili, siamo gli invincibili, siamo come Moregno Special One. Bene, Ghiso Viva Ista di Canneto, c'è Gianluca da Teramo, buongiorno Capitan Massa, c'è, buongiorno Violetta da Fermo, e la bomber il camionista da Cattolica, e il palista tutto giallo c'è, andiamo via, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Più, sono Genevini da Casalmoro, volevo chiedere se potevate mettere una canzone per me, Another Way di Gigi D'Agostino, grazie.

0: Another Way, Gigi D'Agostino, ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo. Massimo Lorosai di Tavernelle c'era a Montenerone, mamma mia che spettacolo che sei, Massimo. Massimo, io ti voglio a tutti gli eventi, te sei il numero uno. E veramente lui tiene banca, ha fatto divertire anche il pubblico, perché lui è un simpaticone di quelli che veramente è fantastico. Grazie Massimo, grazie a Valerio insieme a Anna, che anche loro c'erano. Insomma, bello, bella cerca di amici e tanta gente. Tra l'altro, vedi, c'è un Riccardo che mi chiede: hai provato? Sì, ho provato la Subaru. Ringrazio Cassiani perché me l'ha finita in tempo. Ringrazio Marcellino, Polidori, insomma, quelli che si sono adoperati per farmi fare due giri. Dobbiamo metterla a puntino, però del resto, insomma, la macchina c'è. E adesso, oggi. Sull'iscrizione a Rally Legend e via, andiamo signori, via, andiamo in pubblicità, via.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Danzeteria Madonna, ce l'abbiamo, è certo che ce l'abbiamo. Buongiorno, Giuliano da Fiesse della Bassa Bresciana, presente. Ciao Walter, un saluto da Claudio Capellette, il Poppy che dice: ciao Walter, il lunedì con questa dance mi fa innamorare della settimana appena iniziata. È vero, perché quando inizi bene, anche se è lunedì, dici: ma sì, vabbè, lunedì, senti che musica, senti che bello. Bisogna partire con la carica, devo dire la verità. Io, anche se ieri sera si è fatto tardi, perché dal Monte Nerone scendi giù col carrello, la macchina, ci sono stato uno degli ultimi a partire, e poi insomma scarica la macchina, poi sono veramente, è stata, però è bellissimo, una soddisfazione grandissima quando riesce tutto così bene. Quindi è questo il gusto, è ripartire la mattina e riparti con il sapore, con il gusto di, anche perché voglio dire, chiudiamo il mese di agosto, dicevo, domani sarà il primo settembre, iniziamo anche, oltre che oggi abbiamo iniziato il programma, è una nuova settimana, finiamo il mese ma iniziamo anche il nuovo mese, settembre, settembre della MotoGP qua in Riviera. Cosa volete di più? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare Caballero con Im. Saluti Roberto da Castelleone. Ciao.

0: Caballero, bellissima questa canzone, bella, bella, bella, bella, mi piace, mi piace. Ciao Walter, siamo Anna e Valerio, un ringraziamento enorme per le due giornate al Nerone, ci siamo divertiti tantissimo, sei una persona speciale, un abbraccio, grazie. Naturalmente ringraziamo anche l'orologiaio di Tavernelle, mi scrivono così, l'orologiaio è, insomma, te l'ho detto, è un amico, è ormai è diventato l'amico di tutti, l'amico di Radio Studio Più. Dove c'è il massa, dove c'è il capitano, l'orologiaio c'è. Grazie. Signori, andiamo in pubblicità e poi col primo party time. I Remember Yesterday.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
0: Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, un saluto da Ivano da Fano. Valterone si ricomincia. Gianluca da Binasco, c'è anche Luca da Alessandria. Andiamo. Honey, move on now.

Hola Gnari, buon inizio settimana a tutti, Angela Nazionale presente. 22 gradi, fresco, leggerissimo venticello, bello così, dai, torniamo alla normalità, come piace a voi.

Eccomi, Alessandro Cassano Dadda, sempre in prima fila. Buongiorno, buongiorno Valterone, Gianluca da Binasco, c'è anche Giacomo Autista da Cremona, vai!

E arrivano delle foto bellissime della Subaru al Montenerone, grazie, il Billy da Fano. Insomma, tanta gente era presente a questo bello, questo, questo evento, insomma, evento bellissimo. Ugliano da Sant'Ippolito, tra l'altro, ecco, Ugliano è un altro di quelli da ringraziare. Io vedi già, Mira, ho talmente tanta gente da ringraziare e Ugliano è uno di quelli. Grazie, Ugliano! Numero uno, ci ha fatto da Marshall due giorni, spettacolo. E poi è un professionista, non pensavo. Bravo, bravo!

Anche se non ho fatto il drift con la mia 1 Turbo, mi sono divertito, bellissimo evento, saluti da Gasse. Salutiamo anche il canguro, e da fare quel che te senti, anche lui c'era.

Un saluto dalla Panterona di Gavassa. Cioè, vedi, domani si parte per le vacanze. La Leonessa, via, via, brava.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Sparte.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisirin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa-Catanzaro 2-1 e Benevento-Sudtirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: bellissima Anna. Ciao Anna, sono tante Anne. C'erano tante Anne anche al Monte Nerone, quindi io saluto tutte le Anne che erano al Monte Nerone. Che bello. Ho appena sentito il Dami, mi ha fatto piacere perché è giusto, no? È tornato, è stato un po' in vacanza, è stato al fresco anche lui. Tra l'altro, da tanti miei amici, se non lo sapevo che era in quelle zone là. Vabbè, adesso io non dico niente perché è giusto che ognuno faccia gli affari suoi. Cioè, nel senso, noi siamo amici, però non è che devo dire dove era, cosa ha fatto. Però sono contento che è tornato qui al Morning Fever e via, adesso con un filo di gas. Devo dire che è stato anche bravo, che mi ha lasciato abbastanza preparato il tutto e quindi sono riuscito anche da solo. E poi dopo io lo abbandonerò molto probabilmente una settimana in ottobre per il discorso del Rally Legend e quindi ci rimettiamo a posto, da una parte va, da una parte viene. Bene signori, la coppia Massa Dalini, siamo tornati. Adesso allora, che dire, grande un saluto da Saverio da Macerata, c'è anche lui, e andiamo a sentire chi c'è. Enola Gay, chi l'ha richiesto.
1: Buongiorno Capitan Walter, Edo da Milano. Oggi mi piacerebbe sentire gli OMD con Enola Gay. Ti ringrazio.

0: Enola Gay, OMD, bellissima. Ciao a tutti, MotoGP sfida tra Aprilia e Marquez, Ale da Villafranca. Vabbè, insomma, io ve l'avevo detto, comunque, ve l'avevo detto che Marquez non molla, e quindi ripeto, però c'è sempre il però, e quindi quest'anno a me piace, insomma, mi piace perché sono un po' tutti lì vicino, ci sono diversi piloti vicino e quindi sarà bella da seguire tutto il campionato. Adesso vedremo cosa succederà qua in Riviera quando arrivano qua, poi parlerò a Marquez e gli dirò: ascolta Marquez, capito, cioè, fai un po' come Baglioni, ti devi togliere. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fabio Mason e Robby

0: Jamaica, bam bam, you girl, mamma mia che bella, via via via, andiamo, andiamo signori, Walter, ciao Walter, Spiaggia Cattolica, Antonio da Mantova, bravi bravi, perché si sta bene, forse è ancora meglio adesso perché non fa proprio quel caldo, caldo, caldo, caldo, quindi per prendere il sole è bello adesso, io mi sono abbronzato, adesso non mi vedete bene bene perché con questa luce bianca, però mi sono abbronzato tantissimo perché in montagna lo sapete. Il sole arriva prima perché sei più vicino al sole. Penso che sia quello, non lo so, non lo so. Adesso chiamerò Giuliacci e glielo chiedo. Ciao Walter, un saluto ad Alessandro, altopiano di Brentonico. Poi buongiorno da Rimini, Marecchiese. Di nuovo tutti gli autotreni in pista, Mirko, Marco, Johnny, Ale da Villafranca. C'è, buongiorno, ma si sente tantissimi. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi. Via, via. Tocca a te, dai.
1: Buongiorno capitano, Amos da Parma. Mi piacerebbe ascoltare Rewind di Vasco Rossi. Grazie, buona giornata. Ciao.

0: A me mi piace Alfa Manu Ciao, a me mi piace. Buongiorno ragazzi, Patrizia da Faenza. Ciao Walter, volevo salutare salutare Roma, Andrea, Rallista e corse in salita. Viva il Bosco Mesola da Fausto di Esenzano. Vabbè, comunque Daniele da Badia Calavena c'è all'ascolto. Buon Morning Fever, meno male che ci siete a farci compagnia. Grazie. Grazie a voi che ci siete. Andiamo a sentire invece chi c'è qua. Tocca a te, vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più. Stamattina per favore potresti farmi sentire Boys Boys Boys di Sabrina Salerno? Grazie mille, buona giornata, buon lavoro a tutti. Ciao ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Sabrina Salerno, boys. Vedi, c'è Hermes, mi chiede com'è Sabrina Salerno di persona, insomma, dal vivo, vabbè, è sempre una bella donna, anche perché è vicino ai 60. Però è sempre lei, insomma, sempre lei, dai, insomma, nonostante l'età, è brava perché ha cantato live e poi fisicamente anche il top, insomma, va bene, bello, mi è piaciuto. Peccato che ti sei perso questa serata, però capisco che da Trento a Riccione non è così, insomma, da Folgarina arriva giù, non era così il viaggio così corto, semplice. Però salutiamo Hermes, ciao Hermes, un abbraccio. E andiamo, buona, no, non si fa mai per la pesca, non si fanno mai, cioè, nel senso, buona pesca già è troppo, buona pesca è troppo, non si dice niente, vai a pescare, ciao, bene, divertiti magari, è più bello. Va bene, signori, intanto ridendo e scherzando siamo arrivati al momento del secondo party time, il Free Selection. Dopo la pubblicità alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, free selection, una più bella dell'altra. Buongiorno capitano, un saluto da Alessandro e Viola e Jessica da Tredozio, in vacanza in Trentino. Bene, la chicca c'è con tanti cuoricini e Willy da Mondolfo, i Turbo Magazzinieri, Dani Willow. Stamattina, signori, faccio fatica un po' a parlare e, però ho deciso comunque di fare il programma. Ho mal di gola, ho poca voce, però volevo esserci e quindi abbiate pazienza se mi sentite un po' silenzioso oggi, però va bene così. Non tutti i giorni sono pieni, no? Si dice così.

Un saluto da Zipu, da Staffulo. Poi buongiorno, buon inizio settimana capitano, bacioni della grazia. Buongiorno capitano, mamma mia quanti siete, grazie per essere qua, insomma è lunedì.

Salutiamo la Fabiola da Faenza. Da Faenza c'è anche chi è qua? Onofrio da Ravenna. Mamma mia, Ravenna, perché quando vai a Ravenna non arrivi mai, soprattutto se metti il navigatore e ti fa fare dei giri con tutte quelle rotonde, cioè Ravenna, come mi dicevo, scrivi Ravenna, non arrivi più, non arrivi più, non arrivi più.

Buongiorno capitano, in Val di Sangro si respira e vai 22 gradi, bene, bene, bene, va bene così. Buongiorno Walter, un saluto dal Dry. Capitano, oggi me la spasso col mio quad. Bravo, bravo.

Buongiorno Walter, buongiorno, un saluto da Molfetta, Gino. Ciao capitano, ieri sera splendida serata a Macerata, salutami Nazareno da Potenza Picena, salutami, bene bene, vi saluto. Io ascolto mentre Pituro, Poggiolo, Pietro dalla Val di Non, un saluto anche al camionista più top, Rosini.

La Walter vi ascolto sul mio mezzo a palla Volvo, in Volvo la mia pala Volvo. Ah, ho capito, capito. La pala, sai che l'ho anche usata? L'ho anche usata non proprio in una cava, però insomma, ho avuto il piacere di provarla questa qui. E sei il numero uno, Miro da Villafranca. La tua musica migliore, non è la mia musica. Comunque c'è il DJ Dami che seleziona per me. Grazie Dami.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Magnetic, ormai io l'ho battezzata Magnetic, la canzone del fagiolo. Il fagiolo ormai, cioè, quando io so che a uno gli piace una canzone, quando la sento penso a questa persona, vedi, mi piace, io allego le canzoni alle persone, mi piace, no? Questo è l'effetto della musica, il potere della musica, signori. Perché voi siete qua? Perché vi piace la musica dance, la musica bella, e noi quella bella la suoniamo 24 ore su 24, questa è Radio Studio Più. Poi vabbè, gli speaker sono quelli che sono, cioè nel senso, perlomeno io parlo per me, cioè, io parlo per me, io sono, come dire, sono... Esatto, gli altri sono un po' più professionisti, sono a me, però... quest'altro anno, il 9 marzo, il 9 marzo 2027 saranno 15 anni di Morning Fever, quindi insomma in un certo senso cioè, come disse Lebroso, non so se mi spiego, voglio dire, se è 15 anni che sono qui qualcosa ho tirato fuori. Ma questo grazie a voi, perché siete un pubblico fantastico e avete continuato a seguire nonostante sono cambiati gli speaker questo programma. E adesso poi abbiamo la new entry che è il DJ Dami, sono felicissimo. E andiamo avanti signori, andiamo avanti con una bellissima richiesta, poi dopo ne parliamo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, Davide a Mantova, volevo chiedere se era possibile sentire Believe in Yourself dei The Creatures di Rimini e dedicarla a mio figlio con tanto amore. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.

0: eccolo qua, Believe in Yourself, The Creatures, tra l'altro era con noi alla serata degli anni, quelli che siamo gli anni 80, 90, 2000, e è un grande amico, devo dire, un grande amico, ci conosciamo da tanti anni, all'epoca dell'Altro Mondo Studios, che è il locale dove è nato un po' tutto, The Creatures, dove sono nate queste canzoni, così, quindi saluto Antonello. Antonello è il numero uno. Saluti da Oscar, grande Marc Marquez, che gara, bel mondiale a tutti, Misano fra due weekend, qua insomma è tanto atteso, diciamo, anche perché insomma è la gara di casa dei nostri, quindi forza Bez, forza Bagnaia, cioè io spero anche Bastianini, insomma di quelli dei nostri che sono nati qua, speriamo in una vittoria di loro, dai, ci sta proprio, la vittoria di casa penso che sia la cosa più bella, e quindi andremo a tifare anche per loro. Ci sono poi tanti eventi legati alla MotoGP, ci sarà l'Arena 58, sono già stato invitato, quindi vediamo se riesco a portare una macchina. Ringrazio Sauro Bannetta, ringrazio Capiello della Cosmo, io ringrazio tutti quelli, insomma, che è bello perché siamo un gruppo, e siamo un gruppo del motorsport, e come ho detto ieri nel gruppo nostro, ho detto questo è il motorsport che mi piace, fatto e creato da noi che siamo una massa di strapazzi, Enrico Pazzaglia, il re della salsiccia, che lo saluto. Noi ci dividiamo i compiti e abbiamo un gran rispetto, io per lui e lui per me, questa è la cosa che ci lega, avere rispetto in un in un'associazione, in un qualcosa che organizza, è una cosa che ti porterà avanti negli anni, quindi grazie Enrico, grazie a Leonora, grazie veramente a tutti quelli che e ci hanno dato una mano, e continuiamo così, quindi avanti tutta, andiamo in pubblicità, via!
1: Radio Studio Più è sempre con te a Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Godzilla J Balvin, bene, grazie da Cassano Dada, vi ascolto sempre anche i miei tempi, come prima, musica, musica bella. Volevo fare una dedica, devi fare un messaggio vocale, però oggi è un po' troppo tardi perché siamo già arrivati, non dico in fondo, perché abbiamo ancora qualche dedica, ma poi c'è il party time, quello di TM che vi piace, che va a chiudere il programma. Vabbè, oggi è andata così, ma è andata benissimo perché è lunedì. Signori, affrontiamo il lunedì con grinta e via, via, ho poca voce, però vedrai che già domani, vedrete che domani già sono più in carica. Un saluto a Morris, il re della schida di Rebecco, che stasera farà il suo debutto. Poi la serata del 22 a Riccione è stata tanta, tanta, tanta roba. Non vedo l'ora che venga replicata. Un saluto grande Studio Più, Claudione, Ugone, Valterone da applausi. Grazie, Giancarlo. Alex the King of the King, Castellana Grotte, c'è, buongiorno, buongiorno anche a te. Vabbè, insomma, sì, da ripetere. Io ho dato anche dei consigli al buon Claudio, vediamo se poi li becca. Bene, bene, tocca a te, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Radio Studio Più, dal vostro chef Antonio Caminito. Oggi vi volevo portare nel 1991 For Peace, For Unity, Space One.

0: Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta. Mamma mia, questa è triste, però fa da matti. Vedete, anche se, se voi, non so se qualcuno ci sta guardando sulla TV oppure tramite l'app. Ci sono i video originali, insomma i video delle canzoni, io guardo anche molto, mi piace vedere il video delle canzoni, i videoclip delle canzoni, alcune che sono allegate proprio, alcune non hanno senso, cioè nel senso sono dei video, però molte, diciamo la maggior parte, il 90% sono, danno anche il senso di quello che sta cantando, no? È vero, però non tutte. Un saluto a Morris, ciao Morris, ma chi è qua? Ma siete tantissimi. Walter, ci vediamo all'Arena 58, il Cano 77, sì, mi raccomando Cano, stavolta dobbiamo fare la foto però. grazie da Cassano Dadda, bene, grazie, ma siete tantissimi, anche gente nuova vedo, mi fa piacere. Tocca a te, vai, è un po' tardi, lo mandiamo, almeno la dedica un po', dai, 10 secondi di canzone, dai.
1: A tutto il popolo di Studio Più, sono Giuseppe Lariccione, mi piacerebbe sentire Destination Calabria, un saluto.

0: Avevo detto 10 secondi Destination Calabria, Alex Gaudino mi piace tanto e alla fine va bene dai, abbiamo sforato, è colpa mia, ho sforato un po', però è così, la musica ti fa questi scherzi qua. Adesso ne arriva altrettanta buona, è tornato Alex Castellini, se non vado errato, penso di aver capito così, quindi Alex, dopo la pubblicità tocca a te.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disturbo.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, sono finalmente tornato dalle ferie. Voi direte, ma quanto fai di ferie? Mila. Siamo pronti per partire come sempre con il DTM 90, pronti alla mattina, pronti anche la sera, quindi carichissimi per ripartire anche questa serata. Tra l'altro stasera con la sigla nuova, quindi vi invitiamo ad ascoltarla dalle 20 fino alle 22. La suoneremo continuamente, dalle 20 alle 22 solo sigla, mentre siamo pronti per partire questa mattina con la playlist di Anna di Iago Varese, che apre così la stagione 26-27 e anche nel Party Time Morning Fever la mattina di TM90, con Gabri Ponte, Figli di Pitagora, poi Digital Boy, Crossover, Paul Van Dyck, Foreign Angel. Partiamo subito con Gigi Doug, bla bla bla.

Buongiorno da Team Agrilupo, vedi, è tornato Alex, è lì che se la mixa, bravo Alex. Ciao Valterone, sì, esatto, Alex è tornato, è stato in vacanza, anche il Dami le ha fatte un po' spezzate, lui invece prende e dice ciao Radio Studio Più, ciao, sono Alex Castellini e vi saluto, ciao.

0: con i Depeche Mode.
1: Qualcuno mi dice stesso Luke, sì, lui è così, lui è Semper Fidelis, lui la maglietta di Radio Studio Più, ma anche io quella del Morning Fever, spesso e volentieri, cioè non nelle serate VIP, perché le serate VIP come quella degli anni 70, quelli 80, 90, 70, ecco lì cerco di mettere magari qualcosa di più elegante, che può essere anche una camicia, come ero sul palco Riccione, però del resto insomma perché no, stiamo, lavoriamo per questa, chiamiamola azienda, per questa emittente, quindi è giusto. Bravo, bravo Alex, bravo! Il modo migliore per rientrare dalle ferie è farlo con Radio Studio Più, bravo! Diego da Quisistello!

Salutiamo Francesco, siete i numeri uno, grazie, è rientrato al lavoro e vabbè, immagino. La cosa più bella è ascoltarvi.

Roby Sound, ecco un altro che mi sono dimenticato di salutare e ringraziare, perché sabato c'era lui a fare un po' di intrattenimento e poi anche lui è un appassionato di macchine. Spero che ti sia divertito, ti sia divertito, perché voglio dire, non era più poi tanto il DJ set o le cose, era musica di sottofondo, diciamo che la vera musica erano le macchine. Quindi grazie comunque per la tua presenza. Anche sabato, insomma, è andato tanto, è andato bene, tanta roba. Grazie, grazie, grazie.

Via una sull'altra. Bravo, bravo, bravo. Buongiorno Walter, grazie per le due bellissime giornate al Nerone. Grazie. Vabbè, insomma, grazie a te, grazie a te. E ciao, bella festa da Morena, fantastica, da Morena, grazie Morena. Vedi, mi ha mandato anche la foto, mamma mia, com'ero stravolto. Grazie per la foto però, grazie.

Eccolo qua il mio grande amico pasticcere Luca da Pescara e mamma Tiziana. Ciao belli, è tanto che non ci si vede, eh? Speriamo insomma di vederci in qualche occasione.

0: Con Stay With Me chiudiamo, signori, chiudiamo, vabbè, chiudiamo perché non vogliamo sforare. Bene, grazie ad Alex Castellini che è tornato, ha fatto il suo bel DJ set. Un ringraziamento speciale, un bentornato anche al DJ Dami, grazie Dami, tutto rimandato a domani anche con te. E anche con voi, signori, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il capitano lo trovate qua. Adesso spazio alla Sil.k con Girls for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.
1: Buongiorno, buongiorno.

anzi, inizia così con la Seal.k. Bravo, bravo, che stavo abbassando io, ma mi sono interrotta il dito, mi si è interrotto il dito. Oh, diamo inizio a questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, questo lunedì 31 agosto. Perché, amici miei carissimi, sono partita con Garzilli che mi prendeva in giro qualche mese fa. Oh oh oh, Ferragosto è vicino, Ferragosto se ne è ito. E le ferie con loro, cioè con Ferragosto e anche con Garzilli. Cioè no, non se ne è ito in ferie, ma è tornato, adesso tutto bene, per fortuna che è tornato, glielo dirò oggi. Sono finita anche per te le ferie. E se mi dice che dovrò andare in ferie un'altra volta, niente, io lo in quel... Va bene, diamo inizio, certo. Con cosa iniziamo? Better Time, vediamo qual è il mouse, perché oggi sono in studio, devo capire qual è il mouse giusto. Ci sono troppi mouse. Squit squit. L'avete capito?

Sto cercando una notizia per voi, ma sto cercando la realtà di questa notizia, perché ieri sera è successa una cosa ed è successa in diversi luoghi dell'Italia. Per cui voglio andare a trovare la motivazione più che altro scientifica e non così tanto per astronomica.

Inside con un rework del nostro DJ Dami Taylor Swift. Ma ieri sera avete visto all'incirca verso le 8 quella scia luminosa nel cielo? Beh, io sì, ero ad una festa in piazza dove andremo poi questa sera con Lorenzo e ho alzato gli occhi al cielo.

0: 800 841 1001. L'avete vista voi la scia luminosa di ieri sera?
1: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: è quella di Radio Studio Più, che viaggia insomma in tutta Italia. In quel momento magari gli alieni erano sintonizzati su Studio Più, e loro per sintonizzarsi su Studio Più usano questo tipo di accorgimento luminoso.
1: Giusto, hai ragione Antonio.
0: Ciao da Antonio di Parma.
1: Ciao Antonio. Eh sì, perché proprio io questa mattina io ho visto questo aereo nel cielo, i bambini mi hanno detto: mamma guarda una scia, guarda come è illuminata. Ah, io ho detto: beh, sarà il sole che sta tramontando, non so, stava cambiando, cioè il crepuscolo, queste cose qui, magari è il sole che illuminava un po' di più questa scia. Effettivamente era veramente luminosa, però ho detto: boh, vabbè, la natura ha i suoi effetti stroboscopici. E invece no, questa mattina ho aperto Facebook per guardare le notizie, perché ormai non si legge più il giornale, almeno per sul mio Facebook c'è pieno di notizie, e c'era questa notizia di alieni, di scie strane e di tutto, no? Ogni singola cosa poteva, tranne che l'apparizione di un bolide, che potrebbe invece essere la spiegazione più logica. Un bolide luminosissimo attraversa il cielo, pare proprio che sia stato quello. Segnalazione anche da Como, qualcuno parla di un boato. E io, adesso che leggo Como, ripensandoci, non avevo letto post di Como, ma di Martin Sicuro in Abruzzo. Un boato, io quello non l'ho sentito, ma come hanno fatto a sentirlo da Como? Poi ho letto anche fino alla Sicilia. Come hai fatto, Antonio, a non sentirlo e non vederlo?

Un bolide luminosissimo attraversa il cielo, segnalazione anche da Como. Qualcuno parla di un boato e poi arriva un messaggio: era Iron Man! No, cioè, quando l'ho letto non ci potevo credere che veramente mi avevano scritto che era Iron Man. Vabbè, andiamo a leggere questa notizia. Una luce molto intensa, decisamente più grande e luminosa di una normale stella cadente, comparsa improvvisamente nel cielo e visibile per pochi istanti. Segnalazioni di un possibile bolide sono arrivate anche da Como e dal territorio comasco, dove più persone raccontano di aver osservato il fenomeno della serata di domenica 30 agosto. Cavolo, erano tutti proprio a testa in su. Una delle testimonianze raccolte a Como colloca l'avvistamento poco prima delle ore 20. È vero, perché anch'io sono arrivata, ho visto perlomeno questa scia dell'aereo più o meno a quell'ora. Le descrizioni sono simili, una sorta di grossa meteora o stelle cadenti scusate, particolarmente evidente anche in cielo, che a quell'ora non era ancora completamente buio, no, anzi direi che proprio era evidentissima. Qualcuno riferisce inoltre di aver assistito anche ad un boato, sentito questo boato. Al momento però non risultano ancora disponibili conferme scientifiche che permettano di ricostruire con certezza la traiettoria, quota o punto di disgregazione dell'oggetto. Le segnalazioni del Comasco vanno quindi considerate per quello che sono testimonianze compatibili con il passaggio di un bolide, in attesa di eventuali riscontri strumentali. Ma che cos'è un bolide? Il termine non indica necessariamente, cioè non è quello di Harry Potter, necessariamente qualcosa che arrivi fino al suolo. In astronomia viene chiamata bolide una meteora particolarmente luminosa, tanto brillante da poter superare la luminosità dei pianeti più visibili nel cielo. Il fenomeno nasce quando un piccolo corpo proveniente dallo spazio entra nell'atmosfera terrestre e ad altissima velocità. L'aria davanti all'oggetto si riscalda rapidamente e produce questa spettacolare scia luminosa che vediamo sulla Terra. Ma allora io mi sono domandata, no, prima di andare a leggere se ce ne sono stati ad agosto altri bolidi, io mi sono domandata: ma è il sole che ha illuminato la scia dell'aereo che ho visto? Perché era visibilmente un aereo con le ali proprio, cioè proprio col muso, le ali, la doppia scia dei motori, queste robe qua. Cioè si vedeva visibilmente, ma era luminosissima. E sono andata a vedere anche quello, perché ho detto: metti il caso, guarda il sole che sta tramontando, che roba che ha fatto su questo aereo. No! Questa scia luminosa può essere, questa scia luminosa del bolide, può essere lei che ha illuminato le scie degli aerei, cioè il bianco che lasciano gli aerei, non il sole, perché pare a noi arrivare ancora più forte di quello che può essere il sole. E guarda un po', quindi ho visto un bolide senza vederlo, perlomeno ne ho visto il riflesso in un aereo. Ad agosto altri bolidi erano già stati osservati nel Comasco. Il fenomeno non sarebbe nemmeno una novità assoluta per il cielo l'ariano di questo agosto, quindi significa che altri bolidi sono passati ad agosto e noi non li abbiamo visti, perché probabilmente come sono passati sono passati nel Comasco, sono passati anche generalmente nel nostro cielo. Era Iron Man, non ci posso credere, ancora sto ridendo. Footloose!

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher, featuring Florence Arman. What a-

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Lo sapete che questa sera, per chi ancora non avesse sentito la mia introduzione iniziale, io e Parmix DJ saremo al Grugro a Grole, Castiglione, in provincia di Mantova, insomma lì. Comunque è facilissimo arrivare, un ampio parcheggio, se magna da Dio. Io ci sono già stata ieri perché ci stava il mio amico Roberto Tagliani.

Jesper Lunch ospiti a pranzo. Non lo dico mai, ma io sono la Sil.K, no, nel caso. Ogni tanto magari potrei anche dirlo. Così, vabbè.

Yes, per lancio ospite pranzo e andiamo con l'ultima. Mi piace Bad Bunny. Chiudiamo veramente in bellezza questo primo party time di Yes for Lancio ospite pranzo di questo lunedì 31 agosto alle 12:51, perfettamente in disorario.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson, la diagnosi già nel 2020. È stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè, più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la

No, però se devo leggere Offenbach vs Star Sailor, io penso a potere vieni a me, cioè le Sailor Moon, la, cioè Sailor Moon e le Sailor del Moon, vedi. Vabbè, e dopo questa è un po' come prima, quella di un'ora fa del mouse che squittisce, squit squit, l'ho capito solo io e chi l'ha capita probabilmente ha dato di corpo. Buon pomeriggio, ben arrivati, lunedì 31 agosto, sono le ore 13.05, le ore... Io direi di mettere Fabulous e iniziare

0: Siamo al 200. Adesso ve lo dico, prima che finisca la canzone.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

Allora questa sera noi vi aspettiamo, Parmix DJ, Lassil.k, al Grugro di Grole, vicino Castiglione, ovviamente sempre in provincia di Mantova. Ma siamo arrivati in questo momento di chiacchiericcio tra di noi delle 12.15, che comunque sono le 12.17, ma va bene lo stesso, perché adesso vi metto dell'altra musica, perché non vi ho parlato la settimana scorsa, non abbiamo fatto la rubrica della classifica della giornata di tanti anni fa. Allora l'ho scelto oggi, lunedì 31 agosto, perché mi piace fare la classifica, mi fa sentire un po' retro, un po' anni 80-90, forse più 80. E allora oggi facciamo la classifica del 31 agosto del 1996 e partiamo con la decima in classifica, è Kill Me Softly di Regina. Ve la ricordate, no? Kill Me Softly. In nona posizione invece Bobby Flexner.

In ottava posizione abbiamo Free From... No, non è vero, non è vero. Ce l'abbiamo, Free From Desire, eccola qua. Beh, ovviamente dobbiamo fare cose abbastanza veloci, spero non riesco a farvela sentire tutte 10. Questa non si può, cioè Gala, come fai? In ottava posizione, chissà se poi avrebbe scalato o era già stata sul podio.

Settima posizione, Summer is Crazy di Alexia. In sesta posizione, Woman, Nene Cherry. Penso che si dica così, perché questa proprio mi manca. Ero piccolina nel 96, non è vero. In quinta posizione, Forever Love di Gary Barlow. In quarta posizione arriva lui, Robert Miles con Fable.

Andiamo sul podio? Facciamo un applauso, dai. Robert Miles con questo brano. E io vi vedo in macchina, amanti degli anni 90, che sta, anch'io, sono saltata anch'io, che vedevo lì. Il prossimo in terza posizione è Bob Marley con What Goes Around Comes Around. Si scende un attimino, ma poco poco, si scende un attimino di velocità, ma un Bob Marley come fai a non amarlo? Lo ami dall'inizio alla fine, no? What goes around comes around.

In seconda posizione dopo Bob Marley, Jamiroquai, Virtual Insanity. Questa è la classifica del 31 agosto del 1996. Qui abbassiamo ancora di più la ritmica fino ad arrivare proprio ad un

c'era prima in classifica il 31 agosto del 1996? Abbiamo sentito lo stesso titolo, Killing Me Softly, in decima posizione, cantata da Regina. E in prima posizione ritroviamo Killing Me Softly dei Fugees.

196 dischi più venduti, singoli più venduti, non i dischi, Killing Me Softly dei Fugees. Mentre noi andiamo, sperando di avervi fatto piacere con questa classifica, andiamo con il secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo.

0: spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Day, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Hey girl. Ciao Sil, un saluto dal Parco Castelli di Brescia e tutti i tuoi ascoltatori. Ciao Ivano e poi ciao ancora Sergio. Sergio.
1: Here we go.

0: Party Time è quasi alla fine del programma, ma non ancora. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
2: Party Time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

prossimo conduttore, ovvero Michi Garzilli, la musica di Radio Studio Più. Si continua con Jamaican per andare a chiudere Guest for Lunch, ospite a pranzo, e per lanciare il nostro Michi Garzilli. A domani! Domani! Anzi no, a questa sera vi aspetto Grole al Grugro. Cercatelo sul nostro sito, sulla nostra app, e impostate il vostro navigatore per venirci a trovare. A questa sera!

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak.

0: per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
2: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport. Il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: E allora, che è successo oggi? Che è successo, paro? Dai, dai, fatemi sentire, folla, folla!
5: I feel good!
4: Avete capito che inizia i feel good così, battito? Bravi, bravi! Quando si va a tempo, ragazzi! E che caspita! Diamoci la sveglia perché inizia un programma non normale. No, no, perché a noi le cose normali non ci piacciono. Paro Mix c'è, beh, tutta la squadra oggi è completo, iniziamo.
5: Feel good. Feel good. Feel good. Feel good. Feel good.

fatica. Siete rientrati tutti, adesso dovete schiattare, dovete. Certo, popolo. Ma poi ci sono state anche delle partenze, devo dire che c'è gente che si fa le vacanze fine agosto, settembre, sai, quelli un po' più chic, chicchettoni, perché ad agosto, sai, c'è la mat,

0: tuo laboratorio di ricerche musicali, capitanata anche dal DJ Dami. Lorenzo, hai preparato una cosa qua? Cosa mi hai preparato? Perché qui arrivi, ci sono effetti strani, voci particolari, che ne so, sai, lui si diverte, no? Poi arrivo qua io e trovo le sorprese. Vuoi venire un attimo di qui? Grazie! Vieni di qua, va per favore! Vieni qua! Ora giornata mondiale della solidarietà! Meno male, va bene! Allora, come va? Mi auguro bene, abbiate passato un buon weekend. Cosa hai preparato? Buon pomeriggio, vieni, prepara il microfono, dai. Oh, arriva il lunedì, che te che mia voglia di fa niente. Io capisco che adesso, da quando hai fatto questi weekend pesanti, fatti vedere questo taglio. Quella! C'hai il capello all'indietro?
1: Ma chi è che usa sto microfono?
2: Chi è il maiale che usa sto microfono?
0: Ma fa col microfono?
2: Ma dai, lo smontano.
0: Lo smontano. Che ti devo dire. Metti in testa, dai. Quella, hai tirato il cappello indietro?
3: Pensare che c'è il cappello
0: indietro.
3: Questa roba?
0: Non lo so, tu hai aperto lì, che ne so, io ero mentre parlavo, vedo che mi ha detto, ma di sicuro magari hai tirato fuori qualcosa.
1: No, perché se clicchi sul tasto destro.
0: Ah, ok, ascolta, novità, come è andato il weekend?
1: Tutto bene.
0: Queste sorridente, tutto bene. Io ti seguo con le storie.
1: Mi segui?
0: Beh, certo, perché vedi, farlo anche tu, però dobbiamo seguirci a vicenda. Va bene, nuova settimana, è finito il mese di agosto. Ma vedo una luce nei tuoi occhi. Madonna. Un cambiamento particolare. Sarà dovuto alla stagione.
1: L'autunno.
0: Che rimarrà caldo. Bene. Cosa hai fatto di bello? Si può sapere?
1: Là, con l'altra sera festa.
0: Ti vedo abbronzati. Che cazzo di qua?
1: No, ieri sera lago, l'altra sera festa. Bravo, con le ragazze.
0: Dobbiamo far festa. Ah sì?
1: Certo.
0: Quella, racconta, perché qua il pubblico
1: la
0: giunge.
1: La Salvi, la social media manager nuova.
0: La social
1: media manager
0: nuova.
1: Nuova.
0: Sì.
1: Sai chi è?
0: Chi è? Non lo so, chi è? Dimmi.
1: Quella che fa un po' di tutto.
0: Quella che fa un po' di tutto, ho capito. Vabbè.
1: Siamo andati a trovarle, gli amici di Mantova. Taxi.
0: Io pensavo che venissi qua, raccontavi qualcosa di fuori di testa, non so, ho provato delle droghe nuove.
1: Oddio.
0: Mi sono ritrovato in un po'.
1: No, posso dire che ho bevuto tanto.
0: Ecco, così.
1: Ci sono dei video sulle stories, non andateli a vedermi.
0: No, ma ti fanno gli applausi, però ricordiamo noi siamo contro l'alcol, voglio dire. Però ogni tanto
1: acqua naturale.
0: Dopo questa cavolata possiamo anche iniziare.
1: Acqua naturale e limone spremuto.
0: Bravo. Va bene, niente, oggi c'è qualcosa di bello. Andiamo avanti fino alle 4 perché l'amico Frankie Gada è... Dov'è lui oggi?
1: Oggi siamo alle Grotte di Catullo, al
0: Jamaica Beach. Va bene, vedo già la Giselle pronta. Oh, ma mi hanno detto che la Giselle manda i messaggi anche a Radio 6780.
1: Al tuo amico?
0: Fa la stessa cosa che fa noi.
1: Male questo.
0: Questo è male.
1: Questo è male.
0: Noi abbiamo l'esclusiva. Devi mandargli un messaggio alla Giselle, alla nostra assistente, e dirglielo. Vabbè.
4: Signore e signori, siamo giunti alla fine di agosto, ma la musica non finisce mai, soprattutto quella di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. Siete sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paro Mix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, i nostri party time. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon volo e soprattutto buona musica.
0: Grazie!
1: Magari con l'autunno accorciamo.
0: No, ma poi dobbiamo avere l'esclusiva con noi, non è che va dagli altre parti. Che fa? Fa come Antonio di Parma!

0: Allora, è successo qualcosa di bello? Tiriamo fuori qualche argomento oggi particolare? Io non ho preparato nulla, te lo dico. Lunedì, che cazzo? No, ci sei anche tu, dai.
1: Adesso ti rispondo.
0: Vabbè, adesso intanto andiamo in pubblicità.
1: Adesso ti bastono.
2: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio. Studio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Che bello, The Second Voice, Let Me Be. Questa è l'atmosfera che noi di I Feel Good godiamo. Così, abbandonarsi a queste note musicali. Io ne parlo, ma a fianco a me c'è già quello che si è abbandonato. È il tuo compleanno, vieni qua, dai, che caspita. Auguri. Allora, non ti dico se hai portato da bere, perché
1: domani
0: si fa festa. Il compleanno di Lawrence The Voice.
1: Caspita.
0: Che bello. Ragazzi miei,
1: mi sento che pesano. Che
0: mamma mia, oh santo Dio. Te pensa. Già ieri sera hai festeggiato,
1: sì,
0: con la tua compagna. Vabbè, ma è giusto dirlo, perché c'è gente che ti ha visto.
1: Ah sì?
0: C'è gente che ti ha visto, sono arrivati dei messaggi.
1: Vedevo le barche sul lago, vedevo i flash.
0: Anche
1: i fari,
0: a Milano, pettino, persino a Ragusa,
1: anche
0: se lo stavo domandando, certo. Anche in Sicilia. Sono...
1: Caspita,
0: però bello,
1: internazionale,
0: dai.
1: Bello.
0: Ti sono arrivati già regali particolari o non
1: sì,
0: so ancora
1: sì, potrei che andare in tutta questa settimana di festa, perché facciamo le robe in grande, quindi...
0: Tu il compleanno lo festeggi tutta la settimana.
1: Certo, ci mancherebbe altro.
0: Che caso,
1: poi parlo solo un giorno.
0: No,
1: no, quindi si parte stasera, domani. Stasera sono con la 6.ok. Domani sera sono con degli altri. Giovedì, venerdì, sabato, domenica.
0: Chissà quanti regali ricevi.
1: Guarda, spero tantissimi.
0: Ecco,
1: spero che vieni avanti anche te.
0: Certo, voglio dire. Tu domani porta. Hai un desiderio da esprimere oggi che è il tuo compleanno?
1: Già espresso.
0: Possiamo sapere qual è? No, niente, non volevamo.
1: Meglio di no.
0: Meglio di no.
1: Meglio di no. Però va bene così, dai.
0: Va bene, parliamo di altro allora. Perché...
1: Cosa hai preparato oggi?
0: No, io non ho preparato niente. Oggi ho detto, arrivo su, il programma lo fanno gli ascoltatori. Perché sennò siamo sempre abbastanza monotoni. Se tu apri la pagina dei vari portali dove c'è notizia,
1: guerra,
0: e notizia.
1: Guerra,
0: sempre
1: soldi,
0: quella,
1: che
0: ragazzi,
1: soldi,
0: che succede. Bali. L'Italia proroga la sospensione. Vabbè,
1: sì,
0: per la...
1: tutto...
0: 38enne muore dopo una puntura di insetto. Guaglio, fammi toccare. Cioè, capisci? No, non si può.
1: C'è il Parkinson. Ho trovato un argomento, adesso lo cerco, tu manda,
0: l'hai trovato,
1: tu
0: vedi,
1: manda questa qui, che
0: guarda quest'altro, ogni tanto qui arrivano sempre queste notizie,
1: Sesso
0: sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti, una coppia rischia, addirittura rischiano il carcere. Ma perché se tu vedi
1: non puoi fare una roba del genere.
0: Ma che te frega? Ma se due fanno l'amore, che te frega? Sono un paese libero. Sta nel 2026.
1: Ma dai, sei mica a casa tua, no?
0: Ma no, ormai, vabbè, però voglio dire così. Va bene, intanto trova l'argomento, dai, cerchiamo,
1: vai,
0: arriva l'amico Fatboy Slim.
1: Cavalca questa,

0: rientrato stamattina dalle ferie, una settimana e basta. I cadaveri nel rotatorio con le macchine, mamma mia, ragazzi. I cadaveri erano con le macchine.
1: Che ti devo dire? È così quello.
0: E io che strombassavo,
1: bravo.
0: Vai, Garzo, la riviera!
1: È così, belli grintosi, torna dalle vacanze, sono tutti sullo sbacco andare.
2: Dai, dai. Va bene.
1: Dunque, hai trovato l'argomento?
2: Ho preparato.
1: Dobbiamo mettere anche un sottofondo musicale di quelli giusti?
2: Certo, intanto agevoliamo questo.
1: Neanche i giornalisti.
2: Stamattina.
1: Agevoliamo.
2: Stamattina ho parlato con Walter Master, ho preso un po'
1: di didattica scolastica.
2: Agevolare.
1: Che cosa parliamo?
2: Parliamo di cibo. E parliamo di qualcosa che scrocchia.
1: Croccante. Mi raccomando, usi sinonimi.
2: Croccantezza. Vada con la base adeguata.
1: Adesso vai con la base adeguata. Ok.
2: Ti piace la roba, il cibo che scrocchia, croccante, certo, la patatina, il grissino,
1: anche un qualsiasi prodotto fritto, la bruschetta, bravo, il
2: croccante. Ti piace la roba croccante,
1: sì,
2: ma ti sei mai chiesto
1: sei bruciato di...
2: perché ti piace?
1: Perché mi
2: non
1: piace.
2: Perché è buona, perché tutto quello che è fritto è buono.
1: No, non me lo sono mai
2: non
1: chiesto.
2: Non te lo sei mai chiesto?
1: No, dai adesso, una risposta.
2: Adesso ti dico, l'amore per lo scrocchio. Risale a circa 60 milioni di anni fa.
1: Però,
2: pensa,
1: caspita,
2: quando i primi primati si cibavano di insetti. Ovviamente gli insetti scrocchiano.
1: Certo,
2: sono piccolini, scrocchiano.
1: Chi è che non mangia gli insetti e non capisce che scrocchia l'insetto?
2: Certo. Adesso ti do la risposta alla domanda che ti ho fatto.
1: Va bene, dimmi.
2: Il nostro cervello,
1: sì,
2: quindi la tua testolina, associa il suono della croccantezza, dello scrocchio, del crunchy,
1: del crunchy.
2: Al cibo fresco, ricco di acqua e nutriente. Quindi lui, quando sente il scrocchiare, associa questo scrocchio a nutrienti, freschezza
1: e acqua. Che viaggio si fa il cervello.
2: E quindi ti invoglia. Hai capito?
1: Hai capito?
2: Secondo questa scoperta che è stata fatta da questi scienziati, perché ricordiamo che lo studio, come sempre, è vero.
1: Vero.
2: L'industria alimentare, quella che prepara, diciamo, le patatine, che è la cosa che scrocchia di più, diciamo, pensa che le tostano a tal punto di far risultare una scrocchiatura perfetta, fanno anche dei test dove applicano 0,28 kg per centimetro quadrato sulla patatina per vedere, per sentire se scrocchia correttamente.
1: Pensa a te, dunque fin quando
2: il crack
1: non è perfetto, il prodotto non viene
2: messo in commercio.
1: Porca
2: e il tuo
1: miseria.
2: Cervello lo associa come freschezza.
1: Certo, immagino.
2: E te lo fa, ti invoglia a mangiarlo. Perché è buono, perché quello ti piace a te, però il tuo cervello lo associa come una cosa fresca, ricca di acqua e nutrienti.
1: Cioè, anche se tu mangi un carciofo fritto, esatto. Però in automatico parte questo viaggio
2: del
1: cervello.
2: Nel tuo cervello c'è questa novità.
1: Bene, anche oggi ne sappiamo una più del diavolo.
2: Certo.
1: Grazie.
2: Mancherebbe altro. A voi.
1: No, agevoliamo.
2: L'appuntamento con l'informazione torna domani.
3: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Vuoi agevolare la Earth and Fire?
2: No, gli anni vanno su, ma la stupidità rimane sempre quella.

0: ai concerti, anche se sono rimasti in tre gli esponenti del gruppo originale Earth, Wind & Fire, no? Che è Verdin White, Philip Bailey e Ralph Johnson, sono i tre, batterista, voce e bassista, sì. Vabbè, su 8-9 componenti è normale. Possiamo dirlo, disco storia, Let's Go, Earth, Wind & Fire.
1: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

questa. Stavo dando un'occhiata negativa a sta cosa, però l'anniversario della morte di Lady Di, mamma mia, che è già passato, è 31 agosto. Vabbè, dispiaciuto quando è successo. Va bene, sono le 14.34, questo è il Party Time sulla Dance Station d'Italia.

0: posti di combattimento, definiti così quando siamo nella postazione di lavoro, ragazzi miei. È come se facessimo la guerra noi. Facciamo un giro dagli ascoltatori, come se la stanno passando, perché poi molti hanno ripreso a lavorare. E noto dalle foto che mandano al 338-141-1001 che lo stato d'animo non è al massimo.
1: Con il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
0: No, niente, non registro niente, tranquilla, non è un problema, dai, eravamo in Riviera. Ci spostiamo. Volevo fare un salto nel sud Italia, Gli amici di Gallipoli ci sono, la Sicilia anche, la Calabria anche, bene, mi piace. Vediamo se riusciamo a fare un giro da quelle parti.

0: Bravo.
1: Dai, che settimana prossima me ne vado in fiera la faccia vostra.
0: Assurd!
1: E lui non è lui, ma certo che lui è il nostro re, il nostro guru, sì, l'onnipotente, il messia.
0: Oh, il
1: messia.
0: Ragazzi,
1: sulle mani al cielo per il nostro mitico, insuperabile, intramontabile, insostituibile, Michi.
0: Allora sabato 5 ti porto con me. No, no, lo porto sul palco con me. Porto il vocale il sabato, Robert Bella, oh. Sì.
2: Oh, baby.
0: Yeah. Sì, beh, lo chiedo.

0: inventato il lavoro un cornuto. Domani ricomincio, Dio buono.
1: Oh, certo che cornuto l'ha detto proprio con, eh? Aggressiva lei, eh? Vabbè, dai. Andremo a informarci. Sei colui che ha inventato il lavoro, boh, che ne sai?

0: No, stavo andando a guardare tramite il web se chi ha inventato, se c'era qualche foto di colui che ha inventato il lavoro e vedere una... Niente. Comunque sai, e lo dico un po' agli ascoltatori, quando noi diciamo che c'è tanta gente all'estero che ci ascolta, poi ci sono quelli, sai, cucuvasce, come diciamo noi, che non ci credono. E invece arrivano anche dal Brasile, che bello, senti, eh.
1: Oh. Qui in Brasile ancora buongiorno, ma buongiorno a tutti voi, buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Saluti. Sì. José Zanandrea, Chapecó, Santa Catarina, ascoltando la musica migliore.
0: Che bello.
1: In the best station.
0: Mannaggia la mia, che emozione. Uela, salutiamo il Brasile. Facciamo, tiriamocela un attimo. Fai un giro, prova a sentire qualche altra radio che ci arriva il messaggio dal Brasile, va? Dai, dai.

0: visto che si lamentano tutti che iniziano a lavorare, io che devo dire, che il 29 mese scorso ho finito il vecchio lavoro, il 30 di mese scorso ho iniziato nuovo lavoro.
1: Certo.
0: Ho tirato sempre.
1: No, attenzione a usare certi termini, attenzione, bravo, ma ragazzi, ma meno male, ci si lamenta, però voglio dire, guardiamo il lato positivo, dai.

0: positivi. Dai, sul lavoro, ragazzo, così. Dai, su, dai, per favore. Chi è?
1: Ha ragione, chi è? Che chi ha inventato il lavoro anche è corrotto.
0: Poi là, proprio confermato. Bene, vedo che oggi siamo a posto.
2: Buon ragazzo. Ma cos'è oggi? Oh? Tutte stelle a mantella.
0: Lavoro.
2: Ma che provassero a star fermi. Non lavorare, vedrai te dopo come corrono.
0: È vero, per quello dico che bisogna guardare il lato positivo. Però è confermato, lo dice anche

0: sì, mandare al sud. Sud, ragazzi. Eh sì, perché là ancora fa più caldo. Cioè, a noi piace andare nei posti caldi. Al freddo ci andate voi, noi andiamo al caldo, dai, dai, dove andiamo? Non lo so, pronto? Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Guarda come sei serio, buongiorno, dove siamo? Dove siamo? Pronto, dove siamo di bello?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Chi sei?
1: Fabiano.
0: Fabiano, su con il morale, Fabiano. Dove stai riposando? Ti rompiamo le balle? Dove sei? Dici.
1: No, tranquillo, tranquillo.
0: Ma sei in vacanza? Dove?
1: Certo.
0: Mulacchione, dove sei in vacanza? Dov'è che sei in vacanza?
1: Porto Cesario.
0: Quella, in Puglia, vedi? Com'è il tempo? Bello?
1: Sì, bello fresco.
0: Bello fresco, immagino, ma sei lì con compagnia, moglie, fidanzati, con chi sei?
1: Moglie.
0: Moglie, tutto a posto. Mi raccomando, fai il bravo, Fai il bravo, perché sai, al sole, sempre. Il mare, un attimo, un attimino, fa balaloc, come si dice a Milano. Va bene, carico, mi raccomando, perché ti sento un po' moscio, stavi riposando, ti abbiamo rotto le balle.
1: No, tutto tranquilli, tranquilli.
0: Va bene, ricordati che ti vogliamo bene. Ciao, buona giornata.
1: Ciao,
0: figurati, ciao.

3-10. E a quanto pare tutto sta andando bene, no? Non sta succedendo nulla, meno male, perché qua bisogna toccarsi, ragazzi. No, voglio chiudere con un disco che negli anni 90 è andato di brutto, pochi ce lo ricordano, perché poi sono sempre quella trafila di 20-30 dischi che vanno. Ma questo, ragazzi miei, lo ricordi? Eravamo sbarbati, facevamo l'altalena e sì.

0: Chiuso in bellezza. Chiuso in bellezza con un disco che non ascoltavano dalla vita. Lo dico io, vai, vai. Grazie a Lab!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Cano.
8: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Day, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

notte magica. Vabbè, ci sta. Perché fa caldo, perché c'è il sole, perché ragazzi non c'è bel tempo, coco. D'accordo, è normale che c'è quella magia, no, intorno. Ok, volata la prima ora, ricordiamo che siamo insieme fino alle 4 del pomeriggio, poi ci collegheremo in esterna con il nostro Frankie Gada, che è in un luogo veramente, mamma mia, Jamaica Beach, bellissimo. Se avete la possibilità, guardate un attimino nel web. La Simeone, bello, bello. Vabbè, ma ne parliamo dopo, poi ci sarà lui che andrà avanti fino alle 6 del pomeriggio. Adesso, tocco un argomento. Allora, se voi genitori vi rendete conto che vostra figlia o vostro figlio bullonizza, capito? Cioè, sì, no, per me mette i bulloni, capito? Fa la capo da cavolo, capito? Fa pesa, che te so, va da quelli più piccoli e si comporta in una certa maniera. Bullizza proprio in giro, ce n'è tanti. A parte che va bene anche bullonizza, però vabbè. Bullizza, perché guarda, sto vedendo un sacco di foto. La reazione di un genitore qual è? Tu adesso metti caso che hai una figlia che bullizza con le amiche, che ne so, le sottomette, ma altrettanto. C'è in giro, queste cose succedono, no? Il comportamento di un genitore qual è? Beh, in poche parole, questo qui è la figlia di 10 anni, quinta elementare, bullizza un po' tutte le amiche in classe. Questo che ha fatto? L'ha presa per le orecchie. Ha detto, no, beh, normale, non poteva mettergli le mani addosso, perché dice, però, gli ha fatto fare 10 km a piedi. Sì. Gli ha presa, ha detto, adesso vieni con me a fare un giro. Lui è stato in bicicletta, ha detto, cammina, dopo 3 km fanno male i piedi. No, cammina, vai, gli ha fatto fare 10 km a piedi. Questa bimba di 10 anni, lo so, in questo caso lui è stato un po' pesante, però questo è quello che devi pagare in base al tuo comportamento, perché bullizzi, e voglio dire, e non è giusto, anche se voglio dire, c'è sempre stata sta storia, adesso poi con i social naturalmente le notizie girano più veloci, però se ti rendi conto che tuo figlio o tua figlia si comporta così, qual è il tuo comportamento? Fai finta di niente? No, ragazzi.

dai. Mazzi, 10 chilometri, preso 10 anni, li ha fatta fare. Beh, non fa più lei la gradassa in giro, non fa più.

0: Che fai? Che fai? Certo, io bullonizza, si vede che è lunedì. mamma mia, avere una figlia che fa la bulla al figlio, veramente, che si comporta così, dai. Però vedi, poi vorrei vedere proprio i genitori come si comportano quando hai un altro genitore che ti bussa o ti suona la porta e dice: ehi, guarda che tuo figlio Carlo fa il bullo con mio figlio Mario, capito? Che fai?
1: Ciao, che c'è? Vedi la cassina. Comunque mia madre diceva sempre: mazze padelle fanno i figli belle, padella senza mazzo fanno i figli pazzi.
0: E tu dici, grande, che vuol dire? Non lo so, però vabbè, non so cosa c'entra, però vabbè.
2: Allora, Garzo, ciao Stefano da Modena. Io ho due figli, ormai uno c'ha 18 anni e l'altro 15.
0: Sì.
2: Ho avuto della fortuna che non sono mai azzardati neanche a pensare lontanamente di fare una cosa così, quindi sono anche fortunato.
0: Certo.
2: Però penso che non si possa far finta di niente, perché sono cose talmente gravi che non si possa, uno fa finta di niente, sicuramente questi la prendono come una cosa che fanno, non è pesante, quindi magari lo faranno ancora di più.
0: Vero, vero.
2: Poi, come diceva, per farti capire, farsi due risate, come diceva Suor Nausicaa, sì. Zelig, scusa, quella trasmissione che faceva comici, come dire, gliene do tante, ma tante,
0: perché
2: e dopo ci pensa un attimo a fare un'altra volta, solo a pensare a una cosa così.
0: Certo, vedi.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao. Grazie, voglio dire. Perché è così? Che è? Pronto?
1: Garzo, basta toccare nelle cose in cui ci tengono, ripeti le cose in cui loro ci tengono, e vedi che gli passa la voglia di fare gli stupidi.
0: Ah, ok.
1: È normale, fa bene. Quel paio d'ora ha fatto bene, 10 km a piedi ha fatto bene.
0: 10 km? Hai fatto fare 10 km, ragazzi miei. Che devi pagare dazio, voglio dire. Poi inutile, adesso dicono: ma il padre si è comportato?
2: Allora, Garzo, ciao.
0: Ha già sentito, grazie. Sono tanti, però me ne arrivano insieme così, bisogna stare bene. Perché non bisogna far finta di niente, perché sennò veramente, cioè, anche perché se fosse il contrario, che c'è uno che bullizza nei confronti di tuo figlio, che fai? O tua figlia. Dunque, mi raccomando, bisogna intervenire, entrare prima col dialogo, e se non capisce col dialogo, vabbè, dai.
3: I feel good. You tune the radio, studio view. Studio view.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

proposito di avere un figlio o una figlia che bullizza in giro, vabbè, poi i genitori, meno male. Questa è, viene di mio figlio fin dall'asilo, ha sempre saputo che se avesse fatto il bullo con gli altri le avrebbe pagate molto care. Lui sa che se dico una cosa la mantengo. Le ha fatto fare pochi chilometri quello che la figlia dice. Va bene, dai, grazie, grazie per tutti i messaggi che inviate al 338-141-1001. Inutile che apro la parentesi di calcio, perché molti continuano a mandarmi il messaggio. Hai visto quello, Leao, la parte, beh, essendo milanista, posso dire una cosa? Perché sono contento che Leao è andato fuori dalle palle. No, raga! Teo Hernandez e Leao fuori di ball, primo andato, adesso secondo, stiamo meglio, poi vabbè, oh! Abbiamo una squadra di scappati di casa a partire dalla presidenza. Vedremo che cosa si farà, ma lo so, vedi. Qua interisti, juventini, chi mette la propria, ragazzi, è così. Nell'era calcistica c'è sempre stata, nella storia del calcio, sono delle squadre che vanno per tot anni, poi termina un ciclo, il nostro è terminato. Vabbè, dai, cerchiamo qualcos'altro nella musica che è meglio, dai. Lascia stare Milan, dai. Lady Gaga!

0: altra crisi, vedi, noi in I Feel Good apriamo delle ferite che si erano cicatrizzate. No, vabbè, avevamo toccato tempo fa l'argomento che la gente ormai tende a non conoscersi più casualmente nei locali, nei bar, per le strade, ma usano le app. Ne abbiamo parlato anche per la nuova generazione che ne usano, cioè ormai il mondo delle app è il mondo della generazione, della nuova generazione. Che nemica di storie, dai, mi sto impappinando oggi, nel lunedì devo stare un attimino caldo. Vabbè, comunque, guardavo le statistiche, ragazzi miei, anche le persone dai 30 in poi, ma anche, voglio dire, basta, non ci si incontra più, scusa, vuoi bere un caffè, come ti chiami? Non si può più, tutti che usano le app di incontri, ma ce n'è tante, ammazza, oh, fa vedere qua. Vabbè, più famose, una, due, tre, quante sono? Allora, esistono centinaia di app di incontri attive in tutto il mondo, ma il mercato globale italiano è dominato da poche decine di piattaforme. Beh, capo da cavolo! Non esiste un numero preciso e definitivo, perché ogni giorno nascono e chiudono nuove applicazioni di nicchia. Ti rendi conto? Vabbè, Tinder, Bumble, Badoo, Meti, ce n'è, Love, ragazzi. Basta, è così. È inutile raccontare, perché poi uno dice, dai, si sta sempre sul telefonino, guardano quello, ma quello non è tanto il fatto. Il problema è, capito, che non c'è più relazione, che ti devo dire? È solo da tastiera, tutto nasce dalla tastiera, poi là pian piano, forse vabbè, si bruciano anche dei tempi, no? Cioè, tu cosa fai? Già semini con la tastiera, già, io immagino, poi quando ti vedi, deve subito al suolo, ti capi? Bene, fatemi sapere quanti di voi e quante di voi usano le app di incontri, diciamole, non dico i nomi, però voglio dire, perché veramente la statistica è alta, altissima, non pensavo.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Io rimango perplesso. Pronto? Vocalist, Mirko, sindaco. Oh, ma ascolta, qua tutti ormai non si relazionano più, non c'è più l'approccio per strada. Devi usare le app, tu che sei single, eh.
1: Ma io sulle app non è che ti trovo tanto.
0: Ah, sei iscritto in qualche social da single?
1: No. No, ma perché su quelle app lì ci sono figa, devo lasciare stare.
0: Allora, Pet, prima cosa, mettiti il telefono vicino, che sembra che stai. Mettiti la adesso ti sento. Cioè, qua, a parte le nuove generazioni, ne parlavo proprio settimana scorsa, che vivono in questo mondo, ma adesso anche i trentenni, i quarantenni, i cinquanta, ormai di tutto e di più, cioè, non c'è più l'approccio per strada, anzi. Se lo fai sei uno sgradito, capito? Perché non sei. Allora lì mi faccio delle domande. Allora chiedevo a te, dato che te sei un lupo della notte, voglio dire. Allora mi domando, dico, tu quanti anni hai te, Mirko?
1: 40.
0: Allora, 40 anni ci sei dentro proprio, 40 anni. Cioè, tu mai broccolato con la tastiera scrivendoti a qualche app?
1: Sì, l'anno scorso ho conosciuto qualche ragazza, però niente di che.
0: Niente.
1: Ho provato.
0: Vabbè, c'è problema.
1: Adesso proviamo, vediamo un attimo.
0: Ah, però grazie alle app hai conosciuto qualcuna, voglio dire.
1: Sì.
0: E perché poi hai mollato così? Fammi entrare in questo mondo, ma per far capire a noi che magari non usiamo le app o comunque siamo un po' fuori dal contesto.
1: Ma perché sinceramente, secondo il mio punto di vista, ma anche cioè, detto da loro, volevano solo divertirsi, no?
0: E non andava bene.
1: La serata dalla notte via, no, cioè in quel momento, cioè, non interessava. Cioè, a me piacerebbe conoscere la compagna di vita.
0: Quella là, attenzione.
1: Cioè, avere una compagna, qua, così vivere il momento.
0: Qua l'applauso un attimino, adesso non. Hai ricevuto
1: una casa,
0: no, adesso scusa.
1: Cucinare un piatto di riso, no,
0: scusa, hai preso Mirko,
1: no.
0: Petra, hai preso la botta in testa, hai fatto un incidente? È successo qualcosa nell'ultimo mese? Mi sono perso qualcosa, cioè stai dicendo.
1: No, maturi col tempo.
0: Maturi col tempo.
1: Dico la verità, arrivare a casa tutte le sere e stare da sole è brutta.
0: È brutto. Capito? Cosa bisogna?
1: Avere qualcuno al tuo fianco e di dire, ciao, ti faccio un risottino e porcini.
0: Ah, cioè tu arrivi a casa, sei tu che fai da mangiare a lei il risotto con i porcini.
1: Ma perché a me piace cucinare, per quello.
0: Che caspita, che uomo di altri tempi. A te una botta e via non va bene. No, assolutamente.
1: Sì, non disdegno.
0: Senti che già sta girando. Prima ha parlato, già ha iniziato non disdegno. Voglio dire, no, ma era per sapere perché c'è un grande aumento di persone che usano ormai le app. E da una parte è brutto, perché dai, togli anche quel non so che, no? Quel fascino.
1: Ma
0: di conoscere.
1: Una volta era bello quando andavi in discoteca, che non so, eri lì, conoscevi la tizia, ti presentavi, piacere. Ma ancora ad oggi è bello, se magari, che so, vai a fare l'aperitivo, ti conosci con qualcuno, a me mi è capitato,
0: certo.
1: Dai, io mi butto.
0: Tu in discoteca come cucchi, quando almeno come cucchiavi, ragazza, facciamo un limone, cos'è che dice? Scusa.
1: Se andava lì ti presentavi, ti conoscevi.
0: Il minimo. Sì, ma nel momento dell'approccio, come, cioè, quando ti dovevi avvicinare, com'è che facevi? Che storia l'inventa?
1: Leggiadro ballerino ti avvicinavi.
0: Ragazzi, leggiadro ballerino. Vabbè, ho capito. Grande amore per il nostro vocale. Sabato sei con me, comunque ti porto via con me.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Uomo di altri tempi.
2: Ciao.
0: È uomo di altri tempi, bravo.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Maya.

che sia fuori dal mondo proprio, eh. Ammazza ragazzi, guarda quanta gente che sta messaggiando. Le usano le app, altro è... Poi c'è chi le usa di nascosto. Sì. Dai quanti messaggi stanno arrivando di sì, Garzo, io lo uso però... La mia lei non lo sa, oppure il mio lui non lo sa. Furbi, furbi! Furbi! Attenzione che c'è il karma, ve lo dico io, eh! C'è il karma, quello che tu fai oggi a uno, attenzione a uno, poi torna tutto a te. Che cazzo! Paro d'accordo.

Michel Calfan, che dopo il suo disco bello, coordinato da Bob Sinclair, non ha fatto più niente, bello così non ha fatto più. Vabbè ragazzi, però l'importante è fare qualcosa nella vita, qualcosa che rimane. E sto disco è l'appoggio di Bob Sinclair, questo remix di Axwell, però

imparo a fare anche a me il fischio. Posso dirlo, sabato 5 ci becchiamo a Roverbella, eh?

0: Cosa deve fare l'originale e poi il rework nella storia della musica house. Invece qui emozione allo stato puro, perché Medusa qua un weekend, tanta roba. Chiudiamo il party time, sono quasi le 4 meno 10. 10 minuti arriva anche il Frankie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Gordo and Who Made Who Energy.

0: pure farei un tuffo in acqua adesso. Schiaff. Ora so che Frankie se l'è fatto, lo so io, perché è in un luogo bellissimo. Ci colleghiamo tra qualche minuto, dunque vi lascerò insieme a Frankie Gada fino alle 6 del pomeriggio. Lui è in esterna, ragazzi miei, Jamaica Beach, Grotte di Catullo, Sirmione, Lago di Garda. Ma che vuoi di più dalla vita? Allora ringraziamo il nostro DJ Dami, il nostro Lauren DeVoy, e un ringrazio veramente tutti voi. Vi lascio insieme a Frankie Gada per la seconda parte di I Feel Good. Noi ci si becca sempre domani pomeriggio alle 2. Ciao a tutti!
1: Studio Più News.
2: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo, ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

insieme a chi ci verrà a trovare, chi si insomma gusta l'aperitivo in riva al lago, una birra, un qualcosa da mangiare, insomma qualcosa di fresco da bere, ci godiamo la vita, hai capito? Insieme, l'ho già detto, fino alle 18, per cui cominciamo ufficialmente da questo momento.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Sparte. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità,

Moving to the Sun in diretta su Radio Sul Pilates Station Italia. È arrivato il momento di ricordare che giornata è oggi, perché insomma è una giornata importante. Non so se avete dei ricordi, purtroppo c'è un ricordo legato al 31 agosto del 1997. Intanto dico alle persone che, se vogliono, possono scrivermi al 338 141 1001, come se fossimo in radio, uguale, non cambia niente se siamo all'esterna, però mandatemi dei messaggi scritti. Il 31 agosto del 1997, praticamente 29 anni fa, purtroppo Lady Di moriva in un incidente stradale, ok? Erano usciti dall'hotel Ritz a Parigi, in Place Vendôme, e quindi Diana Spencer, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, in compagnia del nuovo compagno Dodi Al-Fayed e del milionario egiziano, appunto, erano a bordo della loro autovettura, inseguite dai paparazzi, e ci sono tutte quelle tesi poi famose. Ecco, era quel giorno lì. Io non so dove eravate voi quel giorno lì. Io quel giorno lì ero in vacanza in Basilicata, mi ricordo perfettamente, perché ero con amici, e ogni tanto ricordiamo. Ti ricordi che quando eravamo a fine agosto a Scanzano Ionico era successo questo fatto legato all'Lady Di? Per cui insomma c'è, diciamo, questo ricordo legato al 1997. Poi non so, ripeto, magari voi vi ricordate dove eravate quando accadono questi eventi davvero pazzeschi. Magari alcuni di voi erano in vacanza, alcuni altri erano già rientrati, non c'è problema. Andiamo avanti con la musica, lo facciamo qui in diretta da Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione, Lago di Garda, Italy.

La vida es loca loca loca. Allora, che cosa facevate quando, diciamo, è successo l'evento di Lady Di? Maurizio da Gussago mi scrive: Lady Di era partita il giorno prima dall'aeroporto di Olbia e noi eravamo in Sardegna, siamo partiti il giorno dopo e quindi c'è anche questo ricordo. Invece un altro messaggio che è arrivato, insomma, è stato il giorno in cui mio figlio, nato un mese prima, è stato dimesso dal reparto di neonatologia. Ok, ricordo che nonostante la felicità per il rientro a casa del mio bimbo, pensai comunque a quello che era accaduto a Lady Di. Comunque grazie per questo messaggio. Poi abbiamo un altro messaggio di un ascoltatore che invece è Carlo Antonio, che scrive: sono in direzione Palermo, si riprende a lavorare dopo 3 settimane di vacanza e allora potrebbero esserci diverse cose divertenti che fanno le persone quando rientrano dalle vacanze, e semmai ne parliamo poi subito dopo. Per cui intanto grazie per quello che avete scritto al 338 141 1001. Andiamo con un disco del passato e poi parliamo delle cose strane che fanno le persone quando sono in vacanza. Ready Studio Pew, the best sound of

Ultimo appuntamento qui in diretta dal Lido Grotte Jamaica Beach insieme a Franky Gada. Saluto degli amici che arrivano dalla Svizzera, che stanno facendo un brindisi in questo momento, drinking a beer and so thank you. we have come here so the people can see you, okay? Grazie. Allora, dicevo che abbiamo delle cose importanti da dire, perché chi rientra dalle vacanze fa delle cose abbastanza strane, per cui io non so se voi siete stati in vacanza oppure no. Tra le cose strane che fanno le persone quando rientrano dalle vacanze, non disfano ad esempio la valigia, cioè non tirano fuori le cose dalla valigia, lasciano le valigie ancora piene per settimane. E questo dei vestiti puliti sto parlando, eh? Si spera che i vestiti sporchi vengano poi effettivamente messi in lavatrice, anche se una categoria di persone non vuole lavare subito i vestiti perché ha ancora voglia di sentire l'odore della vacanza. Io non ho idea di che odore possa avere la vacanza quando ci sono 40 gradi, però insomma meglio mettere le cose a 90 ed è meglio così. C'è chi si porta a casa la sabbia, chi porta a casa la sabbia nelle valigie perché la porta via attraverso le scarpe, attraverso tutte quelle cose che si è messo via, e poi subito lo ritrovi sul pavimento. Riguardano compulsivamente le fotografie, cioè le 300-400 fotografie scattate, i tramonti, le cose, le spiagge, ecco, e devono essere mostrate in qualche modo ai vicini o comunque sia agli amici. Quindi c'è la convocazione degli amici e si inizia a parlare delle vacanze, e tu che sei lì, che stai ascoltando ma non te ne frega molto, sei comunque costretto ad ascoltare. Poi fanno un'ispezione maniacale della casa perché bisogna controllare che cosa è avanzato nel frigorifero, che cosa è andato male, le finestre, le piante, se è sopravvissuto qualcosa, cambiare le lenzuola, pulire la casa immediatamente, fare 197 lavatrici. Questo è quello che succede dal punto di vista femminile, se non le hanno già fatte in vacanza tutte quelle lavatrici, perché solitamente le donne, insomma, appena possono lavano tutto. Diamo una rinfrescata, si dice, no? 338 141 1001, se fate una di queste cose siete gli ascoltatori perfetti per Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spotte. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time, ve ne siete accorti? 338-141-1001, signori, facciamo festa in riva al lago di Garda con la Dance Station d'Italia.

Waiting for Love, beh sì, allora ci sono molte persone che le vacanze non le hanno fatte, allora io posso dirvi che quest'anno nemmeno io ho fatto vacanze, ho molti giorni di vacanza da fare, in realtà ne ho circa una sessantina da fare arretrati, quindi immaginate quanto vado in vacanza. Ogni tanto manco un giorno e cerco di fare cose più che altro, più che viaggiare magari, no? E come me molte persone hanno deciso magari di lavorare, infatti Costantino mi manda una fotografia che ha realizzato dei lavori di ristrutturazione comunque a casa sua, risparmiando diversi soldi per la vacanza, perché poi in fondo è una scelta, no? Non è che qualcuno vi obbliga, è una scelta, una persona fa una scelta, dice quest'anno vado di vacanza, faccio i lavoretti e in altre condizioni invece magari ci vado. E mentre invece la moglie di Carla Antonio dice: io non sono stata veramente in vacanza, però ho passato 3 settimane meravigliose con mio marito. Bello. Satisfaction.

Every time, anytime. Se avete sete vi possiamo anche offrire qualcosa da bere senza problemi. Siamo qua alla Jamaica Beach, Lido Grotte, in diretta con Radio Strupila, la destra scena d'Italia, insieme a Frankie Gada durante il party time. E la prima ora pian piano sta andando via, poi comunque ne abbiamo un'altra fino alle ore 18, Ho di fronte a me una bambina che, se facciamo con la manina, la vedono anche in televisione. Fai ciao? No, è impressionata. Sai, in televisione non è che ci vai tutti i giorni.

Cyril, che disco. È arrivato un messaggio interessante. Frankie, ciao, anch'io non sono andato in vacanza, ma oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Ma non di lavoro che poi vado in vacanza, di lavoro che poi vado in pensione. Caspita, che Dio vuole, farò un bel po' di vacanze. Luciano dal Trentino, caro Luciano. Tra poco parlerò di tutte quelle cose che fanno di strano quelli che vanno in pensione, perché quando uno va in pensione poi inizia a fare cose molto strane, per cui io ti metto di fronte a delle cose. Se tu inizierai a fare queste cose, magari quelli che sono andati in pensione che ci ascoltano le fanno già, sappiate che queste sono le ossessioni dei pensionati, ok? Che non è solo andare a guardare i cantieri con le mani dietro la schiena, ce ne sono altre che fanno veramente ridere da qualche punto di vista, diciamo, sono simpatiche, usiamo questo termine.

Ringrazio il nostro amico che ha mandato il messaggio al 338-141-1001. E saluto anche Alessandro e Silvietta. Oggi è il nostro primo giorno nella nuova casa, anche lì bellissimo. Quando tu hai la nuova casa, ragazzi, compri un sacco di cose che non servono a niente, perché comunque hai la nuova casa. E poi magari non metti lampadine nelle stanze come ho fatto io, che ho la casa da 15 anni e non ho ancora messo i lampadari. Ho ancora i fili che escono dal soffitto senza lampadari. Fino a quando non trovo quello che mi piace non metto niente.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

I primi giorni avrai le ossessioni per gli orari, cioè ti sveglierai prestissimo anche se non devi fare assolutamente niente, perché ormai sei abituato così, e andrai subito a comprare il pane, perché non sapendo cosa fare la prima cosa che si fa quando si è in pensione è si va a comprare il pane, ok? Si va a fare la spesa. Ma non solo, quando andrai a fare la spesa ti accorgerai che durante i prossimi mesi inizierai a fare tutti i confronti dei prezzi, inizierai a guardare i prezzi, inizierai ad avere questa ossessione per controllare qualsiasi cosa, controllerai il meteo in continuazione, sarai preoccupato del meteo, continui a guardare il meteo, già lo fanno adesso, figurati quando vai in pensione, e sarà anche l'argomento da pianerottolo, per cui insomma quando incontri la signora al piano di sotto, quella al piano di sopra, la vicina di casa, inizierai a dire ha sentito, il tempo sta per cambiare, ti trasformerai se hai un giardino in esperto di orto, ok, oppure di piante, dipende sempre dalle passioni, avrai sempre qualcosa da sistemare in casa, quindi andrai sempre a fare anche quelle cose lì di piccolo bricolage, una vite, un cassetto, una mensola da sistemare, inizierai a affezionarti moltissimo alla tua routine televisiva, quindi guarderai sempre lo stesso telegiornale, lo stesso programma, la stessa poltrona, fare cruciverba o sudoku potrebbe essere anche questa una cosa da fare quando sei assolutamente in pensione, un rituale rigidissimo per il caffè, anche in quel caso stesso bar, stesso tavolo, stessa ora, insomma sono quelle piccole ossessioni da pensionato. Controllerai tantissimo la macchina, ok? Cancello, le finestre, le porte di casa, la macchina, l'olio, le gomme. Riempirai l'agenda di piccoli appuntamenti perché non hai altro da fare, quindi il medico, la spesa, la passeggiata, il bar, il mercato, e racconterai continuamente le cose che facevi ai tuoi tempi e confronterai i tuoi tempi con quelli di adesso. Conservare qualsiasi cosa perché può sempre servire, tutti barattoli, scatole, sacchetti, viti, fili vecchi, caricabatterie, e diventare improvvisamente ossessionato della chat di famiglia con il buongiorno, la buonanotte, ti telefono domani alle 3, ti chiamo domani a pranzo, ed è tutto così, funziona tutto così, bene o male un pochino così per tutti, ok? 338 141 1001, se anche voi soffrite di questa patologia, e attenzione, non ho messo il cantiere perché giustamente quello è già proprio una cosa sicura al 1000 per 1000, come le partite di calcio al bar, assolutamente.

0: A Head Full of Dreams. Non manca molto alla fine di questa puntata, un pochino mi mancherà però la Jamaica Beach, Lido Grotte, dove siamo stati diversi lunedì. Ringrazio anche le persone che mi stanno mandando dei messaggi vocali, che in questo momento ho qualche difficoltà, però insomma, se volete scrivermi quello che avete scritto o detto nel vocale, magari è molto meglio. Buon pomeriggio Frankie, ho 60 anni, sono andata in pensione da 3 anni dopo 41 anni e 10 mesi, ok, lavorativi, vivendo poi da sola per paura di cadere in depressione, sono ritornata al lavoro, che questa è l'altra causa della pensione, cioè quando tu vai in pensione tendi a voler ritornare a lavorare o di fare altri lavori, e quindi perché un pochino ti annoi effettivamente, se poi sei da solo effettivamente c'è anche questo piccolo problema, per cui brava, hai fatto bene, hai fatto assolutamente bene.
1: I feel good.

In diretta alla Sirmione, Jamaica Beach, Lido, Grotte, insieme a Frankie Gad, è arrivato un messaggio di Stefano che mi dice: io tra un paio d'anni vado in pensione, la mia idea sarebbe quella di partire e fare il giro del mondo in barca a vela. Molto suggestivo, in barca a vela, devi avere una barca tosta però. Allora, se ti interessa, c'è chi l'ha fatto. Tra questi c'è il nostro italiano Giovanni Soldini. Il mio giro del mondo è un, diciamo, documentario uscito nel 2025. C'è anche un film molto bello di una ragazza di 16 anni che ha voluto fare il giro del mondo in barca a vela senza scalo, tra l'altro, quindi un giro pazzesco. Si chiama True Spirit. E non è l'unica a 16 anni aver fatto il giro del mondo in barca a vela, perché c'è anche Made in Trip, uno dei documentari più celebri sull'argomento. Racconta il viaggio di Laura Decker, che a soli 14 anni sfida le obiezioni delle autorità e si imbarca anche lei per fare il giro del mondo. Il giro del mondo in barca a vela deve essere molto affascinante. Devi tenere conto che probabilmente ci sono alcune zone del mondo dove anche a vela, seppur con una barca, diciamo, di dimensioni toste, ti trovi a fare i conti anche con certi tipi di mari. Però se vuoi fare una cosa più tranquilla, magari ti posso dare qualche altro suggerimento, ok? Adesso mi informo, puoi anche farlo in crociera. Certo, devi mettere in conto di avere un conto in banca notevole per farlo in crociera. Il giro del mondo è possibile, eh? In crociera ti fai i Caraibi, parti da lì e poi ritorni ai Caraibi. Insomma, potrebbe essere anche quella un'idea. Vedi tu. Se c'è posto, magari ci aggreghiamo anche noi. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
2: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il party time con l'ultimo, insomma, appuntamento dalla Giamaica con Lido Grotte insieme a Frankie Gada. 338-141-1001, se volete salutare qualcuno potete farlo in questo momento. Noi abbiamo la musica che ci accompagna, ci fa divertire, ballare, ci stiamo anche per godere il tramonto, che è qualcosa di meraviglioso oggi. Oggi il tramonto è fantastico.

L'amore, l'amore, l'amore, l'amour. Vedi qua Alberto, sempre più innamorato, se ne va in Brasile. D'altronde si è innamorato di una brasiliana, non brasiliana inteso come indumento intimo, ma brasiliana proprio donna. Quindi insomma, complimenti. Facci sapere come si sta in Brasile, ci abita anche mio cugino, quindi presumo si stia molto bene. Poi qualcun altro mi scrive: oggi ricorre l'anniversario della scomparsa dell'orsa marsicana, Amarena, vedi? Volevo approfittare per lanciare un piccolo appello sul rispetto di tutti gli animali domestici e selvatici. Stop maltrattamenti, violenze, impariamo a condividere la nostra natura e a proteggere chi non ha voce. Un saluto a tutti, bellissimo messaggio.

Luca da Carpi ha fatto un mese di ferie e oggi è il primo giorno di lavoro, per cui buon rientro, vedi, c'è chi fa tanto, chi fa niente, l'importante è comunque tornare poi alla base con la radio del cuore, in questo caso Studio Più alla Dance Station d'Italia, Party Time, in diretta da Sirmione, Lago di Garda, Lido Grotte, Jamaica Beach, Frankie Gada, here we go, senti cosa arriva.

Ghetto, J Balvin hanno ripreso questo disco del passato che comunque sia appartiene agli anni 90, la house, la clubbing house degli anni 90 trasformata in reggaeton. Siamo quasi arrivati alla fine, 10 minuti ancora di Party Time e poi signori la linea ritorna a Desenzano del Garda per Eleonora Salvi.

Vi ricordo ancora l'appuntamento di domani. Domani saremo a Lugana di Sirmione, alla caffetteria La Fenice Bistrò, in riva al lago, anche per un'altra diretta, insomma, da non perdere, sulla Dance Station d'Italia. Per cui saluto anche gli amici che incontreremo domani. Non ho ancora ringraziato invece le persone che abbiamo incontrato durante il weekend, in questo caso all'appuntamento con il Mulino di Ozze e il party anni 90-2000 con il DTM Alex Castellini, Frankie Gada in console. Insomma, grazie per la partecipazione. Bellissima gente, locale con la nuova gestione merita assolutamente. Mulino di Ozze, Goito.

Milk and Sugar. Uno dei due, Milk, latte, è spesso in vacanza qui sul lago di Garda, a Padenghe, credo abbia una casa. Un giorno ci siamo scritti sui social, per cui insomma so che è da queste parti. Va bene, abbiamo un ultimo disco da mettere, poi ci salutiamo perché siamo arrivati in fondo. Anche queste due ore oggi sono volate in compagnia della musica e naturalmente dei messaggi che sono arrivati un po' da tutta Italia. Questo mi fa molto piacere. Poi abbiamo conosciuto in spiaggia anche delle persone squisite, quindi va benissimo anche così, senza problemi.

0: Mr. Saxo Beat. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani. Domani saremo in un'altra location, però volevo ringraziare gli amici del Lido Grotte Jamaica Beach, perché comunque sia abbiamo passato l'estate insieme, magari torneremo l'anno prossimo, chi lo sa. Vi lascio con Eleonora Salvi, la linea va a Desenzano del Garda. Domani ci risentiamo per I Feel Good dalle ore 16 alle 18 dalla caffetteria La Fenice Bistrò in Lugana di Sirmione. Grazie a tutti, buona serata.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Pew con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
8: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: is the dance station.
1: The best music of the dance station.
2: Studio Più News.
3: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
4: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
3: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari, e con il Genoa hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Prove di dominio e prove di sofferenza, avete fatto una partita un po' così.
6: Ma il calcio è questo, bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
3: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce Roma, alle 20:45, Atalanta Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera, si tratta di Arnaldi, Darder e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'Evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Finiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

sì, eccomi, eccomi. Oh, ci siamo, buonasera popolo di Radio Studio Più, buon inizio settimana, l'ultimo giorno del mese, agosto, sì, lo salutiamo, arriverà settembre con i buoni propositi. Io ho iniziato già questa sera mi sono messa a correre, vedi che brava, sì, durerò secondo me una settimana. Vabbè, bando di ciance, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera, come sempre, anche lo scappato di casa. E dove sta? Ah, ciao Carmelo, buonasera. È stato un weekend di fuoco, dobbiamo ringraziare di cuore i ragazzi di Suave, ringraziamo Andrea Buiz, è stata davvero una bellissima serata e insomma, che bello. Allora, mettetevi comodi.

è comparso così a caso ed è il libro delle 454 battute fuori di testa. Pensate che prima, fuori onda, insomma, il nostro Max era già lì che mi raccontava delle freddure, e potete capire, all'inizio della mia settimana, diciamo, non è stata al meglio. Comunque, scherzi a parte, il nostro buon Max Pederzini, l'appuntamento fisso del lunedì alle ore 18:30 salirà in console. Questa sera volevamo fare una cosa un po' più particolare. Cosa abbiamo deciso di fare? Beh, che sceglierete proprio voi il party time. Come? Molto semplice, dovete andare sul mio profilo Instagram, sulle stories, nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due a finali, troverete una storia di me e il buon Max che parleremo appunto del party time che si terrà questa sera tra meno di mezz'ora in diretta nazionale, e sceglierete proprio voi che genere fare, l'anno, il decennio, insomma, della musica, no? E dovrete semplicemente, insomma, commentare la storia e decidere voi quale genere musicale preferite. Una cosa davvero molto molto semplice. Questo perché? Perché a noi piace che voi siate protagonisti di questo programma e ci piace, insomma, che siamo una grande famiglia, no? Quindi a noi fa davvero molto piacere. Allora, come sempre, al 338-141-1001 i vostri messaggi vocali o scritti, come ha fatto la nostra Francesca da Verona, che ha già mandato una bellissima foto con scritto un saluto dalla Costa dei Trabocchi, la solita Franci da Verona. La salutiamo e, che dire, Franci, buon relax con ottima musica, Never Going Home.

0: cara.
1: Poi bambolesi in un burr.
0: Allora, ricordo quando sono stata a fare, insomma, delle serate a Pescara, mi avevano insegnato questa citazione, no? È un burr, che vale a dire? Beh, semplicemente è un burro, no? E vale a dire, insomma, gli arrosticini, che devo dire li ho assaggiati, sono gran buoni, sono davvero buoni, buoni. Allora, andiamo a Napoli con Vincenzo.
2: Vincenzo da Napoli.
0: Ciao, ciao Vincenzo, ciao. Grandissimo abbraccio.

0: Allora, lo possiamo dire, se io non faccio figuracce non sono contenta, vero?
1: Che figura di...
0: Allora, questa però non è una figura al 100%, ma al 70%, perché il nostro amico ascoltatore che ha detto che è Nubur, in realtà non è di Pescara, ma è...
2: Sono molisano. E poi Nubur è come per dire che è una cosa tenera.
0: Vero, vero, vero, però io avevo detto, appunto, parlavo degli arrosticini, a quanto pare non solo, insomma, i nostri amici di Pescara dicono è Nubur, ma anche al Molise, insomma, una roba un po' generale. Vabbè, bando alle ciance, signori, mentre noi chiacchieriamo c'è chi sta fatturando, non so se mi spiego, signori, dai, no, perdi tempo.
3: Ciao Eleonora, sono Dani, Daninate,
0: ciao Dani.
3: Sono tornato dalle ferie.
0: Sì.
3: Niente, adesso già ho iniziato a lavorare,
0: sì.
3: Bisogna fatturare.
0: Bravo,
3: dai, fino all'anno prossimo vediamo.
0: Ciao
3: Eleonora, un abbraccio.
0: Ciao
3: Eleonora.
0: Beh,
3: ciao.
0: Comunque Dani, ti vedo comunque bello carico, ti vedo carico per fatturare, dai, cioè, ragazzi, su, la base. Comunque, scherzi a parte, questa sera parleremo di un matrimonio che è avvenuto, diciamo, dopo parecchi anni che stavano insieme e loro hanno 95 anni, ma per l'esattezza, perché hanno deciso di sposarsi, insomma, dopo tantissimi anni che stavano insieme? Beh, perché lei, la donna, doveva essere sicura. Beh, ragazzi miei, non fa una piega. Ne parleremo brevissimo, prima DJ Antoine Mascherini.

0: grandi i vostri messaggi al 338-141-1001. Ascoltiamoli, vai.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Però pescarese dice
0: sì.
1: Offregete.
0: Che vuol dire?
1: Ragazze buone.
0: Io ho paura a chiedere agli ascoltatori che vuol dire. Allora, sentiamo, vai.
2: Oggi è il mio compleanno. Potete farmi gli auguri? Sono Cecilia e compio 9 anni.
0: E come no, tanti auguri piccola Cecilia. Ma che bello. Allora arrivano loro, i The Colors. Questa te la dedichiamo, piccola Cecilia.

Mi piace anche il cantante dei The Colors, devo dire. Ah, scherzi a parte. Allora, mentre noi ascoltiamo Rolling Stone, i The Colors, grande, grandissima canzone che abbiamo ballato davvero per tutta estate, beh, che dire, dovete andare sul profilo Instagram Salvi Eleonora, tutto attaccato con due a finali, per chi vuole, insomma, scegliere il genere musicale che si terrà alle 18.30 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. In console ci sarà il nostro buon Max Pedersini e questa sera abbiamo deciso che i protagonisti sarete proprio voi. Sarete voi a scegliere il genere musicale, il decennio, insomma, potrete sceglierlo voi votando appunto sulla storia di Instagram. Tornando a noi, invece, parliamo di una storia molto, diciamo, simpatica, no? Perché loro si sposano a 95 anni, dopo, pensate un po', 64 anni insieme, no? E voi direte, ma perché non si sono sposati molto prima? Beh, perché gli uomini, secondo la donna, cambiano idea troppo spesso e lei doveva essere sicura, quindi direi che non fa una piega, no? Ci volevano 64 anni, vabbè, comunque questo dove è successo? In Kenya, perché una coppia appunto ha deciso di coronare un'unione lunga ben 64 anni con un matrimonio in chiesa. Allora, Ibrahim si chiama, 95 anni, e Tabitha, 90 anni. Si sono conosciuti nel 1960 e da allora non si sono più separati, celebrando appunto le nozze con l'abito bianco. Io trovo che sia una cosa davvero molto simpatica e bella, signora non aveva tutti i torti, meglio tardi che mai.

0: Paradise. Come in questo momento siamo nel Paradise, perché in parte a me c'è un grand'uomo, un grande DJ, un grandissimo artista. Si presenti?
1: Poi?
0: Basta, non esageriamo.
1: Cioè, buonasera. Sto volando.
0: Hai preso il volo?
1: Come stai, Eleonora?
0: Bene, tu come stai?
1: Io sto bene.
0: Come è andato il tuo weekend?
1: Mio bene, il tuo?
0: Bene, bene, siamo stati a Suave, è stata una bella serata.
1: Una bellissima serata, ho visto le vostre stories.
0: Vabbè, basta, un piccolo momento ignorante.
1: Bene.
0: Allora, parliamo di serate, perché questo weekend in realtà ci saranno tantissime serate e accogliamo l'occasione per ricordarvi l'evento di questa sera, perché io e il nostro buon Max molto probabilmente saremo lì a vedere appunto i nostri colleghi Paromix DJ, la Seal.k, che saranno a Grole, insomma in frazione di Castiglione delle Stiviere. Vi aspettiamo per questa grande serata, tra l'altro anche il compleanno del nostro buon Paromix, quindi a questo punto gli farei tantissimi auguri.
1: Auguri al nostro Paromix.
0: Auguri al nostro piccolo Paromix.
1: 23 anni.
0: 23.
1: Diciamo
0: sì,
1: che anche spesi
0: ne dimostra
1: bene.
0: 50, però ne ha 23.
1: Ne vabbè. Dico no, perché poi.
0: Ma no, ma sto scherzando.
1: Bellino.
0: O forse no. Vabbè, comunque, no. Parliamo di cose serie. Parliamo degli eventi. Che farai questo weekend? Con chi sarai? Con l'altro scappato di casa, no?
1: Sì,
0: Ugo?
1: Io sono. Sì, sì, sì. Venerdì sarò all'undicesima festa del vino Groppello.
0: Sì.
1: Con il buon Ugo.
0: Ah, oh, che
1: sarà
0: bello.
1: Una serata pazzesca.
0: A Calvagese della Riviera, giusto?
1: Bravissima.
0: Leggo
1: Calvagese.
0: Bene.
1: Sì.
0: Ah, sì, sì, senti, ma
1: presso il campo sportivo di Calvagese.
0: Eh beh, sarà una bellissima serata senza ombra di dubbio.
1: Sì.
0: Invece per conto mio, questo venerdì sarò in compagnia con il nostro buon DJ Dami a Veronese. Mi sfugge il nome.
1: Caprino? Caprino?
0: Sì, forse sì.
1: Caprino Veronese.
0: Sì, esatto.
1: Ah, si è messi bene Dami.
0: Sì, vabbè, comunque mando le ciance, poi più tardi ne parleremo meglio. Ad ogni modo, rimanete con noi perché tra pochissimo ci sarà il party time. Parlando invece di buona musica, beh, ascoltatevi questo grande disco di De Niro e Yomiki.

0: Grande musica, grande musica con grande energia. Allora, la serata di questo venerdì sera si troverà a Povegliano Veronese, questa grande grande sagra, insomma, a Povegliano Veronese. Allora signori, facciamo una brevissima pausa, poi iniziamo il party time.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo dunque per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi sulle coste del basso versante tirrenico al mattino a causa del ristagno di umidità, ma saranno poi col passare delle ore in graduale diradamento. Qualche fenomeno tornerà a presentarsi dal pomeriggio sui rilievi alpini orientali ed occasionali isolati anche sull'Appennino centro-meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora caldo, di piena estate, con temperature diurne prossime ai 30-35 gradi in diverse aree. Possibile rialzo termico nella seconda parte della settimana. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.
2: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Signori e signore, ci siamo. Allora, iniziamo con un grandissimo disco e dopodiché, bene sì, hanno vinto gli anni 90 e 2000, quindi signori miei, iniziamo proprio così. Prima però ascoltiamo un grande disco, eh? Vediamo se qualcuno l'ha riconosciuto.

E questa era Amano Amano, vabbè, canzone davvero, una canzone famosissima, possiamo dire, in tutto il mondo. Allora, partiamo con gli anni 90-2000, come richiesto dai nostri ascoltatori.

3:38:41:1001, da quale parte del mondo state ballando? E soprattutto, negli anni 90 voi c'eravate? Cosa facevate negli anni 90? Io non ero neanche nel pensiero dei miei genitori.

Allora, i nostri ascoltatori sono molto attenti, buon Max, perché dicono: questa non è degli anni 90, ma è del 2004. Ma se voi avete ascoltato quello che abbiamo detto prima, è che il Party Time era dagli anni 90 e 2000. Facciamo un buon miscuglio questa sera. Anni 90 e 2000.

Il nostro angelo. Anni bellissimi, anni migliori, se potessi tornarci. Cosa facevate negli anni 90? Dai che sono curiosa.

di adrenalina. Ciao Marce, grazie. Io negli anni 90 lavoravo con mia sorella. Per fortuna ora non più. Vabbè, ci sta. Facciamo tanti auguri a Maria Laura, che oggi è il suo compleanno.

Roberto da Monte Giorgio, negli anni 90, beh, zero pensieri, si andava a giocare a casa dagli amici. Ma soprattutto, cosa andava di moda negli anni 90? Cosa c'era? Il pantalone a zampa di elefante? No, quello anni 70, no? Anni 90. Come vi vestivate negli anni 90? Nel frattempo salutiamo i novelli sposi. Guardali che belli. Guardali che belli. Dalla Puglia.

negli anni 90 vivevo ancora con i miei genitori. Che bella vita. Allora, qui dicono, e sì, Ele, tante piove, si divertiva con niente. Ci si divertiva con niente. Tante piove, che sono le piove, ragazzi? Il nostro Simo da Sottomarina. Ho paura a ripeterlo. È meglio non chiedere.

0: Salutiamo anche chi ci guarda tramite i nostri canali TV e qualcuno avrà visto che stavo sorridendo. Ma per quale motivo? Beh, perché insomma ascoltavo questo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Studio Più, io ascolto le canzoni degli anni 90 insieme a mio padre, grazie. Serena da Modena.
0: Ciao piccola Serena. Che

0: Ele, io aspettavo il 99, il tuo anno. Allora, mi dispiace deludervi, ma non sono della classe del 99, ma 2001. Allora, poi c'è chi tutti i sabati sera andava ad un club di Verona, il nostro Tebaldo da Modena. Vedi, la gente faceva strada per andare a ballare, divertirsi con la grande musica. Sentiamo.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Negli anni 90 facevo i miracoli.
0: Che facevi?
1: Avevo addestrato così bene le mie macchine.
0: Sì.
1: Che mi accompagnavano a casa loro dalle varie birrerie.
0: Ah, non dirlo.
1: After hour, nelle varie discoteche in giro per la Lombardia.
0: Sì.
1: E non solo. Culture Club, Mazzuma, Alter Ego e chi più ne ha più ne metta. Andavano da sole le macchine, non so come, ma tutte le sere tornavo a casa.
0: È perché ti dimenticavi la strada,
1: allora,
0: dai.
1: Feo, un bacio.
0: Ciao Feo. Hai capito cosa combinavano i nostri ascoltatori negli anni 90?
1: Allora, io anni 90 mi sono sposato, 2 settembre.
0: Tra poco arriva il vostro onomastico, vedi? Anniversario, scusate. Manca poco, manca poco.

Ma che meraviglia. Ciao Ele, io negli anni 90 facevo il PR. Domandona, esistono ancora i PR? Una cosa che non si vede quasi più, eh. In discoteca sul Lago Maggiore ho conosciuto di persona Fiorello, wow, Amadeus, Jerry Scotti, Jerry Galà e tanti altri. Che mitici anni, Giorgio da Varese. Che bello.

0: Party Time anni 92.000. Salutiamo il nostro Alex da Reggio Emilia, grandissimo chef.
1: Ciao, io sono Benedetta da Bernareggio, ho 9 anni, forza studio più.
0: Ciao piccola fanciulla.

0: Che grande magia. Allora, i nostri gattari hanno qualcosa da dirci, vai.
1: Negli anni 90 si partiva il venerdì sera in autostop per andare a ballare al Green Leaves di Porto Recanati e si tornava a lunedì mattina.
0: Che bello. Allora, io avevo già raccontato la mia esperienza con, insomma, queste cose e devo

0: 91 ero via militare e poi da lì ho iniziato a divertirmi. Si vola. Ciao Leonora, sono Fabio Di Cavriana. Negli anni 90 ho fatto i 18 anni e mi sono comprato la prima Alfa Romeo, l'Alfa 33. Poi ho fatto il militare nell'arma dei carabinieri. Sono venuto a casa e mi sono comprato la seconda Alfa Romeo, la 75. E poi alla fine degli anni 90, un po' prima, mi sono anche sposato. Pensa un po' te. Ciao!
1: Si andava alla discoteca Hypnosis di San Giovanni Lopatoto, Verona, la nostra Barbara. Negli anni 90 si passavano i giovedì nella mitica discoteca Quartiere Latino, che non esiste più, a Gallipoli, a ballare la disco anni 70.

Genux per il nostro editore Claudio Tozzo, che al tempo aveva 30 anni. Allora, forse anche un po' più giovincello, eh?

per quelli della Val di Non, venerdì, sabato e domenica al Paradise. Pista sempre piena. E quel che succedeva in pista, vabbè, rimaneva in pista, dai. Vabbè. Io lo so che eravate dei birichini negli anni 90, eh. Lo so. Michael, anni 90, Panda 45, marcia e tanta gnocca, scrive.

0: Mila, ringraziando di cuore lui, Max Pedersini. Signori, rimanete con noi perché abbiamo ancora un'ora insieme. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
2: Un giorno

0: Radio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
0: L'economia.
1: Non solo caro carburanti, traspinte post-pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
2: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione

0: energia seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina, presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

Ed eccoci qua, eccoci qua. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera. Allora, questa sera abbiamo fatto un super party time, ringraziando innanzitutto Max Pederzini, che a breve, tra una ventina di minuti, salirà nuovamente in console. Cosa abbiamo

0: abbiamo fatto questa sera? La cosa era davvero molto semplice. I protagonisti, come sempre lo ricordiamo, in questo programma siete voi e abbiamo voluto tenervi partecipi scegliendo proprio voi il party time. Dovevate insomma andare sul nostro profilo Instagram, sulle stories, insomma trovate la storia che parlava di questo party time e scegliere da lì insomma quale fosse il decennio del party time, il genere musicale e insomma come sempre, vabbè, inutile dirlo, vincono sempre loro, gli anni 90 e 2000. È stato davvero bello perché poi la domanda è sorta un po' spontanea, no? Cosa facevate negli anni 90? E avete raccontato le vostre storie. Sono arrivati tantissimi messaggi al 338-141-1001 e noi per questo vi ringraziamo di cuore. Però ci tenevo tanto a mandare in onda questo messaggio. Sentiamo, vai.
1: Eleonora!
0: Ciao.
1: Anni 90,
0: sì.
1: Serate Genux, martedì soprattutto.
0: Vero, vero, vero.
1: Quando il momento che mettevano Goldrake, che le ragazze dai cubi si lanciavano sulla pista e poi facevano tutto il giro, un bel passamano, a braccia aperte, ritornavano sui cubi.
0: Uila.
1: E io facevo il dritto quando arrivavo a casa, facevo il dritto e per sembrare che ero già alzato facevo le scale della mia casa per andare in camera in retromarcia, così i miei genitori se si alzavano mi vedevano già pronto per essere operativo.
0: Solo tu potevi fare queste cose. Che meraviglia. Bello che raccontiate insomma le vostre storie, sono belle e simpatiche. Comunque, parlando di Goldrake, io ho avuto l'opportunità di sapere chi è Goldrake, perché chi è nato negli anni 2000 ovviamente non c'era, no? Invece grazie a Frankie Gada, io e lui l'anno scorso lavoravamo insieme insomma qui nel programma, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e avevamo fatto insomma una volta a settimana, parlavamo insomma del cartone animato, del film eccetera, e una sera era toccato proprio a lui Goldrake e insomma grazie a questo l'ho conosciuto, no? Con Uffo Robot. Quindi, dato che parliamo di Goldrake, dato che il nostro ascoltatore ci ha raccontato che insomma al Genux mettevano questa bella canzone, beh, a questo punto io la metterei in onda, che dite?

Ah, che meraviglia! Goldrake, Uforobo! Bello, bello, bello. Era il 1979, sicuramente qualcuno se lo ricorda, quando era piccino guardava questo grande cartone animato che insomma ha fatto un grandissimo, grandissimo successo. Allora Max, aiutami, perché io so che per i maschietti dei vostri anni non c'era solo Goldrake, ma c'era un altro robot. Mazinga, ok, esatto. Allora, dato che abbiamo parlato degli anni 90, abbiamo parlato dei cartoni animati, la domanda mi sorge spontanea. Vorrei chiedere proprio a voi, al 338-141-1001, chiedervi qual era il vostro cartone animato preferito o magari telenovela, eccetera. Ad esempio, il mio era Il Mondo di Patty, che insomma, quelli del 2000 sicuramente, le fanciulle degli anni 2000 sicuramente si ricorderanno di questo grande cartone animato. Più che cartone animato era una telenovela e ricordo bene che volevo insomma essere Patty, nonché la protagonista. Lei aveva questa questa bicicletta rossa e io ricordo che tante volte andavo, magari facevo il mio giretto in bicicletta e mi immedesimavo insomma a Patty e cantavo diciamo a squarciagola la sua canzone. Quindi ho un bellissimo ricordo e insomma ogni giorno l'appuntamento fisso era proprio Il Mondo di Patty. Allora io voglio chiederlo proprio a voi al 338-141-1001, qual era il vostro cartone animato preferito, e vi chiederei una cortesia, abbiamo bisogno anche della spiegazione, una breve presentazione del cartone animato, perché magari tanti hanno vissuto gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 e quindi essendo diciamo degli anni 2000 tanti cartoni animati insomma non so neanche l'esistenza, quindi sarebbe bello anche una brevissima spiegazione del cartone animato. 338-141-1001, torniamo indietro nel tempo, voglio chiedere a voi qual era il vostro cartone animato preferito.

0: Ora che insomma arrivano tanti messaggi al 338-141-1001, mi è venuto in mente altri due cartoni animati che guardavo da piccina. Uno è Johnny Bravo, per chi non sapesse chi fosse. Johnny Bravo era il biondino palestrato. Infatti io, per ridere ovviamente a tutte le persone che vanno in palestra, che succede? Soprattutto l'ometto, lui diventa tanto grosso alle spalle e poi ha due gambine da uccellino, no? E io li chiamo tutti Johnny Bravo, proprio perché Johnny Bravo è così. L'altro era il cartone Cane Fifone, che era bellissimo. E insomma, questo personaggio era un cagnolino che aveva questa famiglia un po' particolare, faceva anche un po' paura in realtà. Vabbè, comunque avevo chiesto al 338-141-1001 quale fosse insomma il vostro cartone animato preferito. Sentiamo.
1: Allora, il mio cartone preferito era Emil e poi c'era Candy. Ciao.
0: C'è un grande abbraccio. Allora, Enrico da Trento, che ci saluta, lo ringraziamo. Lui dice Hello Spank, amico mio. E non sei solo, perché anche qui dicono Hello Spank. Anche la telenovela Super Vicky, ce lo scrive Simone da Cesena. Oppure chi altro abbiamo? Vai.
2: Ciao Leonora.
0: Ciao.
2: Buon Marcello da Suzzara. Il mio cartone preferito all'epoca era il grande mitico Lupin, che poi c'è stato il primo, il secondo e il terzo, ma diciamo sì. Lupin, ecco.
0: Vabbè.
2: Ciao Marcello da Suzzara.
0: Ciao, un grande abbraccio Lupin. Vabbè, che ve lo dico a fa il ladro numero uno, no? Sentiamo, vai.
3: Buonasera Radio Studio Più, sono
0: Ciao.
3: Michi della Umezzane.
0: Ciao Michi.
3: Io impazzivo per Gigi la Trottola.
0: Sì.
3: Perché? Perché era divertente, c'era questo qui brutto come la fame.
0: Sì.
3: E però era bravissimo in qualsiasi sport.
0: Ah, davvero?
3: E in più alzava le gonne delle signorine perché era impazziva per,
0: era furbo,
3: per le tipe che portavano le mutandine bianche e le cercava prennemente. Un abbraccio a tutti.
0: Certo che i cartoni animati di un tempo erano un po' particolari. Continuate voi al 338-141-1001 qual era il vostro cartone animato preferito. Qui ci scrivono a Kiss Milisha. Bello, bello, bello.

0: Don't Wake Me Up. Qual era il vostro cartone animato preferito? Beh, devo dire che sono arrivati davvero tantissimi messaggi, come Capitan Harlock e Lady Oscar. Lady Oscar, in realtà, guardavo anch'io quel cartone animato, vabbè, bellissimo. Allora, Fantazò con Alvaro e Camilla, oppure Holly e Benji, Ken il guerriero, Dragon Ball e per i più gioiosi Pollon. Beh, anche Pollon, insomma, grande cartone. Allora, Fantazola, abbiamo già detto, il nostro Diego da Pesaro che salutiamo. Dayatan 3, la sua colonna sonora la si sente ancora adesso. Moreno da Rosciano. Poi che altro abbiamo? Vai.
1: E comunque sì. Lupin.
0: Sì.
1: Incorreggibile.
0: Lupin.
1: Bella. Inafferrabile.
0: Lupin.
1: Fantastico. Sì. Lupin terzo era. Il cartone animato più bello del mondo.
0: Vabbè, ma quello ha fatto la storia, insomma, lo guardavo anch'io. Allora, Capitan Harlock con il veliero nello spazio per difendere i pianeti, Stefano da Carugate. Allora, il mio cartone animato preferito era Holly e Benji. Beh, direi che non c'è bisogno di spiegazioni. Sempre Matteo, il nostro amico da FIS. Eh beh, sì, famosissimo anche quello, molto molto bello, lo guardavo anch'io. Allora, il mio cartone animato preferito era Bemberobera. Forse nessuno se lo ricorda, era un cartone di paura, ma difendevano sempre i più deboli. Sandro ce lo scrive. Allora, io in realtà non lo conosco, però non so, sembra carino, boh. Sentiamo.
2: Salve.
0: Sì.
2: Sono Optimus.
0: Ciao.
2: Secondo te qual era il mio cartone animato preferito?
0: Non lo so.
2: I Transformer.
0: Figurati.
2: Chiaramente, cartoni animati, film, sì. Tutto quello che riguarda i Transformer.
0: Sì.
2: Guidando un autogru.
0: Figurati.
2: Sono un Transformer. Ciao, Salvi.
0: Ciao, un grande abbraccio. Allora, qui ci dicono da Pierpaolo, da Padova, io guardavo il mitico Sanpei. Allora, sono arrivati davvero tantissimi messaggi, Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, bellissimo, anche quello lo guardavo. Da Chiaravalle, il nostro Michele, vediamo chi altro, magari qualche messaggio, vediamo, sentiamo, vada.
1: E comunque,
0: sì, lo so, l'abbiamo detto prima. Allora, Gigi la Trottola, un abbraccio da Gianluca da Cesena. Insomma, abbiamo sbloccato qualche bel ricordo. Vediamo l'ultimo. Vada.
3: Buonasera Radio Studio Più. Sono Michi della Umezzane.
0: Sì.
3: Io impazzivo per Gigi la Trottola.
0: Ok, l'abbiamo mandato in onda anche
3: prima. Perché era divertente. C'era questo qui brutto come la fame.
0: Sì.
3: Che però era bravissimo in qualsiasi sport.
0: Vero, assolutamente sì. Vediamo l'ultimo.
3: Perché era.
0: Sì. Allora, sentiamo.
4: Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mitomagoli tra le stelle, spinta e UFO Robo Goldrake.
0: Bello.
5: Non si batte, il numero uno in tutto.
0: Vero, ma vogliamo parlare comunque delle colonne sonore, cioè bellissime, che ancora oggi cantiamo e balliamo? Già.

0: Stereo Q.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Cano.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Allora, facciamo un caloroso saluto al nostro amico da Mantova. Lui è Roberto, un grandissimo ascoltatore di Radio Studio Più, un grandissimo amico. Ringraziamo i nostri amici ascoltatori, siete stati davvero in tantissimi a rispondere, insomma, alla domanda di questa sera, ovvero qual era il tuo cartone animato preferito? Ne avete citati davvero tantissimi: Goldrake, Benji e Fede, Bia, la sfida della magia, il mitico Goldrake, vedi? Fantazzò e tanti, tanti, tanti altri.

0: Ma chi è che si ricorda i Banana Splint? I Banana Splint, che sono i pupazzi che facevano vedere tutti i cartoni animati del mondo degli anni 70-80. I Banana Splint.
1: Allora, io non li conosco, però quando hai detto Banana Splint, Max ha fatto un sorriso a 360 gradi proprio. Ha girato la testa. In console il nostro buon Max Pedersini. L'appuntamento fisso del lunedì. E se sei presente, beh, faccelo sapere al 338 141 1001.

0: Ciao amici di Radio Studio Più.
1: Ciao amico, buonasera, benvenuto. Ci siamo, signori!

Chi ha citato anche Sanpei? Allora, mi sfugge il nome di questo cartone animato, ho bisogno del vostro aiuto. Lui era un personaggio molto simile a Sanpei esteticamente, però si allungavano le braccia e stava sempre in barca, no?

Willy il Coyote. Qual era il vostro cartone animato preferito? Quando eravate piccini, accendavate la TV, qual era il cartone? Il primo cartone che guardavate? Io quando finivo, insomma, la scuola, andavo alle medie, ero già un po' più grandicella, guardavo i Simpson, vabbè, famosissimi. E dopo ovviamente c'erano anche i Futurama. E poi c'era anche l'altra femmini, l'altra... vabbè. I Griffin. Ma quanto erano belli i Griffin. Però possiamo dirlo che erano dei cartoni per grandi.

0: Oddio, mi hanno sbloccato il ricordo, che meraviglia. Sentiamo, vai.
1: Ciao Ele. Ciao. Ma che dire di Braccio di Ferro?
0: Ah.

adattava questo cartone animato dicendomi mangiali, mangiali che ti fanno bene, ti fanno crescere, vedi, diventi come lui, no? Ah, sti spinaci. Vabbè, citano anche Dragon Ball. Anche Dragon Ball l'ho guardato spesso e volentieri, pur essendo donna. Comunque è un cartone bellissimo, eh.

Questa è la voce inconfondibile di Amy Winehouse, un artista che ha fatto il giro del mondo e anche lei purtroppo fa parte del Club 27, che vuol dire che a causa insomma della sua età al momento del decesso, perché aveva 27 anni, viene spesso ricordata come parte del Club 27, no? Tantissimi artisti in realtà insomma sono andati via, diciamo, ci hanno abbandonato all'età di 27 anni.

E comunque si parlava di Amy Winehouse, ma in realtà tantissimi altri artisti fanno parte del Club 27, no? Come un grandissimo chitarrista. Quando dico chitarrista, chi vi viene in mente? Beh, l'unico inimitabile è Jimi Hendrix, forse è uno dei il chitarrista forse più forte al mondo, possiamo definirlo. E anche lui purtroppo se n'è andato all'età di 27 anni. Pensate, classe 1942, e ci ha abbandonato nel 1970. Andiamo!

messaggi al 338-141-1001. Si parlava dei cartoni animati, c'è chi cita Tiger Man. Non si è mai saputo di chi fosse, chi ci fosse sotto quella maschera. Ce lo scrive Alessio da Macerata. Power Ranger, vabbè, li guardavo anch'io, bellissimo. Mi viene in mente anche Tartaruga Ninja. Le Tartarughe Ninja, vero, vero, c'erano anche loro, eh. Da rito a carnevale ci si vestiva o dai Power Ranger oppure da Tartaruga Ninja, di male in peggio.

Salutiamo Carlos dal Brasile, un grandissimo abbraccio. Lui ci tiene al corrente che a lui piaceva Rossana, la superstar. Allora, se non erro, era quel personaggio vestito tutto di rosso? Quella donna mora vestita di rosso? Mi sfugge il nome, ma era davvero famosissima. Vestita di rosso, aderente. Aveva delle belle poppe. Chi era?

0: Allora, questa sera abbiamo parlato davvero di un po' di tutto, tra cui anche chitarristi, vero?
1: Il chitarrista più forte al mondo è David Gilmour dei Pink Floyd.
0: Allora, non posso darti torto, ma anche Jimi Hendrix, beh, teneva testa, eh. Chi altro abbiamo? Vai!
2: Ciao, salvi!
0: Ciao!
3: Salve città!

0: No, ma non c'è storia. Il chitarrista più forte del mondo è Carlos Santana, vai.
1: Vabbè, che vabbè, io non commento più. Io l'ho detto che secondo me era Jimi Hendrix. Vabbè. Allora, abbiamo concluso così il party time. Invitiamo il nostro buon Max Pedersini a venire di qua. Vieni, vieni, vieni. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Allora, la domanda è stata fatta a tutti, manca solo a te. Qual era il cartone animato che guardavi sempre da piccino?
2: Lady Oscar.
1: Lady Oscar. Ti sei bloccato. Lady Oscar.
2: No, no.
1: Oh, Lady Oscar. Vabbè, fermiamoci qua. No, e qual era?
2: Era, sai che è passato talmente tanto tempo che non me lo ricordo più.
1: Sei vecchio. Non so, Gigrobo
2: d'acciaio?
1: Sì. No, non lo guardavi?
2: Heidi.
1: Vero. Heidi. Quello lo guardavo anch'io. Vabbè, comunque, che dire? Allora, vuoi salutarci nel tuo modo?
2: Cioè?
1: Nel tuo modo un po' particolare?
2: Sì, una freddura splendida.
1: Sì, splendida, allora, non sarà di certo, però.
2: È bellissima questa. Ieri sera ero ad una festa e mi hanno detto, ascolta, me l'hanno consigliata, mi hanno detto, c'è una battuta fredda, molto fredda, da proporre alla Salvi per controbattere il libro.
1: Sì.
2: Allora, Eleonora, come si chiama l'insalata di montagna?
1: Non insalata russa.
2: No.
1: Non lo so. Ghiacciata? No.
2: No.
1: Ghiaccio?
2: No.
1: No, non lo so allora.
2: Insalita.
1: Ma è pessima,
2: cioè,
1: dai,
2: questa è bellissima.
1: Schifo.
2: Allora, ad una festa sono venuti apposta per...
1: Cioè, apposta, infatti, potevano rimanere lì, dai.
2: No, bellissima,
1: pessima,
2: insalita, bellissima.
1: No, vabbè, se vuoi ne leggo io una al fly, molto
2: sentiamo,
1: veloce.
2: Sentiamo.
1: Allora, dottore, russo talmente forte che a volte mi sveglio da solo. Come posso fare? Ha già provato a dormire in un'altra stanza? Vabbè, ragazzi, ciao, fate i bravi. Ciao. Dance Station. This is Studio
3: Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
4: Il chitarrista più bravo del mondo è Marty McFly.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo dunque per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi sulle coste del basso versante tirrenico al mattino a causa del ristagno di umidità, ma saranno poi col passare delle ore in graduale diradamento. Qualche fenomeno tornerà a presentarsi dal pomeriggio sui rilievi alpini orientali ed occasionali isolati anche sull'Appennino centro-meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora caldo, di piena estate, con temperature diurne prossime ai 30-35 gradi in diverse aree. Possibile rialzo termico nella seconda parte della settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
3: Allora, cosa succede? Come mai non c'è più la spiaggia? Come mai non c'è più l'ombrellone?
4: Caramba!
3: Ah, perché siamo tornati in onda. Io pensavo tra l'altro che ci fosse anche la sigla nuova, invece c'è ancora quella vecchia, tra l'altro più corta. Come mai? C'è qualche motivo specifico. Va bene. Ciao a tutti, sono Alex Castellini.

0: do it again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: The Bad Touch, i Fast 65, che tra l'altro remixata sono i The Blood Gang. Avete scoperto che ci sono anche i nuovi jingle, sì?
3: Caramba!
2: Cambiato proprio tutto, va bene, dai. L'unica cosa che non è cambiato sono io. Ah, non sono più io? E quindi chi sono? Sono Alessio Castellani. Va bene, dai. La playlist è quella di Caterina di Milano. Una cosa che non ho detto, importante, mi sono dimenticato all'inizio: 338-141-1001 oppure 90.studiopiu.net. Aspettiamo il vostro messaggio vocale. Anche quella non è cambiata.

0: 338 141 1001 e il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. 90 come
1: la pecora canta,
0: che purtroppo c'è ancora. Io speravo che sparisse con la nuova stagione, sono i jingle nuovi, tutto nuovo, ma la pecora è la stessa, non so come mai. No, mi raccomando, sotto coi messaggi, perché essendo in apertura di stagione non tutti sanno che il DTM è tornato, ci sono ancora un po' di spazi liberi.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Bonjour.

summer bird.

hai fatto poporo poporo. E allora sei proprio dei nostri. Questo è il DTM 90. Sono Alex Castellini e Gigi D'Agostino, Another Way, nella playlist di Giovanni Di Fermo. Prossimo pezzo in arrivo e poi c'è il primo party time di questa sera. Roby Rossini, Tanz Bambolina, nuova puntata, nuova stagione 2026-2027, nuovi jingle, nuova sigla. Il conduttore però è sempre lui.

Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E inizia così il primo party time di TM90 della stagione 2026-2027. Oggi lunedì 31 agosto, facciamoci una bella moca, che dite? Che dici Andro, la vuoi la moca? Una moca di caffè o una moca DJ? Io direi una moca DJ e quindi attiviamo l'urlo della moca.
3: Ah!

0: prossima succederà così, perché c'è ancora tanta gente in ferie, quindi non tutti sono rientrati come dicono i telegiornali. Io conosco uno che ha un sacco di Q da tutte le parti, che ora in ferie, io non so come mai ha del Q questa persona per riuscire a stare in ferie sempre, io non so, è sempre via, vabbè. No, mi raccomando, 338 141 1001, oppure 90.studiopiu.net, aspettiamo i vostri messaggi anche per il secondo Party Time, c'è ancora qualche spazio, non tantissimi, e quindi facciamo questa cosa questa sera. Di solito a quest'ora ormai gli spazi sono tutti esauriti, ma non è così oggi. Va bene, prossimo messaggio, sentiamo chi sono al nostro citofono. C'è ancora il citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, è doveroso il più classico buon rientro sia a te che alla crew, ai miei besti. Ovviamente spero che vi siate divertiti tutti, vi siate riposati, come dice il nostro Pietro, che abbiate anche tanto ballato e non solo. Io sono già la seconda settimana di lavoro, quindi me ne sono completamente dimenticate le vacanze, e quindi, visto che di tempo per romperci le puntini puntini ne abbiamo, direi che, come dicono i Love Beat, take your time, con calma ragazzi. E la mia richiesta di questa sera la dedico a tutti voi. Una buona serata, domani, ciao ciao.
0: Com'è che si diceva? Stai tranzollo, stai calmo.

tutte le sere dalle 20 alle 22. C'è ancora spazio nel secondo party time, c'è ancora uno spazio libero, quindi il primo che manda un messaggio vocale al 338 141 1001, oppure sul nostro sito 90.studiopio.net richiede un brano dance 92.000, lo sentirà nel party time delle 21.30, quindi sotto. E adesso, ah sì, me gustami.

0: chiquitán, chiquititán, tan, dan, de bum, bangan, de bum, gan, de que, dan, gan, dan, que, dun, can, que, pen. Ecstasy, Kimo Bayo, 1992. Suona citofono, prossimo messaggio.
1: Buonasera, Alex da Vincenzo.
0: Ciao,
1: questa
0: Vincenzo.
1: Sera scelgo Life di Hathaway. Buon inizio settimana a tutti. Ciao, agliù.
0: Ciao, agliù. Eccola, Life, Hathaway e le mani.
2: Le mani in alto.

0: Live Hathaway su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il Party Time, il primo della serata, il primo della stagione. Sentiamo chi suona.
1: Eccoci qui, finalmente bentornati a scuola. Facciamo l'appello. Venu, Q, Rocky, Manolo, Manu Furetta e Jeffy, Andro, Simone, Pietro, Davide, Antonio, Paolo, Daniele e tutti quelli che non ricordo, ma soprattutto il titolare della cattedra in scienze della dance anni 90 e 2000, Alex Castellini. Un bel ritrovati.
0: Grazie.
1: Di oggi, Felix, It Will Make Me Crazy. A tutti, ciao, da Andrea di Trent. Buona serata.
0: Buona serata anche a te, ben trovato anche a te, chiaramente, vai. Felix, It Will Make Me Crazy. Facciamo l'urlo, sì?

da cartellino giallo quasi, no? No, veramente bello, bellissimo. Ci piace, come ci piace anche la bonus track. Che dite? Una versione remixata da Morales per Joey Roberts, Back in My Life.

0: Dance Station d'Italia, suona il citofono, è lui o non è lui? Sarà tornato o sarà ancora in ferie? Per me è ancora in ferie, però c'ha l'anima per mandarci il messaggio vocale. Sentiamo se è lui. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutto il popolo del DTM e buon inizio stagione. Buon inizio anche a te, Alex.
0: Grazie.
1: Spero che le ferie siano andate bene a tutti voi. Tu è ancora in vacanza e non ha nessuna voglia di rientrare dalle vacanze, ma ora ci penserò io. Visto che stasera è la prima puntata della nuova stagione, mi sembrava giusto salutare tutti voi. Una domanda per te, Alex.
0: Vediamo.
1: Ma perché si dice fare le ferie a cavallo tra un mese e l'altro? E chi non ha il cavallo come fa?
2: Ciao, scusami là.
0: Chi non ha il cavallo, secondo me si attacca al tram, giusto? O alla metro o all'autobus. Party time. On Studio Q. Your dance station.

spot. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

0: Minimal Chic, la richiesta di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, la nuova stagione 2026-2027 con un sacco di jingle nuovi, la sigla nuova, c'è anche la sigla di chiusura nuova, è tutto nuovo.
1: Caramba.
0: Va bene. C'è Mauro Picotto Proximus, la richiesta di Manuela di Forlì, bentornata anche a lei.

0: a palla e le mani come sono le mani?
1: Le
0: ancora
1: mani
0: chiesto.
1: Alto.
0: E allora tienile su perché andiamo da Giorgio di Bergamo, c'è Shaft, Mucho Mambo, Sway.

0: My Heartbeat Like a Drum, sono gli ATC, grazie a Simone di Ancona, state ascoltando Dance Time Machine 90, siamo pronti anche per il secondo party time, vero?
1: Caramba!
0: Tra pochissimo, prima c'è Anna di Trento che ha scelto Moratto Warriors.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: puntata della stagione 2026-2027. Nuove sigle, nuovi jingle, nuova sigla di chiusura che sentirete alla fine del Party Time e nuovo conduttore. Io sono Alex Castellini. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona. Anche nuovo citofono sento.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara.
0: Ciao Andro.
1: Terza stagione insieme ai miei audio.
0: Ben
1: fammi
0: trovato.
1: Sentire dai quanto sei contento. E secondo me sarà anche una stagione più bella delle precedenti. Vedrai. Richiesta di stasera, iniziamo subito con uno dei miei best seller. Brano in questione è 50-50 I Want You. Con questo vi saluto, buona serata.

0: Feel the beat, chi? A me? Cioè, a me feel the beat non mi ha mai detto nessuno, va bene. Ancora ciao a tutti, Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera. Oh, in questo party time non ho sentito ancora l'urlo, ce l'abbiamo l'urlo? Uno a caso, sì? Questo è l'urlo che noi abbiamo chiamato non più urlo di corona, ma urlo di Davide da Concesio, che è il suo urlo preferito. Sole citofono, prossimo messaggio.
1: Quando discuti con una donna, ricordati che ti piace la patata e la patata ce l'ha lei. Ciao Tic, la pecora canta.
0: No, mi piace perché poi la censura, cioè fa in modo che non si capisce niente, no?
1: Ti piace la patata e la patata ce l'ha lei.
0: Appunto,
1: ciao,
0: non si
1: Tic,
0: capisce cosa ha detto, canta. Vero, vero. Grande Manu, bentornata anche a te. C'è Raff by Picotto, Back and Low Symphony.

0: Bahia Amore.
1: Caramba.
0: Sulla Dance Station Italia c'è il secondo party time di TM90. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, Beppe di Genova.
0: Ciao Beppe, bentrovato.
2: Bene, bene, bentornato. Dai.
0: Anche a te.
2: Facciamo il conteggio sul calendario.
0: Il countdown.
2: Bene, visto che sei arrivato, intere mettere sul brano. Arriva, arriva. Buona stagione 2026-2027 a tutti le party time 90. Ciao ciao Beppe DJ.
3: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non arriva più quello che doveva arrivare.
1: Caramba!
0: Preoccupati pure. Dice così alla fine, dai. Prossimo messaggio, ci colleghiamo con il Brasil. Sentiamo.
2: Buonasera a tutti, parlo de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Un'atmosfera fantastica in the best radio.
0: Grande, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero, che sono tantissimi, anche dal Brasile in questo caso, poi dagli Stati Uniti, dal Messico ci hanno scritto, un po' dappertutto, e quindi li salutiamo con tanto affetto e a loro dedichiamo il momento contento di Gigi D'Agostino.

0: Momento contento, Gigi D'Agostino. Siamo arrivati alla fine della prima puntata della stagione 2026-2027, che terminerà ad agosto 2027, quando io andrò in ferie.
1: Caramba!
0: Anche prima di allora Nisba, non si va da nessuna parte. Forse a Natale, una pausina possiamo fare? No, non si fa neanche quella. Ok, ci fermiamo qui. Oggi io non vedo Ronny dall'altra parte, vedo lo studio spento, quindi mi sa che Ronny stasera non c'è. Non mi sono informato prima, di solito ci sentiamo. Vabbè, comunque lo risentiremo presto pure lui. Da Alex Castellini è tutto, a domani con il DTM 90. Bauci bau ciao.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: DTM 90.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno

0: Radio Studio Pew.
1: Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
4: On Studio Pew.
3: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Gordo and Who Made Who. Energy.

0: magari non sarà.
1: Ah, la sapete.
0: Nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme.

cosa dove sarete voi a cantare insieme a noi. Chissà se riusciamo a far venire qua in ultima battuta gli amici dello staff. Non vengono, ma neanche quelli piccoli? Manco quelli piccoli che camminano? Vabbè, e se minorenni non è che devono cantare mia bella Gigogì? Mia bella Gigogì. Niente, vabbè, allora, ci siamo? Intanto vi salutiamo, vi ringraziamo. E a tutti coloro che sono ancora qui, gli ospiti del Groove Groove, diciamo che domani sarà l'ultima serata con DJ Marino. Quindi domani sera apro per tutti e poi c'è ancora la lotteria, ci saranno le caramelle, c'è sarà ancora tutto il mangiare, tutto questo bellissimo staff che ci ha voluto sulla fiducia anche quest'anno. Noi ha fatto bello, per fortuna, siamo riusciti a fare la serata, chiaro. E quindi questa ve la dedichiamo perché dovete cantarla voi. Vai Lori!

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di martedì, il primo giorno del mese di settembre, con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Il tempo dunque per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi sulle coste del basso versante tirrenico al mattino a causa del ristagno di umidità, ma saranno poi col passare delle ore in graduale diradamento. Qualche fenomeno tornerà a presentarsi dal pomeriggio sui rilievi alpini orientali ed occasionali isolati anche sull'Appennino centro-meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora caldo, di piena estate, con temperature diurne prossime ai 30-35 gradi in diverse aree. Possibile rialzo termico nella seconda parte della settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rock.

Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!